qui con il peso dei miei anni addosso, ma va bene così. La valigia piena di ricordi

forse faccio ancora in tempo a raggiungerti e poi resterò dove il tempo sbiadisce i ricordi dentro di noi.

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...

come stanco nel fragile silenzio di chi ha dato tutto. Mi chiedo a cosa possa servire un'altra canzone. Mi chiedo a cosa possa servire se la colpa è del tuo viso, se la colpa è del tuo nome.

tastierina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà. Mette un disco del velluto sotto.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

Ti ho amata veramente, o forse intensamente, volevo il tuo corpo, lo dico veramente, pensavo solamente alla tua mente.

Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Hai paura, hai l'ansia, hai timore, hai le paranoie. Non distolgono lo sguardo come

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Dopo il furto al bancomat, la posta resterà chiusa. Ancora Saronno, controlli della finanza, sequestrati 300 prodotti tessili. Saronno, nei boschi, più spazzatura che foglie. E rimanendo a Saronno, un ringraziamento all'unità coronarica. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni e Angela Ferrioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Saronno, la comunicazione di poche righe non lascia abito a dubbi. Poste Italiane, a nemmeno una settimana dal furto dell'ufficio saronese di via Manzoni, ha sancito la temporanea chiusura di questa sede distaccata rispetto a quella centrale, che a Saronno si trova in via Varese. Poste Italiane informa che l'ufficio postale Saronno 1 in via Manzoni 10 sarà temporaneamente interessato da interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza, resi necessari dai danni provocati dall'ATM Posta Mat durante l'evento criminoso avvenuto il 27 settembre. Per garantire la continuità dei servizi fino alla riapertura, i cittadini potranno rivolgersi all'ufficio postale di via Varese 130, sempre a Saronno. Restano parzialmente avvolti dalla nebbia i tempi di riapertura dell'ufficio postale Saronno, previsti genericamente a fine ottobre, salve ulteriori comunicazioni. Contrariamente a quanto sembrava in un primo momento, i danni sarebbero stati notevoli e tali da richiedere la chiusura per circa un mese dell'ufficio. Non ci sarebbe molto altro su cui intervenire, anche perché il rimodernamento dell'ufficio postale è avvenuto nel novembre scorso, neanche un anno fa.
1: Saronno. Controlli della Guardia di Finanza tra Saronno e Busto Arsizio contro i prodotti non conformi e potenzialmente pericolosi. I militari del gruppo di Busto Arsizio della Compagnia di Saronno hanno sequestrato oltre 20.000 giocattoli, più di 300 dispositivi elettrici e circa 300 prodotti tessili. A Busto Arsizio, in due esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi, i finanzieri hanno individuato migliaia di giocattoli e oltre 300 apparecchi elettrici privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa. I controlli hanno interessato anche Saronno. In un negozio gestito da cittadini italiani sono stati sequestrati 300 articoli tessili che non riportavano le informazioni obbligatorie sulle caratteristiche dei prodotti. Il valore complessivo della merce sottoposta a sequestro supera i 30.000 euro. Per i tre titolari è scattata la segnalazione alla Camera di Commercio, con sanzioni amministrative quantificate in circa 10.000 euro. Per i due esercenti di Busto Arsizio è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per frode in commercio in relazione alla vendita di prodotti ritenuti di qualità diversa da quella dichiarata.
2: Saronno. I boschi fra Saronno e Caronno Pertusella si stanno riempendo di spazzatura. Nelle ultime aree verdi a sud della città non si contano più gli scarichi abusivi di chi in auto si addentra nelle stradine sterrate con il proprio carico di sacchetti, immondizia indifferenziata, bottiglie e bottigliette, scaricandoli in mezzo al verde. Non si tratta di casi isolanti. Fra Cascina Colombara e Cascina Emanuela è stato trovato un po' di tutto. Una decina di sacchi neri pieni zeppi di spazzatura e un altro punto una bicicletta all'apparenza funzionante e probabilmente rubata. Un'altra bici è stata trovata nei giorni scorsi a poca distanza, mentre in territorio di Caronno sono stati rinvenuti anche scarte dell'edilizia, piastrelle e mattoni. Insomma, nei boschi locali ce n'è veramente di tutti i tipi e la richiesta di molti cittadini è che presto arrivino anche le fototrappole. Nel recente passato erano state segnalate anche presenze di spacciatori di droga e c'erano stati interventi delle forze dell'ordine che avevano scoperto dei bivacchi dove i pusher attendevano i clienti. Non mancavano anche qualche buona notizia, come quella dell'intervento che a fine settembre ha portato alla pulizia del posteggio della stazione ferroviaria di Saronno Sirt e immediati dintorni.
1: C'è già un pensiero di un'operatrice sanitaria, Ida Morandi, per ricordare i 50 anni dell'unità coronarica dell'ospedale di Saronno. Un avvenimento importante avvenne nell'ospedale di Saronno 50 anni fa, quando il 4 ottobre 1976, al suono delle campane della chiesa di San Francesco alle ore 10, al terzo piano sopra il pronto soccorso del nostro ospedale, si inaugurava il reparto di unità coronarica. Quanti ricordi, quanti emozioni, persone comuni, altre più note, fiduciose nel nostro operato. Un ricordo particolare a Monsignor Ronchi, prevosto di Saronno, e a Don Virginio, cappellano dell'ospedale. Un ringraziamento particolare al Dottor Croce, che era presente all'apertura 50 anni fa, e a tutto il personale che ha prestato e presta tuttora servizio in un'unità coronarica. Un augurio affinché il rapporto coi pazienti sia sempre umano e professionale.
2: Origio. Questo sabato 3 ottobre alle 17.30 si inaugurerà al Villa Borletti la mostra Marcello Mascherini, grazia arcaica, leggerezza moderna. Esposizione curata da Lorella Giudici, docente di storia d'arte dell'Accademia di Belle Arti di Brera ed esperta di scultura della prima metà del Novecento, si inserisce nel percorso culturale intrapreso da alcuni anni dall'Associazione Culturale Amici di Villa Borletti. Dopo i costumi del grande baritono Mattia Battistini, le sculture di Luciano Minguzzi e le opere dei ragazzi della Brown Boveri, si passa a un altro grande scultore, trascurato dalla voracità del tempo, un'antologia di 21 sculture del grande artista triestino, unitamente a 29 disegni e a un consistente numero di grafiche estremamente raffinate, con un respaldo molto riconoscente all'attività di scultore Mascherini, alternato quella del teatro. La mostra Villa Borletti ha visto il prezioso archivio dell'archivio Marcello Mascherini, diretto da Daniela Pancini e Francesco Bordin. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 15 novembre e si potrà visitarla il sabato e la domenica, con orario dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 18.30.
1: Carono Pertusella. Dopo una lunga pausa tornano le messe alla chiesa di San Giuseppe di Bariola. Questo sabato 3 ottobre riprenderanno le celebrazioni delle funzioni prefestive delle 17.30 celebrate da Don Ambrogio Giudici. Per la carenza di preti tra luglio e settembre sono state previste solo due messe alle 20.30, la seconda in occasione della ricorrenza della Madonna del Carmelo, mentre in agosto ne è stata officiata nessuna. La chiesetta è comunque rimasta aperta per la libera preghiera. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli, con Matteo Serenelli alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 3 ottobre. Alle ore 9.30 e 17.05 Gianni Branca intervista il dottor Marco Lucchetti, presidente del teatro Giuditta Pasta. Alle ore 10.05 e 17.40 Chuck e Sipario con Chiara e Aldo. Alle 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita Marta Pozzoni del FAI Seprio. Alle 11.05 e 19.40 il punto con Agostino e Gianni, ospite Massimo Boldi, Movimento 5 Stelle. Alle ore 11.30 e 18.25 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, gli americani. Alle ore 18 Santa Messa, alle ore 21 Blue Night con Giona Stasi. Riascolta su Spotify Chuck e Sipario, riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, via analisi, in buone mani, parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast.

0: agent
1: d'hier,
0: d'incur
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
2: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: specifiche.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Antonella Colmegna.
2: Buongiorno a tutti.
1: Poi abbiamo Franco alla regia e oggi il nostro ospite è Gianmario Dalla Valle di Saronno Servizi.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuto.
3: Eccoci. Grazie, buongiorno.
1: Noi ci vediamo periodicamente per fare un po' il punto sulle varie situazioni. È finita l'estate, ci sarebbe da dire anche qualche cosa sui campus estivi,
2: ecco,
1: come sono andati.
2: Cominciamo
3: da lì. Buongiorno, sì. Sì, praticamente ai primi di settembre abbiamo chiuso il campus estivo di Saronno Servizi e anche quest'anno abbiamo fatto 11 settimane di campus, quindi praticamente da metà giugno al 4 di settembre, quasi ininterrotto, quindi abbiamo coperto praticamente tutta l'estate tranne la settimana quella dopo Ferragosto, sì. E diciamo che comunque anche quest'anno abbiamo avuto ottimi risultati, perché comunque c'è stata molta partecipazione da parte dei bambini, da parte delle famiglie. Ci sono stati picchi di 140 bambini a settimana, quindi abbiamo avuto numeri anche
2: certo.
3: Diciamo che le famiglie apprezzano il nostro campus, soprattutto magari quando vengono a mancare quei servizi tipo gli oratori, tipo i centri del comune, che magari appunto in alcuni periodi utilizzano questi, invece poi quando vengono a finire queste attività
2: si trovano un po'
3: siamo apprezzati.

0: grossi problemi, grossi infortuni, diciamo così,
1: sì, perché gestire, considerare anche quello, eh?
0: Tutto il giorno, sì, bambini dai 4 ai 14 anni per 10 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, insomma i numeri sono molto alti, quindi c'è sempre appunto questa paura, questi rischi, quindi anche quest'anno
2: è andato tutto bene,
0: avendo un'organizzazione anche di istruttori molto formati e anche numerosi, quindi riusciamo a gestire questi aspetti nel miglior modo possibile, sì, diciamo.
1: Perché l'attenzione chiaramente...
0: Esatto, i rapporti sono molto più alti, quindi le problematiche di infortunio, di incidenti si abbassano. Poi, per l'amor di Dio, può sempre succedere il piccolo infortunio.
1: Poi si scatenano perché lo vivono come gioco continuo. Sì, e quindi
0: soprattutto
1: bisogna...
0: in piscina, tuffi, salti, scivoli, quindi sicuramente ci vuole molta attenzione, soprattutto i piccolini di 4 anni, anche quando vanno in piscina, non tutti a 4 anni, 5 anni, 6 anni sanno nuotare, quindi bisogna avere comunque una grossa attenzione, quindi abbiamo, oltre i nostri istruttori, in piscina ci sono anche gli assistenti bagnanti che vigilano, su queste situazioni. Quando si va in piscina magari sono gruppi da 20-30, si trovano 3-4 gruppi, sono comunque magari un centinaio di bambini in acqua, e quindi la gestione deve essere più che attenta, direi.
2: Certo. E dal punto di vista economico come sono andati le cose?
0: No, Allora, con le iscrizioni, diciamo che io sono diciamo l'organizzatore pratico, chiamiamo così, nel senso che io organizzo le attività, organizzo lo staff, organizzo i gruppi dei bambini in base all'età. Sul discorso economico non compete, fra virgolette, a me, c'è comunque la nostra contabilità. Allora, visti i numeri, come dicevamo, penso che sia andato bene, però non ho riscontri effettivi poi del bilancio, diciamo, del campus. Presumo che sia andato comunque bene anche a livello economico.
2: Bene. Cambiamo tema, parliamo del Pala Expo.
0: Sì, Pala Expo. Quindi finito il periodo estivo, adesso dopo le 2 settimane di chiamiamo pausa e riorganizzazione, siamo partiti.
2: La piscina esterna è stata sistemata,
0: l'abbiamo chiusa, abbiamo chiuso l'ultima settimana di agosto, abbiamo avuto i 15 giorni canonici per rimontare la struttura, per renderla chiusa, il 10 di settembre mi sembra sia ripartita l'attività all'interno
1: i corsi
0: del
1: di
0: pallone.
1: Vuoto, però li farete nella piscina più grande,
0: in tutte e due,
1: in tutte e due.
0: Allora, diciamo che il pallone ha una doppia destinazione: uno, diamo molto più nuoto libero a disposizione degli utenti. Noi praticamente, da quando abbiamo il pallone, il nuoto libero va dalle 7 di mattina alle 10 di sera ininterrotto, quindi un utente può venire alle 3, alle 5, alle 9, alle 7 di mattina, perché avendo il pallone dedichiamo delle corsie sempre al nuoto libero, o dentro o fuori. Comunque, chi vuol venire a fare il nuoto libero lo può fare in 7 giorni su 7.
1: È una bella cosa importante.
0: Infatti, l'utenza apprezza questa cosa, perché prima magari c'era il periodo dove c'erano i corsi che il nuoto libero si chiudeva. Quindi qualcuno dice: ma io posso venire alle 8 di sera, ma noi avevamo i corsi. Invece, avendo la doppia vasca d'inverno, il nuoto libero c'è sempre. Magari 3 corsie, in alcuni momenti anche 7, però il nuoto libero c'è sempre. E poi nel pallone facciamo comunque corsi mamma baby, corsi bambini piccoli, insomma,
1: è più bassa.
0: E anche le scuole, diamo la possibilità a più scuole di venire, perché sinceramente la mattina
1: di fare
0: abbiamo
1: l'ora
0: qualche
1: di
0: richiesta in più e non riusciamo a evaderla, perché avendo una vasca con il nuoto libero, i nostri corsi, le scuole, invece così facendo qualche scuola utilizza il pallone e quindi c'è più offerta anche sulle scuole. È giusto il dovere di cronaca, è giusto che dire anche la piscina, che comunque ci sono queste evoluzioni della vasca. Mentre il Pala Expo, abbiamo iniziato le attività, i nostri corsi settimana scorsa, abbiamo diversi corsi come facciamo gli altri anni, quindi abbiamo la ginnastica dolce della mattina con le signore, diciamo maggior parte signore. Quest'anno ci sono 5 ometti iscritti, quindi è un record. Anche gli uomini iniziano a dire: c'è la ginnastica dolce.
1: E c'è tutte le mattine o due mattine?
0: Due mattine a settimana, abbiamo il martedì e il venerdì dalle 9 alle 10.
1: Ecco.
0: I nostri corsi proprio no.

0: nostri di Salono Servizi. Poi abbiamo i corsi di hip hop, abbiamo i corsi di zumba la sera, abbiamo i corsi, abbiamo creato un nuovo corso che si chiama ginnastica balla bella e brucia, no, balla bella e splendi, scusate, ah, sono, qui sono tutti i termini,
1: infatti. E lì appunto è un corso,
0: è un corso nuovo dove comunque fondamentalmente la base è quella dell'aerobica di una volta, però con coreografie dove comunque si brucia molto perché comunque si sta in movimento parecchio, e è dedicato soprattutto a ragazze e signore, perché vabbè, l'aerobica è destinata più diciamo alla platea femminile. E lo facciamo il mercoledì sera alle 18 e il sabato mattina alle 10 di mattina, quindi
1: cioè, o uno o l'altro,
0: sì,
1: o
0: si può scegliere anche il bisettimanale, vuol dire scritto sia il mercoledì che il sabato, oppure può scegliere solo il sabato o solo il mercoledì, diciamo, con queste formule da abbinare. Poi abbiamo il mini calcio per i bambini, dai,
1: sempre dentro in quell'area lì si
0: sì,
1: fa,
0: diciamo nella palestra, quella grossa, definiamola così, il Pala Expo.
1: Mini calcio dove insegnati i primi,
0: sì diciamo che non è una,
1: le prime regole, insomma,
0: sì, brava, ecco, esatto, i bambini vanno dai 5 anni ai dai 13 anni, divisi per età ovviamente, in vari orari,
1: anni ormai sono...
0: però c'è un gruppetto di ragazzini di 12-13 anni che non, diciamo, le famiglie loro non vogliono avvicinarsi al calcio, quello giocato con campionati, con allenamenti, con partite, quindi vogliono fare una cosa un po' più, diciamo, easy, e quindi vengono una volta, due volte a settimana a fare l'attività senza partita del sabato alla domenica, quindi meno impegno, e ovviamente imparano comunque il gioco del calcio, sì, diciamo che
1: si gioca il contenuto, però sì, già esatto, le regole poi dopo
0: l'attività, la tecnica, ecco, comunque si impara. Quindi, e poi abbiamo un altro corso, questo non nella palestra grossa, ma abbiamo creato un ambiente sopra, diciamo, dove c'era il soppalco una volta, per chi conosce il Pala Expo,
1: sì.
0: Abbiamo chiuso un ambiente, abbiamo creato una sala dove comunque facciamo anche i corsi di Pancafit, che è un attrezzo nuovo, è una panca, ma non la panca classica per fare i pesi, è una panca particolare dove comunque in base all'inclinazione si fanno degli esercizi soprattutto per riequilibrare il corpo, di allungamento, è un lavoro molto specifico,
1: eccetera.
0: Sì, esatto, molto specifico, e se qualcuno magari volesse qualche informazione più dettagliata, andando
1: è un corso per, diciamo, a persona, oppure ci sono
0: sei panche, è un mini corso, chiamiamolo mini corso, quindi c'è l'istruttrice più ci sono sei panche, quindi sono dei mini corsi dove l'istruttrice segue molto in maniera specifica l'attività, perché avendo sei, poi magari non ci sono mai tutti, quindi 5-4 utenti, diciamo che non è un rapporto uno a uno, però non neanche i classici corsi di 1 a 25, che ovviamente la gestione è diversa, qui è un po' più specifico, diciamo che andiamo un po' più, passatemi il termine, sul medicale, nel senso che non sono corsi proprio della classica ginnastica, ma un qualcosina in più per la postura, per il controllo del corpo, il riequilibramento del corpo, quindi è molto specifico. Se, ripeto, qualcuno vuole informazioni, c'è la segreteria al Pala Expo, che è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, così ricordiamo anche gli orari di segreteria, dalle 16 alle 19. C'è una persona all'ingresso dedicata, assolutamente,
1: chi è adatto, per cosa serve, eccetera,
0: esatto, magari abbiamo delle brochure informative, okay, comunque spiega, e poi eventualmente si possono fare, ecco, su tutti i corsi del Pala Expo noi abbiamo comunque diamo la possibilità di fare delle prove, allora, non sono prove gratuite, sono prove a pagamento, però con una piccola quota uno prova qualsiasi tipo di corso o di attività, in modo che dice sì, è l'attività che può interessarmi, quindi non si lega magari 3 mesi e poi dice non mi piace,
1: certo,
0: o non è quello,
2: certo,
0: che fa per,
2: certo,
0: me,
2: certo. Beh,
0: questa secondo me è una cosa carina, del tipo uno paga la lezione singola, vede com'è la lezione, vede com'è l'insegnante, vede che tipo di attività si fa, e poi dopodiché può decidere se legarsi i 3 mesi oppure tutto l'anno a questa attività.
2: Va bene, facciamo un breve stacco musicale. Sì.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: esco a fare un giro con la macchina.
1: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista a Gian Mario Dalla Valle di Saronno Servizi. Stavamo parlando del Palaesbo e dei corsi che state organizzando, che avete organizzato. Sono già partiti?
2: Sì, sono partiti la settimana scorsa, quindi siamo in attività. Ci sono dei corsi che sono esauriti pieni, però ci sono alcuni corsi tipo la ginnastica dolce della mattina il venerdì, qui ci sono ancora dei posti sul minicaccio,
3: quindi si può inserire anche
2: sì, uno, come dicevamo, può fare anche delle prove dove uno viene a provare la lezione, vede com'è l'attività e poi decide se il posto, ovviamente se c'è il posto si può iscrivere, diciamo, al corso. Allora, i corsi
3: come sono, che durata hanno?
2: Sì. Allora, siamo strutturati che abbiamo tre trimestri, praticamente il primo trimestre è partito la settimana scorsa e va a concludersi prima di Natale.
1: Novembre, dicembre.
2: Sì, esatto, ecco. Fondamentalmente questi tre mesi. Poi abbiamo il secondo trimestre che va dopo Natale, dal 7 di gennaio a Pasqua, il venerdì prima di Pasqua, che sono comunque gennaio, febbraio, marzo, perché Pasqua, se non mi ricordo male, cade intorno a fine marzo, il 28, il 29 di marzo. E dopo Pasqua, dopo il lunedì di Pasqua, diciamo, riparte il terzo trimestre e va fino a metà giugno. Quindi ecco, diciamo che il terzo trimestre è un pelino più corto. Esatto, e c'è la possibilità di iscriversi appunto al trimestre, rinnovabile per il trimestre successivo, oppure c'è la possibilità di fare anche l'annuale. Allora, lo definiamo annuale, però sarebbero i tre trimestri,
1: il periodo.
2: E ovviamente se uno si lega a tutto il periodo ha uno sconto anche abbastanza importante, dove comunque ovvio, diciamo che all'annuale si iscrivono persone che vengono da qualche anno, sanno che comunque l'attività è quella, la conoscono, quindi dice so che farò tutto l'anno, quindi risparmio qualcosa e faccio l'annuale. Chi magari si approccia per la prima volta ai corsi, io consiglio sempre magari fare il trimestrale,
3: perché tanti
2: magari fanno il trimestre e poi vedono comunque non è la loro attività, piuttosto che decidono di fare altro, quindi è un peccato che si legano tutto l'anno, diciamo, a tutto l'anno, tutti i nove mesi a, diciamo, ai corsi nostri. Quindi abbiamo o i tre trimestri o tutta l'iscrizione annuale, e c'è la quota annuale di assicurativa che è di 15 euro per il Palaexpo, sì, comunque che pagando i 15 euro c'è una copertura assicurativa che è tutto il periodo, copre i 365 giorni dal momento che uno fa il pagamento, quindi questo qui è una volta, si paga una volta all'anno e c'è questa copertura assicurativa. Diciamo che queste sono un po' le attività che facciamo al Palaexpo. Oltre alle nostre attività, poi abbiamo ci sono gli affitti. Noi lavoriamo anche con le società esterne, diciamo che si può, per dire, c'è l'Uni3 che ci affitta gli spazi, e dove comunque passando da Uni3 o ci sono i nostri corsi in convenzione oppure ci sono gli affitti, dove Uni3 affitta la struttura e vengono a fare i corsi ed iniziano settimana prossima. C'è il ballo, c'è yoga, c'è danze popolari, c'è, insomma, sono un po' di attività però fatte da Uni3, quindi da se qualcuno Uni3 vuole informazioni
1: passare da
2: deve
1: loro.
2: Essere sì esatto, cioè. Si passa da Uni3, quindi bisogna essere iscritti a Uni3. Poi c'è il tennis tavolo, che comunque frequenta la nostra palestra praticamente tutte le sere. C'è lo Ski for Fun, che è un'altra nostra, diciamo, una società che si occupa dello sci, esatto, fanno i corsi di prescistica, però queste qui sono tutte società che utilizzano la struttura, però esterna.
3: L'organizzazione a carico
2: spendo due parole sul paddle, perché abbiamo il campo da paddle. Non facciamo corsi perché abbiamo un campo solo e la gestione diventerebbe difficile, però c'è la possibilità di affittare il campo da paddle a prezzi comunque modici, perché ultimamente abbiamo un po' abbassato le tariffe per agevolare magari qualche giovane i campi da paddle si stanno sviluppando nel territorio in maniera
3: a macchia d'olio.
2: Quindi noi abbiamo comunque questa politica che abbiamo comunque abbassato un po' i prezzi in modo da incentivare l'utilizzo magari a persone che magari hanno meno possibilità a livello economico, che comunque vogliono approcciarsi.
3: Quindi c'è
2: la possibilità di affittare il campo e passando da una piattaforma che si chiama Playtomic, questa piattaforma, questa app che gestisce tutti gli affitti, quindi uno va su Playtomic, vede se c'è il campo libero, prenota, paga e poi quando è l'orario il giorno viene e noi gli apriamo il campo e facciamo fare l'ora e mezza.
3: Quindi
2: di solito
3: il paddle solo come affitto del campo per giocare,
2: sì, esatto,
3: senza istruttore.
2: Ad oggi non abbiamo un istruttore, anche perché o si fa i corsi o si affitta il campo. Quindi invece magari ci sono strutture che hanno quattro campi, magari uno o due lo dedicano alle scuole, uno o due li dedicano agli affitti. Mi sembrava importante dire l'aspetto del paddle.
3: Il paddle sta diventando importante anche perché girando magari in vacanza o di qua di là si trovano. Tu fai un'attività che poi puoi continuare anche in un luogo di vacanza, in un altro posto. Invece ci sono attività che magari le fai qui.
2: E poi l'altra cosa secondo me vantaggiosa è che rispetto magari mi viene in mente al calcetto di una volta, allora per giocare anche a fare una partita di calcetto fra amici bisogna essere in 10. Io mi ricordo quando giocavo magari si fa fatica a tirare su 10 persone, perché infatti, uno ha un impegno. Paddle, essendo in 4, si gioca 2 contro 2. È ovvio che è molto più semplice trovare quei quattro amici o piuttosto conoscenti che in quell'orario, quindi diciamo che ha questo vantaggio. E poi comunque è un'attività piacevole, cioè un po' un tennis rivisto, un po' più dinamico, definiamolo.
1: I costi per gli altri corsi sono stati rivisti quest'anno o sono stati mantenuti i prezzi?
2: Allora, per quanto riguarda il Pala Expo c'è stato un piccolo ritocco dall'anno scorso a quest'anno, si parla di 10 euro a trimestre di aumento, quindi diciamo non aumenti stratosferici, il 10% è circa il 6% rispetto a quello che è il
1: su tutti i corsi,
2: su tutti, sì diciamo che tutti i corsi. Allora, solo sulla Pancafit abbiamo un tarifario diverso perché è un un corso molto specifico, comunque il rapporto è diverso, però su tutti gli altri corsi che facciamo in palestra la tariffa è uguale per tutti i corsi, è stato aumentato il trimestre di 10 euro a trimestre, quindi circa il 5-6% di aumento rispetto alla scorsa stagione.
1: Per quanto riguarda la piscina, sono già aperti anche lì le prenotazioni due cose su questo.
2: Piscina, diciamo che i corsi sono partiti anche in piscina i primi di settembre e sono state fatte le iscrizioni, sono stati dei giorni dedicati proprio alle, prima abbiamo fatto le riconferme di chi già partecipava ai corsi. A fine agosto abbiamo fatto le nuove iscrizioni, però non so dire bene le date, però andando sul sito si possono vedere, sito Saronno, piscina di Saronno, si vedono tutte le modalità di iscrizione, le tariffe.
3: C'è
2: la possibilità di iscriversi anche in corso d'opera e ci sono dei giorni dedicati dove uno può andare lì, vedere la disponibilità,
3: ecco,
2: sia bambini, sia adulti, sia tutto il fitness.
3: Mi iscrivo.
2: Esatto, se ci sono gli spazi dove comunque vanno bene alle mie esigenze, perché in quell'orario, in quel giorno sono libero, c'è la possibilità di iscriversi anche in questo momento, inserirsi. Sì, quindi diciamo che definiamo che sono sempre aperte le iscrizioni alla piscina, ovvio che se uno va negli orari quando ci sono proprio i giorni dell'iscrizione ai corsi trova ovviamente più posto. Ad oggi, avendo fatto tutte le iscrizioni, magari alcuni orari che sono quelli più belli per le famiglie magari sono occupati perché i posti sono andati quando abbiamo
3: anche
2: fatto l'iscrizione.
3: Anche porta i suoi iscritti alla piscina.
2: Sì, Unitre, abbiamo il corso in convenzione. Alle 8:15, martedì e giovedì mattina abbiamo i corsi in collaborazione con Unitre, sempre in convenzione. E essendo dei corsi in convenzione ovviamente le tariffe su Unitre sono più basse, quindi si vanno a occupare quegli orari dove
3: è un po' più difficile,
2: dove comunque magari noi come sono servizi facciamo fatica a riempire, okay, quindi diciamo, abbiamo questa convenzione sia per i corsi di nuoto che per i corsi anche di acqua fitness.
3: Ah, ecco, anche vorrei
2: lì. Sì, lunedì mattina.
1: Poi ci sono le solite suddivisioni, base, avanzato, per
2: esatto,
1: i corsi
2: sì,
1: di nuoto.
2: Sì, nuoto sono, diciamo anche, che sui nostri
1: anche le specialità ci sono.
2: Sì, allora, sui nostri corsi sono molto più settoriali, nel senso che abbiamo proprio i livelli, quindi sia per bambini che per adulti è 1A, 1B, 2, 3, 4, cioè in base al, anche agli stili, perché l'1A è il galleggiamento, uno deve saper galleggiare, cioè l'obiettivo è quello di galleggiare. L'1B è l'assetto del dorso, il 2, livello 2 è il dorso completo, il 3 è lo stile libero completo, il 4 la rana completa, il 5 è delfino, quindi ovviamente gli step sono: imparo a nuotare a dorso, quando so fare il dorso sto il dorso e stile.
3: Il primo
2: sì, per un motivo molto semplice, molto più semplice, perché si ha la faccia fuori.
3: La faccia fuori e respiri.
2: Bravo,
3: la difficoltà
2: è quella
3: di respirare.
2: Esatto.
3: Però secondo me
2: è preparata sul nuoto.
3: Secondo me è perché tra i nipoti e i figli comportato, quindi, ma secondo me il nuoto è proprio una cosa indispensabile, cioè cammini, impari a camminare, ma dopo
2: io dico sempre, il nuoto
3: è pericoloso non saper nuotare.
2: Ecco,
3: troppo,
2: stavo arrivando troppo, proprio lì, sì. Diciamo che il nuoto oltre ad essere uno sport completo, sicuramente per me è anche una questione di vita, nel senso che purtroppo o per fortuna l'essere umano va nell'acqua, vacanze,
3: sì, sì, sì.
2: Situazioni se uno sa nuotare spesso e volentieri si salva la vita, uno che non sa nuotare anche in una situazione magari molto banale il rischio è grosso,
3: dopo camminare e nuotare sicuramente
1: sì. Va bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo.
3: Abbiamo avuto un bel po' di informazioni.
1: Certo, grazie a Gianmario Dalla Valle e a risentirci prossimamente per gli aggiornamenti.
2: Grazie
1: a
2: voi.
1: Buona giornata.
2: Buona giornata a tutti.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: in Blu Live. I concerti della tua vita.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

0: in Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rival School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Il pubblico si agita, balla, si dimena. È un delirio che cresce. La musica, amico, ti mancherà la musica.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

il santo del giorno, San Dionigi l'Areopagita. Davanti alla risurrezione di Cristo la ragione fatica e non trova subito le motivazioni per accettare un così grande mistero, e fin dall'inizio della storia cristiana i credenti hanno dovuto fare i conti con una giusta richiesta di ragionevolezza da parte di chi riceveva l'annuncio. La testimonianza personale che coinvolge cuore, mente e spirito è la chiave giusta per portare all'umanità questa pazzia apparente. Lo dimostra la vicenda degli apostoli e ce lo ricorda questo che successe a San Paolo ad Atene. I greci lo ascoltarono, ma in pochi accettarono l'enormità del messaggio che stava offrendo loro. Tra questi c'era un certo Dionigi, membro dell'Areopago, da cui l'Areopagita. Aveva colto la verità che stava dietro le parole di Paolo. Altri santi di oggi, San Cipriano di Tolone vescovo, il beato Ambrogio Francesco Ferro e 27 compagni martiri e San Gerardo.

0: di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 3 ottobre. Alle ore 9.30 e 17.05 Gianni Branca intervista il dottor Marco Lucchetti, presidente del teatro Giuditta Pasta. Alle ore 10.05 e 17.40 Chuck e Sipario con Chiara e Aldo. Alle 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita Marta Pozzoni del FAI Seprio. Alle 11.05 e 19.40 il punto con Agostino e Gianni, ospite Massimo Boldi, Movimento 5 Stelle. Alle ore 11.30 e 18.25 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, gli americani. Alle ore 18 Santa Messa, alle ore 21 Blue Night con Giona Stasi. Riascolta su Spotify Chuck e Sipario, riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, via analisi, in buone mani, parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast.

0: Saronno. Dopo il furto al bancomat, la posta resterà chiusa. Ancora Saronno, controlli della finanza, sequestrati 300 prodotti tessili. Saronno, nei boschi, più spazzatura che foglie. E rimanendo a Saronno, un ringraziamento all'unità coronarica. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
1: Saronno, la comunicazione di poche righe non lascia abito a dubbi. Poste Italiane, a nemmeno una settimana dal furto dell'ufficio saronese di via Manzoni, ha sancito la temporanea chiusura di questa sede distaccata rispetto a quella centrale, che a Saronno si trova in via Varese. Poste Italiane informa che l'ufficio postale Saronno 1 in via Manzoni 10 sarà temporaneamente interessato da interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza, resi necessari dai danni provocati dall'ATM Posta Mat durante l'evento criminoso avvenuto il 27 settembre. Per garantire la continuità dei servizi fino alla riapertura, i cittadini potranno rivolgersi all'ufficio postale di via Varese 130, sempre a Saronno. Restano parzialmente avvolti dalla nebbia i tempi di riapertura dell'ufficio postale Saronno, previsti genericamente a fine ottobre, salve ulteriori comunicazioni. Contrariamente a quanto sembrava in un primo momento, i danni sarebbero stati notevoli e tali da richiedere la chiusura per circa un mese dell'ufficio. Non ci sarebbe molto altro su cui intervenire, anche perché il rimodernamento dell'ufficio postale è avvenuto nel novembre scorso, neanche un anno fa.
0: Saronno. Controlli della Guardia di Finanza tra Saronno e Busto Arsizio contro i prodotti non conformi e potenzialmente pericolosi. I militari del gruppo di Busto Arsizio della Compagnia di Saronno hanno sequestrato oltre 20.000 giocattoli, più di 300 dispositivi elettrici e circa 300 prodotti tessili. A Busto Arsizio, in due esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi, i finanzieri hanno individuato migliaia di giocattoli e oltre 300 apparecchi elettrici privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa. I controlli hanno interessato anche Saronno. In un negozio gestito da cittadini italiani sono stati sequestrati 300 articoli tessili che non riportavano le informazioni obbligatorie sulle caratteristiche dei prodotti. Il valore complessivo della merce sottoposta a sequestro supera i 30.000 euro. Per i tre titolari è scattata la segnalazione alla Camera di Commercio, con sanzioni amministrative quantificate in circa 10.000 euro. Per i due esercenti di Busto Arsizio è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per frode in commercio in relazione alla vendita di prodotti ritenuti di qualità diversa da quella dichiarata.
1: Saronno. I boschi fra Saronno e Caronno Pertusella si stanno riempiendo di spazzatura. Nelle ultime aree verdi a sud della città non si contano più gli scarichi abusivi di chi in auto si addentra nelle stradine sterrate con il proprio carico di sacchetti, immondizia indifferenziata, bottiglie e bottigliette, scaricandoli in mezzo al verde. Non si tratta di casi isolanti. Fra Cascina Colombara e Cascina Emanuela è stato trovato un po' di tutto. Una decina di sacchi neri pieni zeppi di spazzatura e un altro punto una bicicletta all'apparenza funzionante e probabilmente rubata. Un'altra bici è stata trovata nei giorni scorsi a poca distanza, mentre in territorio di Caronno sono stati rinvenuti anche scarte dell'edilizia, piastrelle e mattoni. Insomma, nei boschi locali ce n'è veramente di tutti i tipi e la richiesta di molti cittadini è che presto arrivino anche le fototrappole. Nel recente passato erano state segnalate anche presenze di spacciatori di droga e c'erano stati interventi delle forze dell'ordine che avevano scoperto dei bivacchi dove i pusher attendevano i clienti. Non mancavano anche qualche buona notizia, come quella dell'intervento che a fine settembre ha portato alla pulizia del posteggio della stazione ferroviaria di Saronno Sirt e immediati dintorni.
0: C'è già un pensiero di un'operatrice sanitaria, Ida Morandi, per ricordare i 50 anni dell'unità coronarica dell'ospedale di Saronno. Un avvenimento importante avvenne nell'ospedale di Saronno 50 anni fa, quando il 4 ottobre 1976, al suono delle campane della chiesa di San Francesco alle ore 10, al terzo piano sopra il pronto soccorso del nostro ospedale, si inaugurava il reparto di unità coronarica. Quanti ricordi, quanti emozioni, persone comuni, altre più note, fiduciose nel nostro operato. Un ricordo particolare a Monsignor Ronchi, prevosto di Saronno, e a Don Virginio, cappellano dell'ospedale. Un ringraziamento particolare al dottor Croce, che era presente all'apertura 50 anni fa, e a tutto il personale che ha prestato e presta tuttora servizio in un'unità coronarica. Un augurio affinché il rapporto coi pazienti sia sempre umano e professionale.
1: Origio, questo sabato 3 ottobre alle 17.30 si inaugurerà al Villa Borletti la mostra Marcello Mascherini, grazie arcaica, leggerezza moderna. Esposizione curata da Lorella Giudici, docente di storia d'arte dell'Accademia di Belle Arti di Brera ed esperta di scultura della prima metà del Novecento, si inserisce nel percorso culturale intrapreso da alcuni anni dall'Associazione Culturale Amici di Villa Borletti. Dopo i costumi del grande baritono Mattia Battistini, le sculture di Luciano Minguzzi e le opere dei ragazzi della Brown Boveri, si passa a un altro grande scultore, trascurato dalla voracità del tempo, un'antologia di 21 sculture del grande artista triestino, unitamente a 29 disegni e a un consistente numero di grafiche estremamente raffinate, con un risparmio molto riconoscente all'attività di scultore Mascherini, alternato quella del teatro. La mostra Villa Borletti ha visto il prezioso archivio dell'archivio Marcello Mascherini, diretto da Nera Pancini e Francesco Bordin. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 15 novembre e si potrà visitarla il sabato e la domenica, con orario dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 18.30.
0: Carono Pertusella. Dopo una lunga pausa tornano le messe alla chiesa di San Giuseppe di Bariola. Questo sabato 3 ottobre riprenderanno le celebrazioni delle funzioni prefestive delle 17.30 celebrate da Don Ambrogio Giudici. Per la carenza di preti tra luglio e settembre sono state previste solo due messe alle 20.30, la seconda in occasione della ricorrenza della Madonna del Carmelo, mentre in agosto ne è stata officiata nessuna. La chiesetta è comunque rimasta aperta per la libera preghiera. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli, con Matteo Serenelli alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
2: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: di seconda settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in me.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Come hai giurato al Padre nostro Abramo.
1: Dona al tuo popolo la redenzione.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Come hai giurato al Padre nostro
1: Abramo, dona al tuo popolo la redenzione. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai rinnovato nel beato Luigi Talamoni l'immagine di Cristo sommo sacerdote e hai ricolmato il suo cuore della stessa carità del buon pastore, per sua intercessione con l'imposizione ravviva nei presbiteri della Chiesa la grazia ricevuta con l'imposizione delle mani e fa che tutti i fedeli, nell'ascolto della parola che salva, testimonino con la vita il tuo amore misericordioso. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Scenda come rugiada su noi
1: la tua misericordia, Signore. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare. Ho dalla terra le parole della mia bocca. Stilli come pioggia la mia dottrina. Scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano. Voglio proclamare il nome del Signore, data gloria al nostro Dio. Egli è la roccia, perfetta è l'opera sua. Tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio verace e senza malizia. Egli è giusto e retto. Peccarono contro di lui figli dei generi, generazione tortuosa e perversa. Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente? Non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito? Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani. Interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti secondo il numero degli israeliti. Porzione del Signore è il suo popolo, sua eredità è Giacobbe. Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura, lo custodì come pupilla del suo occhio. Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Dio straniero. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Scenda come rugiada su di noi la tua misericordia, Signore.
0: Quanto grande è il tuo nome, o Signore. O Signore.

0: gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi.
1: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare che percorrono le vie del mare.
0: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in
1: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quanto grande è il tuo nome, Signore.
1: È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 e sulla lira con canti sulla cetra. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi

0: cose in Fausto. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: A Gesù crocifisso e risorto, vincitore del demonio e redentore degli uomini, esprimiamo con gioia la nostra obbedienza e il nostro amore.
1: Cristo, agnello immolato, Kyrie eleison.
0: Kyrie.

0: Christ.
1: Re dei re e signore dei signori, Kyrie eleison. Tu che hai potere sopra la morte e sopra gli inferi, Kyrie eleison.
0: Kyrie.
1: Radice della stirpe di Davide, Kyrie eleison. Stella radiosa del mattino, Kyrie eleison.
0: Kyrie.
1: Gesù, che presto verrai e porterai con te la tua ricompensa, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi, non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte. Quindi siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò che è detta la fede. Chi ha un ministero attenda al ministero. Chi insegna si dedichi all'insegnamento. Chi esorta si dedichi all'esortazione. Chi dona lo faccia con semplicità. Chi presiede presieda con diligenza. Chi fa opere di misericordia la compia con gioia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Esaltate il Signore nostro Dio.
2: Esaltate il Signore nostro Dio.
1: Esaltate il Signore nostro Dio. Prostratevi lo sgabello dei suoi piedi. Egli è santo. Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti. Samuele tra quanti invocavano il suo nome.
2: Esaltate il Signore nostro Dio.
1: Invocavano il Signore ed egli rispondeva, parlava loro da una colonna di nubi, custodivano i suoi insegnamenti e il precetto che aveva loro dato.
2: Esaltate il Signore nostro Dio.
1: Signore nostro Dio, tu li esaudivi, eri per loro un Dio che perdona, pur castigando i loro peccati. Esaltate il Signore nostro Dio. Prostratevi davanti alla sua santa montagna, perché santo è il Signore nostro Dio.
2: Esaltate il Signore nostro Dio.

0: al di sopra di tutto vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
2: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo
2: spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
0: Gloria a te, o Signore.
2: In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
0: Lode a te, o Cristo.
2: Una pagina sintetica che raccoglie e descrive l'identità propria del credente, del discepolo chiamato dal Signore alla sua famiglia. Vi ho scelti io. Questo è l'iniziativa, è di Dio. Non siamo noi a capire e a scegliere Dio, è Lui che fin dal battesimo ci ha chiamati ad essere Suoi discepoli. E non soltanto, questo è già grande, figli di Dio con il battesimo e quindi Suoi eredi, ma un rapporto di figli aperti al dialogo da pari a pari con il Figlio Gesù. Vi ho chiamati, vi ho scelti per essere amici, non più servi. È una parola importante questa, l'amicizia. Tra amici ci si sceglie e si è alla pari. I Romani dicevano: tra amici o si è uguali o si è pari o si diventa pari, pari di dignità, di dialogo, di intimità con il Signore Gesù. Ciò che dobbiamo stimare, favorire, approfondire, questo è l'identità, l'atteggiamento vero da maturare lungo il cammino della vita, l'amicizia, il dialogo con il Signore Gesù, che si verifica con l'amore tra di noi. Conosceranno che siete miei amici dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Quello che è possibile. San Paolo oggi ci dà l'immagine del corpo, membra diverse, ciascuno ha la sua sensibilità, la sua identità, ma da mettere la propria ricchezza al bene comune, al servizio di tutti. Certo che se capita che un membro è ammalato, non funziona, tutto il corpo ne è a disagio. La nostra parte è di fare quello che ci sembra giusto, il bene per tutto il corpo, approfondendo

forza di un amore anche gratuito, misericordioso con i nostri fratelli. È la radice. Se manca questa forza e questa motivazione, è facile perdere la forza e il coraggio di volerci bene anche tra di noi, perlomeno di sopportarci.

0: Dopo il Vangelo, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, abbiamo ricevuto la grazia e la missione di apostoli per portare tutte le nazioni all'obbedienza della fede, a gloria del suo nome.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Ascoltaci, Padre buono. Per la Chiesa sappia vivere con intensità la liturgia nell'incontro con te, perché porti più gioia nel suo incontro con gli uomini. Ti preghiamo. Per il mondo, riceva dai cristiani anzitutto la testimonianza dell'amore, rispetto al quale ogni altra parola e azione sono secondarie. Ti preghiamo. Per i nuovi diaconi che oggi, a 800 anni dalla nascita al cielo di San Francesco d'Assisi, vengono ordinati, le preghiere e l'esempio di questo santo li aiutino ad offrire alla Chiesa un servizio secondo la tua volontà. Ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Maria, Ambrogio e i defunti della famiglia Prada che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: E fu-

0: Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Ricevi, o Padre, i nostri umili doni, perché trasformati dal tuo Spirito in virtù del ministero sacerdotale che anche il beato Luigi Talamone ha santamente esercitato, siano per il tuo popolo cibo di vita e fonte di fraternità.

0: cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, ringraziarti e glorificarti, o Padre, di misericordia, che in Gesù tuo Figlio e nostro Signore ci hai donato il Mediatore della nuova ed eterna alleanza. Sancita nel suo sangue e versato per noi sulla croce, e fondendo il tuo spirito di santità sul presbitero Luigi Talamoni, lo hai reso partecipe del sacerdozio eterno di Cristo, perché fosse dispensatore fedele dei misteri di salvezza e coraggioso annunciatore del Vangelo.

per la fede ardente, la scienza luminosa, l'incessante preghiera e il ministero assiduo e infaticabile del tuo perdono. Riconoscenti per il tuo amore verso la Chiesa,

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua resurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,

degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente.

presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione.

0: Gesù, gli apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come
1: in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli,

0: regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.

0: Reina dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata alla comunione. Gesù, mediatore di un'alleanza nuova, possiede un sacerdozio che non tramonta. Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore.

Preghiamo, o Padre, che nel sacro convito ci fai partecipi del sacrificio di Cristo e del suo immenso amore per tutti gli uomini, donaci la forza di seguire l'esempio e i meriti del beato Luigi Talamoni nella gioiosa testimonianza del Signore crocifisso e risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e nostre radioascoltatrici, Gianni Branca ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu con Paolo alla regia. Allora oggi è il 3 di ottobre e sono le 9 e 8 minuti in questo istante. Allora intanto vi do i programmi della mattinata, prima di continuare con le altre trasmissioni, vediamo quali sono. Alle 9.30 e con replica alle 17.05 Gianni Branca intervista il dottor Marco Lucchetti, che è presidente del Teatro Giuditta Pasta. Alle ore 10.05 replica alle 17.40 Ciak e Sipario con Aldo e Chiara. Alle 10.30, seguito della replica alle 19.10, dalla parte del cittadino, Gianni Branca ospita Marta Pozzoni del FAI del Seprio. Alle 11.05, seguito alle 19.40, il punto con Agostino e Gianni, ospite Massimo Boldi del Movimento 5 Stelle. Alle 11.30, con replica alle 18.25, nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, gli americani. Alle 18 ci sarà la Santa Messa e alle ore 21 Blue Night con Joe Nastasi. Iniziamo con un po' di musica, Gabbani, Frutta Malinconia.

Il santo del giorno, San Dionigi l'Areopagita. Davanti alla risurrezione di Cristo la ragione fatica e non trova subito le motivazioni per accettare un così grande mistero, e fin dall'inizio della storia cristiana i credenti hanno dovuto fare i conti con una giusta richiesta di ragionevolezza da parte di chi riceveva l'annuncio. La testimonianza personale che coinvolge cuore, mente e spirito è la chiave giusta per portare all'umanità questa pazzia apparente. Lo dimostra la vicenda degli apostoli e ce lo ricorda questo che successe a San Paolo ad Atene. I greci lo ascoltarono, ma in pochi accettarono l'enormità del messaggio che stava offrendo loro. Tra questi c'era un certo Dionigi, membro dell'Areopago, da qui l'Areopagita. Aveva colto la verità che stava dietro le parole di Paolo. Altri santi di oggi, San Cipriano di Tolone vescovo, il beato Ambrogio Francesco Ferro e 27 compagni martiri e San Gerardo.

E veniamo alle previsioni del tempo. Per oggi in Lombardia, soleggiato con velature di nubi alte su Piemonte e Lombardia occidentale, di primo mattino qualche banco nuvoloso in dissoluzione a ridosso delle Prealpi, più fresco all'alba ma caldo gradevole in giornata. Vediamo domani, abbastanza soleggiato con passaggi nuvolosi più estesi su Piemonte, Alpi e Prealpi, altrove per lo più velature, asciutto, temperature stazionarie, zero termico verso i 3600 metri. Passiamo alla farmacia di turno, per oggi a Gerenzano, e della farmacia Bravi in via Clerici 196, il telefono 02 3329 6246. Per domani sarà la farmacia Dante in via Dante Alighieri 13, telefono 02 6206 8732.

passiamo agli spettacoli cinematografici, al cinema Silvio Pellico alle 17.30 e poi alle ore 21, Digger, una commedia, poi per sempre oggi però alle 15.30 l'Isola dei Ricordi del genere animazione. Andiamo al cinema Prealpi alle 17 e alle 19, Nessun dolore, genere drammatico, e poi ancora alle 15 e alle 21 Santiago, un cammino per ricominciare.

0: Parole e immagini.
1: Oggi vi vorrei proporre una storiella ebraica che dice così: è vero che il matrimonio modifica la personalità? Domanda il figlio al padre e il padre risponde: certo, figliuolo, prima di sposarci io parlavo e tua madre mi ascoltava affascinata. Qualche tempo dopo le nozze era lei che parlava e io ascoltavo. Adesso parliamo tutti e due insieme e sono i nostri vicini che ascoltano. Un apologo di origine ebraica su questo vecchio numero di una rivista americana l'ho trovato. La sua lezione è così folgorante da non esigere commenti ed è una verità che è sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo anche dire che, sia pure con gli opportuni adattamenti, tale comportamento si riproduce pari pari in molte altre relazioni, come nell'amicizia, nella fraternità. Magari iniziano con dolcezza e poi finiscono con lo scontro. Ciò che noi vorremmo mettere in luce è la coppia verbale che regge il racconto: parlare e ascoltare. Il dialogo è un'arte difficile da esercitare, richiede equilibrio tra parola e ascolto. Di solito si tende a prevaricare sull'altro con la parola, ma talora è anche il silenzio a essere causa di una rottura di un dialogo. C'è un silenzio inerte, privo di ascolto, negativo, vero e proprio rifiuto di rispondere, espressione di odio gelido a volte. Per dialogare non bisogna né essere incantati dall'altro, né incatenati da se stessi, perché in entrambi i casi non si avrebbe scambio di esperienze personali. Questo vale nel matrimonio, se non si vuole che si riduca a mera coesistenza di solitudini, anche quando esteriormente si parla, anzi si sgrida tutti e due insieme e i vicini ascoltano.

Ecco, abbiamo ancora un paio di minuti, vi dico una curiosità. Vi ho già parlato, per quanto riguarda la scuola, della fatica che fanno i ragazzi in alcuni paesi, anche da noi, ma in altri paesi molto di più, per poter accedere a lezioni particolari, a scuole particolari, eccetera. Abbiamo parlato della Cina, di quell'esame che si chiama Gaokao, abbiamo parlato della Corea del Sud, che anche lì il Suneung è un altro tipo di esame particolare statale per il quale si devono preparare molto bene ed è molto ambito dai ragazzi. E adesso andiamo in India, perché anche loro, i giovani indiani, hanno il loro esamone, un esame molto importante. È un concorso che seleziona chi lavorerà nelle ferrovie pubbliche ed è un posto considerato sicuro e redditizio. Pensiamo un po' come da noi il posto fisso, così come si diceva una volta. I test sono quasi impossibili, anche perché vi partecipano milioni di ragazzi e richiedono anni di preparazione, durante i quali gli alunni studiano disperatamente e a volte addirittura si trasferiscono persino in altre città per frequentare costosi corsi di preparazione. Beh, insomma, ogni scuola, ogni paese ha le proprie ovviamente abitudini, ha le proprie procedure da rispettare, e anche i ragazzi indiani devono partecipare, se vogliono avere il posto fisso, ad un concorso particolarmente difficile. Bene, siamo arrivati alle 9:20 minuti, quindi è qualche secondo, siamo al momento degli auguri. Faccio gli auguri a tutti i nostri radioascoltatori che oggi festeggino qualsiasi evento, qualsiasi cosa. Tanti auguri a tutti e una buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori. Vi lascio con Gianna Nannini, Meraviglioso errore, e noi ci risentiamo più tardi.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
4: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
5: Buongiorno a tutti.
4: Poi c'è Angelo in regia e oggi abbiamo come ospite Marco Lucchetti, presidente del CDA, Consiglio d'amministrazione del Teatro Giuditta Pasta. Buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
5: Buongiorno dottore. Bene, iniziamo la nostra chiacchierata. Un anno fa circa lei veniva nominato presidente della Fondazione Giuditta Pasta del Teatro. Con lei il Consiglio d'amministrazione era composto dal vicepresidente Walter Riva, dai consiglieri Marta Galli, Ambrogio Mantegazza, Jessica Erika Mariani. Questi sono i componenti che collaborano con lei per la gestione di questa fondazione. Prima domanda secca secca. È passato un anno, lei ha aperto i cassetti di chi l'ha preceduta. Cosa ha trovato nei cassetti? Parliamo della parte puramente amministrativa e gestionale, della parte puramente del teatro, della parte, diciamo, spettacolare, la lasciamo a Chiodi che oggi non è presente.
6: Allora, vabbè, in realtà è anche meno di un anno, quindi in realtà sono ancora pochi mesi, ma in questi mesi comunque con il Consiglio di Amministrazione, che appunto è quello che diceva, che tra l'altro approfitto per ringraziare vista l'occasione, abbiamo aperto questi cassetti. In realtà i cassetti erano già stati sistemati molto molto bene dal precedente Consiglio di Amministrazione, quindi...
5: La fermo, nel cassetto lei ha trovato una grossa questione, un grosso problema, il famoso ammanco di 800.000 euro derivante dalle precedenti gestioni, da che secondo pare lo risalgono a 4, 5, 6 anni. C'è un grosso buco trovato lei.
6: Allora sì,
5: un bel fascicolo.
6: Ah, un bel fascicolo che in realtà appunto pesa ancora sul teatro, e questo è inutile negarlo, ma in realtà questo fascicolo appunto per fortuna era già stato sistemato abbastanza bene dal consiglio di amministrazione che mi aveva immediatamente preceduto, quindi a livello contabile il bilancio del teatro oggi è sano, è forte, quindi questo sicuramente è un dato positivo e mi sento di rassicurare tutti su questo. Quindi il lavoro che è stato fatto sia per capire cosa fosse successo sia per lavorare per risanare questo buco, appunto, come lo chiamava, è stato grande. Quindi in realtà da oggi il bilancio è un bilancio che si regge in piedi da solo. Addirittura in realtà pochi giorni fa abbiamo lavorato alla chiusura del bilancio della stagione

0: fino all'ultimo centesimo per risparmiare, non perché bisogna metterne i soldi nel salvadanaio, ma perché ogni euro risparmiato è un euro investito poi su un altro progetto. Quindi fare di più significa ovviamente dover trovare le risorse per farlo. Quindi il lavoro che stiamo facendo è un po' questo adesso.
1: Dottore, lei quando si è insediato, mi ricordo la prima intervista, e la ringraziamo ancora posticipatamente, l'aveva fatto con Radio Orizzonti. Lei aveva detto: mi vorrei porre degli obiettivi un po' diversi dal solito, e con la collaborazione di Chiodi, direttore artistico, vorrei dare una svolta diversa all'attuale fondazione Giuditta Pasta. Ecco, quali sono le iniziative che lei ha preso per dare un significato di non continuità col precedente?
0: Allora, premesso che in realtà abbiamo lavorato in continuità col precedente, l'idea non è andare contro chi ci ha preceduto, ma è costruire su chi ci ha preceduto. Quindi il Consiglio di amministrazione precedente ha fatto un lavoro importante per il risanamento del bilancio e per lavorare e per fare in modo che tutti gli strumenti fossero adeguati per poi affrontare meglio il futuro. Adesso noi sta un po' a scriverlo questo futuro. Già quest'anno, diciamo, la stagione, non so se appunto anche lo ricordo anche agli radioascoltatori, però aprirà il 2 e il 3 ottobre con un evento che in realtà non è in teatro, quindi noi inizieremo con uno spettacolo nella chiesa di San Francesco. Questo già è un po' significativo rispetto al lavoro che vorremmo fare. Quindi l'idea è che il teatro a Saronno è un luogo dove la comunità si può ritrovare, ma è un luogo anche che in qualche modo vuole anche un po' uscire da questa comunità, vuole anche un po' esplodere fuori. Quindi è significativo il fatto che iniziamo non dallo spazio teatrale, ma appunto dalla chiesa. Poi dopo da lì ci spostiamo in teatro il 3 ottobre, poi ci sarà l'inaugurazione ufficiale con le Umenidi a fine ottobre. Quindi chiaramente poi cominciamo con la stagione canonica che è stata costruita con Andrea, con un grande lavoro, però c'è un po' nei nostri piani e ovviamente è un po' in questa stagione, lo troverete, ma secondo me poi si vedrà in modo più evidente dal prossimo anno, dove stiamo immaginando un po', ipotizzando delle iniziative, però la promessa era un po' quella di far riappropriare Saronno del teatro e anche fare in modo che il teatro si riappropriasse un po' di Saronno. Quindi diciamo è uno scambio continuo e questo scambio si sta vedendo sotto vari fronti, le collaborazioni con le scuole, le collaborazioni con le associazioni. Ecco, cioè l'idea era, visto che questo teatro in qualche modo, anche per quello che appunto diceva, quindi per quello che è successo, però forse ha anche un po' perso la fiducia dei cittadini, è arrivato il momento di ricucirli i rapporti, anche perché per Saronno è uno spazio importante, ma tra l'altro abbiamo fatto anche una conferenza stampa recentemente su questo, non è uno spazio importante solo per la città di Saronno, ma anche un po' per la provincia intera, per l'Interland, perché comunque ricordiamoci che ci sono tante piccole città, paesi che però non hanno neanche un teatro. Quindi lì la nostra volontà è che possiamo essere in qualche modo un faro culturale anche per l'intera provincia, senza dover costringere gli spettatori ad andare a Milano a vedere
1: Presidente,
0: il loro spettacolo.
1: Uno degli altri obiettivi che lei si era posto, se ben ricordo, mi collega se sbaglio, era di non far sì che il teatro sia un gruppo di elite, ma aprirlo a tutti, in modo particolare per i giovani, perché la presenza nel nostro teatro, io sono da tanti anni che lo frequento, era medio su 50 anni. Lei è uno degli obiettivi che si era posto, voglio avvicinare i giovani al teatro. Quali sono le iniziative che avete messo in atto per avvicinare i giovani al teatro?
0: Ah, mi costringe sempre a spoilerare cose ogni volta che io vengo qua, quindi adesso però le racconto una iniziativa che dovrebbe partire a breve, su cui stiamo lavorando. Allora, innanzitutto all'epoca appunto avevamo constatato questo, ma le avevo anche detto come arrivato in teatro avevo visto che comunque c'erano più giovani rispetto alla media, quindi io di questo dato mi sono sorpreso immediatamente, perché comunque significa che a Saronno c'è anche tra i giovani un po' la sensibilità verso il teatro e verso la cultura, e quindi questo era già un dato positivo. Abbiamo lavorato in particolare su due fronti: da una parte la programmazione, quindi la prosa contemporanea quest'anno ha uno spazio importante, ci sarà anche una residenza che noi facciamo con uno spettacolo che si chiama Underdog, che è fatto da un collettivo di giovanissimi, e uno dei ragazzi di questo collettivo è in realtà anche l'insegnante dei laboratori che noi facciamo con i ragazzi, per esempio, quindi lavora già con i ragazzi tra gli 11 e i 30 anni. Quindi l'idea è: costruiamo anche degli spettacoli che parlino il linguaggio giusto per questi giovani. Dall'altra, visto che so che poi le piacciono un po' i numeri, la parte amministrativa contabile, stiamo lavorando a un piccolo progetto che appunto per ora è piccolo, ma ci auguriamo poi possa crescere, per poter riservare gratuitamente alcuni posti ai giovanissimi. A breve poi lanceremo l'iniziativa e ci saranno poi tutte le informazioni informazioni disponibili, però

0: per i giovani studenti sarà possibile tenere un limitato numero di biglietti gratuiti per alcuni spettacoli della stagione. Ovviamente questo non è una mancanza di incasso per noi, perché in realtà stiamo lavorando con uno sponsor perché possa finanziare lui l'acquisto di questi biglietti e quindi in qualche modo dare ai giovani cittadini saronnesi la possibilità di venire in teatro praticamente gratuitamente.
1: Presidente, adopri un aggettivo per dire per lei e per Saronno cos'è il teatro?
0: Più che un aggettivo, un nome, secondo me è un'opportunità grandissima, sia appunto è un po' quello che penso per me ma per chiunque di noi, perché il teatro è lo spazio dove ci si mette in gioco, dove banalmente ci si confronta, no? Quante volte parliamo di spettacoli che non ci sono piaciuti o di spettacoli che ci sono piaciuti tanto, quindi è la più grande opportunità di confronto, libera e sovra da ogni condizionamento, quindi in teatro ci si può dire di tutto. Dall'altra è un'opportunità per la città, cioè sicuramente a Saronno il teatro è un'istituzione culturale trainante, deve esserlo sempre di più, ed è per questo che vorrei un po' che ritorni al centro, sia al centro di questo sistema.
1: Quali sono le criticità che ha l'attuale Fondazione Teatro Saronno, Giuditta Pasta? Se ci sono, spero che non ce ne siano, però è un po' strano che non ce ne siano.
0: No, allora, non parlerei di criticità in senso negativo stretto, nel senso che comunque, questo gliel'avevo detto già quando ero venuto la prima volta, la Fondazione lavora bene e va sia nella direzione giusta sia con gli strumenti giusti.
1: Ricordare a chi ci ascolta cos'è la Fondazione.
0: Sì, allora, la Fondazione di base è un ente di diritto privato che è stato creato dal Comune di Saronno per la gestione.
1: E chi sono i componenti anche della Fondazione?
0: Beh, l'unico socio è il Comune di Saronno, quindi è il nostro unico socio. Ovviamente è uno strumento utile per il Comune per avere la possibilità di gestire un teatro senza le complicazioni amministrative proprio ovviamente di una pubblica amministrazione, ma anche lasciando la libertà alla Fondazione di costruire un suo progetto culturale, ovviamente d'accordo con il Comune, quindi il progetto si costruisce insieme, la visione è condivisa in qualità di socio unico, però su questo è bello che il Comune abbia scelto di utilizzare uno strumento in qualche modo esterno, per quanto controllato, che abbia in mano la gestione, quindi questo è un po' cos'è la Fondazione. E mentre prima cos'è che mi aveva chiesto?
1: L'aggettivo giusto per lei e per il senso.
0: E quello l'abbiamo detto, dopo. L'opportunità.
2: Come è composta la Fondazione?
0: Come si compone? In realtà è una piccola fondazione la nostra. Ah no, le criticità.
1: Lei voleva sfuggire a questo.
0: Non volevo aggirare le sue domande, assolutamente no, diciamo appunto, questa è la Fondazione, come dicevo è una piccola fondazione, sia in termini di personale coinvolto, io ovviamente ringrazio tutti perché in parte li conoscete anche, però se la Fondazione riesce a fare tutto quello che può fare grazie ai dipendenti che abbiamo e ai nostri collaboratori che lavorano in modo instancabile diversi giorni alla settimana, diverse serate l'anno, e è una fondazione anche con un bilancio comunque appunto contenuto, ne parlavamo prima, quindi se lei mi dicesse più che criticità però un po' cosa si potrebbe fare, sicuramente il tema è crescere sia in termini appunto economici che poi in termini di risorse. A quel punto chiaramente più la fondazione cresce, più cresce l'offerta, più il ruolo può essere effettivamente d'impatto, quindi ecco, questa è un po' l'unica cosa che mi viene da segnalare.
1: Gianni, te la parola.
2: Abbiamo fatto un accenno alle scuole, al fatto che avete invitato molte scuole, sono previste, è stata qua Lara Gavardini a parlarci delle scuole eccetera eccetera, quindi sappiamo che le scuole sono un gruppo importante di partecipazione agli spettacoli teatrali del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Ecco, non è già un bel modo per fare avvicinare i ragazzi, i giovani al teatro e quindi per costruirli per un futuro, nel senso che un domani saranno continuamente, cioè molti si avvicineranno più facilmente al teatro, visto che l'hanno conosciuto. Questa è la prima domanda. Poi c'è la seconda, faccio tutte e due, okay. poi puoi andare.
0: Così scelgo quale fuggire, andare, no?
2: No, il bilancio, volevo chiedere una cosa. Siccome sono un po' di anni che noi, insomma, frequentiamo, comunque ci informiamo e siamo vicini al teatro e quindi sappiamo e conosciamo che grosso modo, insomma, qualche perdita c'è sempre stata, a prescindere dal fatto che è un reato e quindi lasciamolo a parte. Nella gestione vera e propria, il fatto di avere un piccolo, magari piccolo disavanzo finale di fine anno, è possibile risanarlo e quindi puntare al pareggio, e se sì, come?
0: Allora, partiamo dal bilancio, che per me è materia più facile, da persona che si occupa di economia. No, in realtà, allora, un minimo di disavanzi in teatro, che poi appunto in realtà nella scorsa stagione per esempio non abbiamo avuto perché c'è un minimo di utile, è anche naturale, cioè proprio congeniale al tipo di struttura. Cioè per noi l'obiettivo non è il guadagno o la perdita, ma è il pareggio di bilancio. Quindi un'istituzione pubblica, certo, deve cercare di investire al massimo tutte le risorse che ha, quindi questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre. Quindi se il disavanzo è piccolo, è un po' congeniale,
2: fisiologico
0: e si recupera con quell'utile piccolo che magari poi l'anno dopo si riesce a costruire. Quindi è un po' un gioco dove utile e disavanzo si vanno a ponderare, quindi in qualche modo si supera. Certo è che invece un disavanzo importante andrebbe a significare un problema effettivo nella gestione. Devo dire che ad oggi questi problemi della gestione io non li vedo. C'è anche la razionalizzazione dei costi che c'è stata, il lavoro importante che è stato fatto anche per capire cosa ci potessimo permettere, perché questo
2: anche nella programmazione,
0: sì, nella programmazione, certo, cioè questo, certo, chiaramente va detto, nel senso che è giusto che ogni teatro, ogni istituzione, in base alle risorse che ha, scelga poi cosa affrontare. Credo anzi che questa sia la parte più difficile del nostro lavoro, cioè anche il dover dire no. Cioè ci sono ovviamente degli spettacoli che ad oggi non riusciamo a portare perché il teatro non è adatto, perché la città non se li merita, no, non per questo, ma perché chiaramente bisogna fare i conti, certo, con le risorse che uno ha a disposizione. Quindi ecco, il disavanzo di per sé non è una parola che mi spaventa. Se diventa invece un disavanzo che perdura negli anni e cresce negli anni, allora a quel punto, certo, è un dato preoccupante. Però già appunto il fatto che l'anno scorso abbiamo avuto questo piccolo utile ci fa ben sperare sul fatto che appunto è semplicemente qualcosa di fisiologico, dove si sale e si scende, ma l'importante che l'asticella rimanga
2: vicino all'equilibrio,
0: sì,
2: insomma.
1: Ora, restiamo nel bilancio.
2: Restiamo
1: nel
0: poi c'è un'altra domanda.
1: Prima rispondo alla tua domanda, poi ritorniamo sul bilancio.
0: Facciamo un attimo una parentesi prima di tornare sul bilancio.
1: Bravissimo.
0: No, allora, appunto, Lara va raccontato quelli che sono i progetti per le scuole. Ovviamente, le scuole hanno necessariamente un ruolo importante oggi nella fruizione della cultura, sia del teatro ma anche dei musei. Chiaramente la cosa importante qual è, secondo me, è passare da costringere gli studenti a venire a teatro, e quindi una fruizione passiva, a una fruizione attiva. Quindi io vorrei che gli studenti corressero a teatro, quindi non è semplicemente, ovviamente ci sono gli spettacoli pensati per le scuole, noi abbiamo una rete di insegnanti appassionatissimi che li portano, che ovviamente li invitano a teatro, quindi questo chiaramente è fondamentale, perché spesso e volentieri alla scuola il momento in cui si conosce il teatro, si conoscono gli autori, e quindi è lì che ci si scontra anche un po' per la prima volta con quello che facciamo. Però ecco, il sogno un po' è che continuare ad investire in questi progetti, dove dentro appunto ci sono anche i corsi, ci sono anche dei momenti, c'è stato un mio intervento nei licei della città dove sono andato a incontrare gli studenti. Ecco, l'idea è che questi studenti a un certo punto si appassionino talmente tanto da poter dire: stasera magari, anziché andare al cinema, anziché andare al bar o al ristorante, c'è uno spettacolo che piace anche a, certo, noi. E quindi anche il fatto di aver messo nella programmazione delle pillole un po' diverse, che però forse parlano un po' di più quel linguaggio, ecco, ci porta in quella direzione. Quindi questo è un po' il mio sogno, cioè lavorarci, ma non perché dobbiamo farlo, ma perché vogliamo, e perché in realtà speriamo che questo ci, certo, porti ancora oltre.
2: Bene,
1: torno sul,
2: grazie,
1: bilancio.
0: Va,
1: no,
0: bene.
1: In cui i numeri dicono tanto, i numeri, anche se bisogna interpretarli. Abbiamo detto che è un fatturato di intorno ai 700.000 euro all'anno. Nel conto esercizio sono le entrate e le uscite. Nelle entrate ci sono il classico biglietti, e poi cosa ci sono che possono rimpolpare questo bel polmone delle entrate? Cosa sono le altre voci?
0: Allora, parliamo delle entrate, perché appunto in realtà sulle uscite c'ho poco da dire, perché come le dicevo che ha fatto un lavoro importante sulla razionalizzazione dei costi.
1: Le compagnie,
0: infatti, c'è ormai la maggior parte della nostra spesa ovviamente sulle produzioni, quindi sulle uscite vi dico di venire a teatro e vedere dove vengono spesi i soldi, quindi diciamo quelle sono più evidenti. Le entrate, in realtà ovviamente c'è una nel teatro, no, c'è un po', si chiama questa malattia dei costi, dove chiaramente i biglietti da soli non bastano a ripagare la produzione, e questo ormai è qualcosa di storicizzato, esistono teorie economiche
1: nel
0: su
1: bilancio
0: questo.
1: 2025 quanto sono state le entrate?
0: Sono state
1: dalla biglietteria.
0: Allora, infatti questo devo dire, allora, noi abbiamo una componente più o meno fissa che sono i contributi del comune di Saronno per circa 265.000 euro, quindi diciamo circa un terzo di quello che noi poi andiamo a spendere viene dal comune di Saronno, e quindi che ovviamente ringrazio, questo però è un po' la nostra base fissa. Poi sui biglietti aveva fatto un bel lavoro, l'anno scorso siamo a circa 170.000 euro di biglietteria, e tra l'altro in questi giorni abbiamo aperto le vendite sulla nuova stagione e stiamo andando ancora meglio, quindi c'è già stato a parità di vendite l'anno scorso un po' il 15% rispetto alle vendite, quindi questo dato mi fa sperare, e spero che sia un trend che poi continuerà, anche se appunto la capienza la capienza media del teatro è stata piuttosto alta tutta la stagione scorsa, quindi non capita spesso di avere spettacoli mezzi vuoti, ecco, su questo siamo fortunati perché anzi sono quasi tutti pieni, quindi sulla biglietteria abbiamo fatto un bel lavoro, anche se anche lì a un certo punto c'è un limite, e il limite è dovuto al fatto che il biglietto non è che si può alzare, ecco, c'è stata una scelta chiara
1: della capacità dei posti.
0: Sì,
1: purtroppo
0: il teatro comunque ha quella capacità di posti, e come CDA abbiamo avuto immediatamente da subito, cioè siamo stati subito d'accordo su un fatto che non si potevano alzare i prezzi dei biglietti, cioè se il teatro esiste, esiste perché è un servizio per la città, quindi chiaramente alzare i biglietti sarebbe la soluzione più facile per incassare di più, ma sarebbe qualcosa diciamo di forse non troppo giusto rispetto al ruolo sociale che il teatro deve avere, quindi su questo diciamo siamo stati d'accordo su questa stagione di mantenere la situazione com'era. Comunque diciamo sul bilancio dell'anno scorso sono circa 170.000 euro di biglietteria, e poi 170.000 euro di biglietteria, il restante che sono altri ricavi, quindi sempre risorse proprie, quindi che guadagniamo noi, che di base derivano da sponsorizzazioni o da affitti sala, sono circa 230.000 euro, quindi in questo modo noi andiamo a coprire quasi due terzi del bilancio con delle risorse proprie, per questo vi dicevo che in realtà
1: la fermo. Alcune forze politiche e anche molti cittadini si sono posti una domanda: ma perché il comune deve tirar fuori ancora 250.000 euro quando il teatro ha avuto un ammanco, una sottrazione di entrate di 800.000 euro? Lavoriamo sulla sottrazione. Sottrazione vuol dire che soldi non incassati sono 850.000 euro. Perché il comune deve tirarne fuori sempre 250.000? A questa domanda cosa rispondere?
0: Allora, sono due discorsi su due piani diversi. 250.000 euro sono un contributo che il comune dà per la gestione corrente, e quindi sono un contributo pubblico, secondo me in qualche modo anche un po' un atto dovuto, ma per la città, non per il teatro, per andare a coprire, no, quello che vi dicevo, cioè nessuno spettacolo si ripaga da solo, quindi serve necessariamente un terzo pagante che interviene e aiuta a coprire quei costi. Se pensiamo che il teatro è un servizio pubblico, è giusto in qualche modo che siano anche gli enti pubblici a coprirne una parte. Non sono di quelli che pensano che il comune deve coprire l'80% o il 90% della spesa, però è anche da dire che molti teatri in Italia hanno, non so, il 100% o l'80% di bilancio finanziato solo da enti pubblici, quindi nel nostro caso mi sentirei di dire che siamo un caso virtuoso, perché alla fine a fronte di un terzo di bilancio che proviene da enti pubblici riusciamo a costruire due terzi di bilancio con risorse proprie nostre, quindi su questo mi sento di rassicurare tutti sul fatto che questo contributo da parte del comune è ben speso e comunque tutto investito per la città. Rispetto all'ammanco, diciamo che non è così meccanica la cosa, nel senso che l'ammanco riguarda spese fatte nel passato e non viene coperto da questo contributo che il comune dà ogni anno, quindi i soldi che ogni anno il comune dà non servono a coprire quella perdita che c'è stata, che a livello contabile è già stata appianata.
1: Ma si potrebbe farne di meno, però dicono, invece di darne 250 si potrebbe darne 150,
0: certo, a fronte di meno offerta.
1: Esatto.
0: Questo è un po' il tema, diciamo, no? Su questo è facile parlare di più o di meno, il tema è le conseguenze del più e meno, cioè chiaramente per mantenere la stessa offerta a fronte di un contributo che viene dimezzato serve qualcuno che in qualche modo ci sostenga, poi che sia un privato, che siano i biglietti raddoppiati o che sia un altro ente pubblico, ci si può ragionare. Però chiaramente
1: scorso, quanti spettatori avete fatto?
0: Allora, non so dietro i dati di spettatori, Devo controllarlo, glielo farò sapere perché l'abbiamo contati, ma non mi sono portato dietro i dati degli spettatori.
1: Quanti spettacoli avete fatto l'anno scorso allora? Anche quelli?
0: Allora, no, il problema...
1: A parte il cartellone...
0: No, allora, consigli, noi facciamo centinaia di aperture di sipari ogni giorno. Sugli spettacoli bisogna un po' un attimo dividere, perché ovviamente abbiamo diverse rassegne, quindi c'è la stagione di prosa classica che conoscete, poi c'è la prosa contemporanea, poi ci sono gli show, quindi se andiamo a vedere quante aperture di sipario, cioè noi abbiamo un teatro che è aperto praticamente... 3 o 4 volte a settimana, e quindi questo è un dato estremamente positivo. Poi dopo sugli spettacoli, alcuni sono del teatro, altri sono ospitati dal teatro, altri sono ospitati in teatro ma di associazioni locali, quindi sui numeri diciamo...
1: La fermo, lei ha presentato diciamo un bel cartellone che va dalla prosa, alla danza, perché, ecco, si chiede sempre di utilizzare maggiormente questo teatro. Quali iniziative si possono fare per dare più utilizzo a questo teatro?
0: Allora, anche qua, utilizzare maggiormente il teatro. Allora, diciamo che anche il nostro obiettivo è massimizzare l'utilizzo del teatro. Ad oggi però questo teatro è già molto molto utilizzato, quindi prima parlavamo, no, di risorse per permettere tutto questo. Chiaramente, cioè, la struttura è piccola, la struttura della fondazione è piccola, quindi è un certo, diciamo, noi cerchiamo di tenerlo aperto il più possibile, di fare tutto quello che riusciamo, però ci sono dei momenti in cui il teatro rimane chiuso, ma in realtà il teatro non è chiuso davvero. Anche oggi, se voi passate in teatro, il teatro è chiuso. In realtà oggi in teatro c'è una compagnia che sta provando da 2 settimane uno spettacolo, che è quello delle Eumenidi, che poi vedrete in scena il 22 ottobre. Quindi in realtà, secondo me, il teatro va un po' conosciuto prima di dire teniamolo di più aperto, oppure, perché in realtà il nostro teatro è veramente aperto probabilmente l'80% delle giornate di un anno, perché ma ci sono dei momenti in cui apparentemente sembra chiuso, quindi la porta effettivamente non è aperta al pubblico, ma in teatro si lavora. Questo in realtà ci permette di alzare un po' l'asticella dell'offerta, quindi il fatto di poter ospitare delle compagnie che provano a Saronno il loro spettacolo, che decidono di lavorare a Saronno, oltre a creare anche un piccolo indotto per la città, perché comunque ci sono persone che in qualche modo vengono a Saronno, certo, mangiano a Saronno, sono qua, ma ci permette anche di portare dei prodotti ovviamente di livello ancora
2: pagano
0: più alto.
2: Pagano anche l'affitto della sala.
0: Sì, quindi, allora questo poi dipende dagli accordi che abbiamo con le compagnie, fate, quindi certo, spesso poi ci fanno pagare meno gli spettacoli, quindi diciamo l'accordo è un po' questo. Quindi c'è
1: sì, comunque, è un 4 minuti, gli do fare l'ultima domanda.
0: Va bene.
1: La struttura com'è? È un po' fatiscente? Occorre della manutenzione ordinaria e straordinaria? A che punto l'ha trovata la nostra struttura? Per me è un po' datata anche,
0: ecco, no? Allora, diciamo che la struttura è una struttura degli anni 90 che ormai dopo praticamente 30 anni va un po' sistemata, ecco, questo non dobbiamo nascondercelo. Su questo devo dire che
2: erano stati fatti dei lavori anche recentemente.
0: Sì, allora i lavori vengono fatti, però è un po' come nelle nostre case, no? Ogni volta si tende a sistemare.
1: Avete fatto il nuovo impianto di illuminazione?
0: Sì, è stato fatto impianto di illuminazione, sono stati fatti dei lavori sul tetto, perché ci sono state delle infiltrazioni importanti nello scorso anno, è stato fatto un intervento importante sui camerini, però è un po', no, come nelle case dei privati. Una volta si sistema la camera da letto, una volta lo scarico del bagno, una volta, e si tende a sistemare.
1: Un investimento significativo quale sarà?
0: Infatti adesso, no, questo le volevo dire, che ovviamente sono tanti piccoli pezzi, si mettono tutti insieme, ma comunque poi la struttura quella rimane, quindi è chiaro che bisogna fare degli interventi strutturali importanti a un certo punto. Il comune di questo è consapevole, in realtà sostiene anche questa spesa, quindi ha già messo anche a bilancio comunque.
1: Le infiltrazioni non ci sono più?
0: No, speriamo di no, adesso ancora non ha piovuto così tanto come gli scorsi mesi, ma speriamo bene. In realtà abbiamo partecipato anche a dei bandi proprio per questo, speriamo che questi bandi possano dare i loro frutti, perché a quel punto avremo delle risorse molto molto ingenti per fare questi lavori e ridare a Saronno un teatro che sia, diciamo, che torni un po' al suo splendore originario.
2: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo.
1: Ho tante altre domande da fare, ma
2: la prossima volta
1: volutamente il presidente ha detto vi do massimo mezz'ora, non di più, a meno domande
0: ma
1: mi
0: è pronto a tornare per il prossimo giro di domande.
2: Va bene, grazie Marco Lucchetti, presidente CDA del Teatro Giuditta Pasta, grazie ai nostri ascoltatori, buona giornata.
1: Noi vogliamo un buon lavoro veramente per la soddisfazione sua e anche del Teatro di Saronno.
0: Grazie a voi per l'invito, grazie per gli auguri, speriamo a presto.
2: Buona giornata
1: sempre con
2: a tutti.
1: Radio Orizzonti.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu.
1: Chuck e Sipario del sabato.
2: Cinema e teatro alla radio.
1: Oggi continuiamo idealmente quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, nel senso che torniamo al Teatro Fontana di Milano, ma se sabato scorso abbiamo parlato di con un reporter di guerra, stavolta parliamo di reporter di guerra. Cosa c'entra col teatro? C'entra perché andiamo a raccontare uno spettacolo che è in scena il 6 e il 7 al Teatro Fontana, che si chiama Hotel Dalida.
3: Sì, allora, Hotel Dalida.
1: Hotel Dalida il 6 e il 7 al Teatro Fontana, così le date le abbiamo date subito. Allora, io stavolta cambio la mia domanda feticcio, nel senso che sai che io chiedo sempre il punto della carriera in cui arriva questo lavoro. In questo caso questa domanda diventa un discorso di senso, perché sì, come mai raccontare questa storia? E adesso dentro se ne porta anche un'altra di domanda, cioè qual è il ruolo del teatro in tempi come questi?
3: Ah, beh, queste sono domande esistenziali. Allora, la prima domanda sul come mai raccontare questa storia nasce un po' da una mia esigenza iniziale di voler continuare anche sul filo di Cassandra a lavorare su una figura, come dire, di veggenza o addirittura preveggenza, no, del teatro, cioè di intuizione rispetto a quello che poi purtroppo si verifica nella vita, nella realtà. E in questo caso, ovviamente, come sappiamo, è vero che nel mondo ci sono sempre state guerre e sempre ce ne saranno, mi viene da dire, purtroppo, però in questo momento in particolare noi, come direbbe Nan Goldin, come ha appena detto appunto Nan Goldin, grandissima artista, fotografa, insomma artista tutto tondo in generale, stiamo vivendo un genocidio nel nostro telefono. Ma colgo, diciamo, questa occasione per dire questo termine, ma semplicemente perché tutto ciò che accade è talmente palese, è talmente sotto i nostri occhi, ne abbiamo contezza, ecco, abbiamo praticamente un'informazione totalmente, siamo bombardate anche di informazioni, ecco, per usare un termine attinente alla guerra, quindi è proprio impossibile restare indifferenti rispetto a quello che accade, non soltanto appunto a Gaza, ma anche appunto in Ucraina, ma piuttosto che in Ruanda, piuttosto che nel Congo, lo sfruttamento che c'è da parte di un capitalismo che ormai è inarrestabile rispetto anche a quello che accade, la crisi ambientale, quello che abbiamo vissuto in quest'estate. Insomma, ecco, stiamo avendo delle prove tangibili del fatto che tutto quello che un po' quello che accade, cioè non abbiamo il potere in qualche modo noi di poter arrestare, no, questo tipo di onda distruttrice, però possiamo parlarne, anzi dobbiamo parlarne, dobbiamo denunciarlo soprattutto, perché il teatro in questo momento non può astenersi dal fatto di essere politico, ecco.
1: Sono assolutamente d'accordo. E tu per farlo metti in scena questa reporter che è un po' una sintesi di tante figure e Dalida, che uno dice, visti così, sono due mondi molto lontani. In realtà le unisce un concetto di vocazione che credo valga in modo molto radicale anche per il teatro, ma che a volte ti lancio questa provocazione perché so che tu sei saggia e la raccogli. È anche forse un po' ricattatoria questa idea di vocazione, lo diventa anche per queste figure di donne, forse?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti non si parla di volere, a volte, quindi sì, ma si parla di dovere, cioè nel senso che la vocazione è tale quando è qualcosa di puro, di inarrestabile. Se penso all'arte, penso alla vocazione di appunto di Van Gogh, che non ha venduto nemmeno un quadro, penso a, appunto a Louise Bourgeois, che è stata riconosciuta dal mercato a ultra settantenne. Penso a tutte quelle persone che sono in qualche modo hanno continuato a fare arte proprio perché era nel loro, cioè, non potevano fare altro, cioè, quindi sì, è vero, è una condizione che ti, se vuoi, in qualche modo ti ricatta, però è l'unico modo per cui chi ha questo tipo di spinta si sente di esistere. E così come Dalida, che diceva, nonostante tutti i suoi grandissimi rimpianti sulla maternità e sul non aver avuto, diciamo, una vita come dire, piuttosto normata dal punto di vista delle relazioni, però ecco, lei dice, beh, il mio pubblico è mio marito e le canzoni sono i miei figli, no? Molto sintetica come espressione per proprio dichiarare il fatto che lei ha sposato il suo lavoro in qualche modo, che non è come dire, la sensazione del workaholic, cioè non quella cosa che è un po', ormai devo dire che per fortuna molti giovani e molte giovani stanno rifiutano, no, di lavorare tutto il giorno, 1000 ore al giorno eccetera, ma è un po' quella sensazione di essere dentro a qualcosa che ti fa stare bene e male al tempo stesso, no? Non puoi fare altrimenti, ecco, quella è un po' la sensazione. E al tempo stesso la reporter, noi abbiamo preso con la drammaturga Irene Petrazzani, mi ha dato questo spunto, suggerimento sulla figura di Mary Colvin, che era appunto questa giornalista che ha perso l'occhio in Siria, molto famosa perché aveva questa benda, quindi iconica, una piratessa iconica, diciamo. E lei allo stesso modo era, come dire, lei sì, era proprio un po' drogata dal lavoro, cioè non poteva fare a meno di recarsi nei luoghi dove rischiava la vita, di avere delle relazioni intense, di vivere dei momenti anche proprio a livello emozionale, epidermico, così, così importanti, così forti, così che le davano una sferzata di vita, ecco, mettiamola così. E quindi dall'altra parte invece mettersi a servizio totale delle voci altrui, quindi delle voci dei bambini, delle voci delle bambine, delle persone appunto che stavano sul campo, che morivano in guerra, smascherare quello che lo Stato celava come terrorismo, in realtà dietro c'era una guerra civile in corso, parlo della Siria in questo caso, noi invece siamo in Egitto e quindi come dire, abbiamo spostato un po' questo contesto, diciamo, in una specie di conflitto più contemporaneo Oriente-Occidente, cioè durante la primavera araba.
1: Ecco, mi hai dato il gancio per l'altra cosa che ti volevo chiedere, nel senso che qui c'è una riflessione sul femminile e su un contesto che appunto è quello delle primavere arabe, che sono due temi importanti e forti da gestire. A me viene da dire senza mistica, credo, nel senso che sono due temi molto pieni di tante cose molto ideologiche che invece vanno liberati, secondo me. Tu come l'hai vissuta?
3: Sì, questo? Devo dire che è difficile, molto difficile parlare. Allora, del femminile e di femminismo assolutamente, perché io non ho paura di dire femminismo ancora oggi, anche se sembra che già da 5 anni sia cambiato tutto, ma in realtà purtroppo è solo peggiorato, nel senso che abbiamo soltanto, come dire, sì, proviamo ad utilizzare un linguaggio più corretto, però di fatto quello che sta accadendo è che abbiamo le destre, il potere in Europa e tutto quello che ne consegue, appunto, senza voler fare nomi e pubblicità, in diretta, perché non ci tengo proprio, però stanno andando veramente alla ribalta dei personaggi molto molto inquietanti, che tutto stanno facendo tranne che evolvendo la posizione della donna, sì, in questo momento storico. Quindi bisogna veramente tenere il punto e essere salde sul non tornare indietro rispetto a certe cose che sono state ormai conquistate, no? Che bisogna sempre ricordarsene. E invece rispetto, ecco, alla questione araba, questa è una faccenda estremamente complessa, e io credo che non so se sono come dire in grado di iniziare un discorso, diciamo, rispetto a queste ideologie, però sicuramente personalmente ecco, mettiamo in scena una Dimmi.
1: Artisticamente ti ci sei infilata in mezzo comunque, quindi certo, la responsabilità te la sei presa.
3: Sì, sì, sì, assolutamente, ma infatti quella me la smazzo serenamente, diciamo. No, ecco, io ho delle opinioni ovviamente, però preferisco in questo momento, come dire, sintetizzarle anche con il mio personaggio, no?
1: Sì,
3: nel senso,
1: certo,
3: che questa donna, chiaramente in quanto tale, in quanto donna, si trova in una situazione, e spesso si trova in paesi musulmani, in paesi islamici, ed è una donna che scrive molti articoli anche per aiutare ad esempio le donne egiziane a divorziare, visto che ancora sono vittime molte di matrimoni combinati, così come in molti posti del Medio Oriente. Quindi è una donna sicuramente che cerca in qualche modo di portare una libertà, no? Rispetto, mm-hmm, anche per esempio alle donne iraniane, no? A tutta, certo, la rivoluzione che sta accadendo, piuttosto che condivide, come dire, la libertà del corpo, scrive articoli sull'omosessualità in adolescenza nella società musulmana, insomma se la va un po' a cercare questa donna, ecco.
1: come le reporter fanno, e forse anche le artiste per fortuna fanno.
3: Sì, allora, quindi sicuramente lei non è una persona che condivide come dire le posizioni del femminile, della donna, diciamo, no? Nella società musulmana, però non vuole generalizzare, cioè, perché poi diventa, come dire, una questione anche soggettiva e di libertà individuale. Certamente lei si trova rinchiusa in uno scantinato, diciamo, di un hotel, nessuno le risponde, eccetera eccetera, lei si sente libera, come dire, di criticare anche questo aspetto di questo conflitto Oriente Occidente, che purtroppo e anche io personalmente, come un po' anche come Oriana Fallaci, perché certo Oriana Fallaci a un certo punto, come dire, una figura estremamente discussa, una donna, una giornalista che ha avuto un percorso, come dire, incredibile, no? Io la stimo tantissimo, nonostante poi non condividessi, come dire, l'ultimo libro, e nonostante La rabbia e l'orgoglio, intendo, dopo l'attentato, sì, dell'11 settembre, e nonostante però credo anche che sia stata una lettura anche un po' fraintesa di questo libro, no? Sia stata anche strumentalizzata, come tutte le persone che esprimono delle opinioni forti spesso possono essere impugnate e strumentalizzate. Dico Oriana Fallaci, ma in realtà potrei dire anche Anna Politkovskaya, potrei dire tutte quelle giornaliste, no, che veramente le reporter che ci hanno messo proprio il corpo, ecco, perché anche questo è il punto: metterci non solo la faccia, non solo la voce, ma metterci il corpo, essere testimoni. E dico Oriana Fallaci anche perché il 13 settembre è stato l'anniversario del 20° anno della sua morte, quindi mi sembra, come dire, un po' una piccola coincidenza. Sì, sì. Sì.
1: A proposito di corpo, questa è l'altra sfida che tu ti poni. Dicevi prima che in qualche modo continui il lavoro che avevi iniziato con Cassandra, poi iniziato molto prima, ma che forse appunto ha il parallelo più diretto, per cui quest'idea del corpo come strumento visionario, strumento di identità e di narrazione, ma anche il corpo e la voce, che è un altro strumento che tu usi molto, quello del canto e del suono, che è parte di questo discorso sul corpo, no?
3: Assolutamente, come dici, il corpo e la voce in realtà sono la stessa cosa, perché non potrebbero esistere l'uno senza l'altro, sono proprio la stessa cosa, nonostante c'è questa cosa che si possa pensare siano divisi o un prolungamento di, no, sono proprio la stessa cosa. Quindi chiaramente sì, diciamo che nel mio lavoro cerco sempre di far emergere tutti e due questi aspetti del corpo, sia la voce sia, diciamo, una sorta di lavoro di presenza. Questo progetto rispetto agli altri, per esempio in questo lavoro parlo in italiano, ci sono dei riferimenti, come dire, sì, un po', cioè possiamo dire che è un progetto di prosa, mm-hmm. non è un lavoro, diciamo, performativo, è uno spettacolo di prosa, dove canto dal vivo le canzoni di Dalida in francese con i sovratitoli, perché in questo caso la musica e le parole soprattutto fanno parte della drammaturgia, mm-hmm. cioè deve essere, come dire, tutte le parole che si usano nelle canzoni sono state proprio scelte e studiate apposta affinché vadano ad arricchire e a far comprendere anche questa costruzione, di ricostruzione di questo puzzle che accade, no, all'interno di questa arcata scenica, perché è comunque tutto nasce da una donna che si sveglia in un posto e non si ricorda niente sostanzialmente, quindi attraverso un po' l'interazione col pubblico e attraverso quello che accade poi durante, diciamo, lo spettacolo, lei ricostruisce anche, e grazie soprattutto attraverso le canzoni di Dalida e la figura di Dalida, che vedremo, insomma, sarà presente, molto presente.
1: Fantastico. Allora, ci sarebbe da parlarne veramente tantissimo, ma noi abbiamo i minuti che scorrono inesorabili e quindi bisogna venire a vederlo il 6 e il 7 al Teatro Fontana. Io ringrazio di cuore Roberta Lidia De Stefano e allora ci vediamo a teatro.
3: Grazie a voi, grazie a te Chiara, a presto.
1: Ciao.

0: dalla parte del cittadino.
1: Lo sviluppo della sanità territoriale con la Casa di Comunità di Saronno.
0: Buongiorno, ben ritrovati. Un saluto da Gianni ai microfoni di Radio Orizzonti con Antonella.
2: Buongiorno a tutti e bentrovati.
0: E abbiamo Antonio alla regia. Oggi il nostro ospite è il dottor Michele Mitaritonno, direttore del Pronto Soccorso di Saronno. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno e ben ritrovati dopo la pausa estiva.
0: Ecco, benissimo, riprendiamo
2: ecco,
0: a parlare
2: infatti,
0: del nostro Pronto Soccorso di Saronno. Ecco, ci sono tanti temi su.

0: parte del cittadino, politica, risposte ed eventi.
1: Eccoci di nuovo in diretta, allora ancora buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni e Paola alla regia. Allora, oggi abbiamo ospiti, le persone che si occupano del FAI, che lavorano al FAI, abbiamo Marta Puzzoni del FAI del Seprio. Ciao, buongiorno.
2: Benvenuta. Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie di averci invitato anche questo autunno per presentare le giornate FAI d'autunno.
1: Perfetto.
2: Giunte alla 15ª edizione.
1: Benissimo. Poi abbiamo Laura Bianchi e Chiara Tapparo del FAI Varese invece. Buongiorno a entrambe.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
1: Bene, allora ti do la parola, Marta, e presenti tu. Cominci tu a presentare.
2: Quest'anno vi raccontiamo, come ormai consueto, le nostre aperture che saranno per voi visitabili il prossimo weekend, il 10 e 11 ottobre. In questo momento è un grande fermento per la fondazione, c'è grande corsa alla preparazione di queste giornate in cui aspiriamo ad accogliervi numerosissimi. La delegazione del Seprio quest'anno propone 7 aperture, come ormai solito, e si muove all'interno di tutto il territorio di competenza, quindi nella bassa provincia di Varese. Poi la delegazione del Seprio ci racconterà le aperture invece verso la parte alta. Io parto col raccontarvi le aperture nella città che abbiamo scelto come principale sede delle nostre aperture quest'anno, la città di Somma Lombardo. Vi aspettiamo a Villa Dolci Melzi, che è una realtà conosciuta anche dai sommesi, ma solo nella sua estetica esteriore. È poco conosciuta, anzi forse proprio sconosciuta all'interno. Questa è l'occasione per conoscerla in tutto il suo splendore. Villa Dolci Melzi è stata edificata nel XVII secolo come convento e nel XVIII e XIX secolo, grazie alla famiglia Dolci, ha assunto le caratteristiche della tipica villa lombarda. Qui, attraverso gli apprendisti ciceroni, come ormai solito nelle giornate FAI, potrete scoprire tutta questa realtà e potrete anche avventurarvi in 3 eventi speciali. Il sabato sera ci sarà un evento

0: prima volta per questa villa?
1: È la prima volta, sì, è un'esclusiva.
0: Bene.
1: Sempre a Somma ci ritroverete alla Secondo Mon S.P.A., che è un'azienda aeronautica, giunta alla quarta generazione familiare, nata nel 1903 come officina di biciclette e diventata nel 1913 la vera e propria industria aeronautica del territorio varesino. Sì, sappiamo che il nostro territorio è forte da questo punto di vista, questa è una delle realtà più importanti e avremo l'opportunità di visitare il suo museo aziendale costruito all'interno dell'edificio storico dove la Secondo Mona ha avuto origine. Qui la sera del venerdì 9 ci sarà una conferenza di presentazione dell'azienda e della sua storia, anche questa è già sold out, questa sono sicura che non ci sono più posti, sono proprio certa, ma per far capire quanto possa essere interessante questa apertura, appunto l'evento speciale è andato sold out immediatamente. L'evento si svolgerà peraltro non nella Secondo Mona ma nella adiacente villa, Villa Herman, la villa di proprietà della famiglia, che in giornate fai aprirà il suo parco, quindi se vorrete potrete dedicare un pomeriggio o una giornata a una visita naturalistica proprio all'interno del parco di Villa Herman, 15.000 ettari di parco all'interno del parco del Ticino, dove apprendi ciceroni anche in questo caso vi porteranno alla scoperta dell'anima inglese del parco e della parte più naturalistica con i due stagni. Somma Lombardo chiude le sue porte con queste tre aperture. Ci spostiamo per far felice Gianni nel Saronnese. Quest'anno torniamo a Saronno con un'apertura dal carattere industriale, come piace alla delegazione. Saremo alla SPI SPA e vi porteremo sia il sabato che la domenica alla scoperta della cabina di comando dei treni. Attraverso la visita della SPI potrete capire come si assemblano tra loro e si realizzano le componentistiche che tutti i giorni portano milioni di persone al lavoro, tutti i pendolari che vivono i treni in una maniera diversa, ma che possono scoprire non solo i treni ma anche le metropolitane, perché abbiamo scoperto che la SPI fornisce anche metropolitane inglese e francese oltre che quella italiana, che è a noi più vicina.
0: Cosa produce? Componentistica elettronica?
1: Sì, elettronica, quindi comandi della piattaforma di comando ma anche freni, e ci sarà la possibilità di accedere anche ai laboratori di test dove faranno vedere come le varie componenti sono assemblate e sono messe sotto stress per poter essere utilizzabili quotidianamente. Quindi è un'apertura curiosa questa.
0: Curiosa, sì, sicuramente.
1: Torniamo verso, diciamo, Varese città, ci muoviamo verso Busto Arsizio, ci sarà aperto il cimitero monumentale della città. Il cimitero monumentale è famoso anche per qualche video musicale, so che è comparso in video di cantanti famosi. Non facciamo nomi perché poi facciamo pubblicità. Il cimitero vive di due anime, l'anima più storica che si richiama al cimitero monumentale di Milano e l'anima brutalista, che è appunto quella un po' più curiosa, intervento del Ciapparella, che è diciamo l'anima più conosciuta. Qui gli studenti del liceo Tosi di Busto vi porteranno in un percorso tra liberty e brutalismo alla scoperta delle cappelle più famose e degli aspetti un po' più sconosciuti di questo luogo, che in realtà è sempre aperto al pubblico ma che viene raccontato in un modo totalmente diverso. Ci muoviamo verso Olgiate Olona, qui avremo la chiesa di Sant'Antonio Abate, è una chiesa che esternamente pare molto austera ma all'interno è molto ricca di affreschi e è diciamo ciò che rimane dello storico convento. Qui avremo la narrazione a cura degli apprendisti ciceroni del Collegio Rotondi ma anche dei volontari FAI nella giornata di domenica, e la sera di domenica ci sarà un'esibizione musicale a cura degli studenti del liceo coreutico musicale di Busto Arsizio. Questo evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti, non è obbligatoria la prenotazione. Ultima apertura, la colonia elioterapica a Fagnano Olona, colonia elioterapica, torre dell'acqua e cappella di San Martino. È un'apertura molto strutturata, tra l'altro la colonia elioterapica, architettura del fascio, quindi molto austera nel suo aspetto, è stata restaurata e verrà aperta al pubblico per la prima volta sabato mattina con un allestimento al suo interno di una mostra che racconta la storia della colonia. Qui saranno operativi gli apprendisti ciceroni del liceo Crespi di Busto Arsizio e del liceo Curie di Tradate, che vi condurranno alla scoperta di tutti questi tre edifici che costituiscono un unico complesso per gli abitanti di Fagnano, conosciuta come la zona del centro sportivo e non conosciuta

0: per la sua storia invece quella di colonia elioterapica nel passato. Spero di non aver dimenticato nulla e direi che posso lasciare...
1: Sembra bello corposo.
0: Bello corposo. Non dimentichiamoci il monastero di Torba, sempre aperto in giornate fai.
1: Certo. Quello è...
0: Oltre che tutta la, nel corso di tutto l'anno. Certo, direi che lascio la parola a Chiara, che così presenta le realtà proposte dalla delegazione di Varese.
2: Sì, esatto, grazie Marta. Allora, io appunto mi faccio portavoce della delegazione del gruppo Giovani e anche del gruppo Valcuvia, Luino e Verbano Orientale. Allora, saremo presenti a Comerio con la ex Ignis, a Varese con il parco di Villa Muzzoni, Villa Andrea che fa parte delle Ville Ponti e poi a Cocchio Trevisago con Villa Ida e il Museo Innocente Salvini. Mi concentrerò un po' a raccontarvi le aperture di Cocchio Trevisago, poi passerò la parola a Laura, coordinatore del gruppo Ricerche e Testi, che insomma farà un bel focus su Comerio e su Varese. Allora, Villa Ida è stata una dimora privata, normalmente non accessibile al pubblico, quindi insomma...
1: Dove è Villa Ida?
2: A Cocchio Trevisago.
1: A Cocchio Trevisago.
2: Sì, quindi insomma una bella esclusiva, ha oltre 400 anni di storia e insomma conosceremo quella che è veramente il centro di Villa Ida, quindi le sue origini agricole, passate poi a dimora signorile fino ad arrivare a essere una villa di villeggiatura nell'Ottocento. Nel Novecento l'architetto Mattioni, proprietario, ne curò il restauro. Parlando sempre dell'architetto Mattioni, venerdì 9 alle ore 18, sabato 10 ottobre, sempre a Villa Ida, ci sarà la presentazione del libro Luigi Mattioni, Innovare con Metodo, tenuto dalle curatrici Maria Grazia Marandola e Maria Teresa Ferabuli, che appunto presenteranno questo libro che racconta il segno di Mattioni nel paesaggio urbano milanese. Quindi come si è poi distinto sia per quanto riguarda il restauro della villa che poi per quello che è stata la sua professionalità in ambito architettonico. Sempre a Cocchio Trevisago abbiamo il Museo Innocente Salvini, quindi il personale del museo vi condurrà attraverso la storia di un museo, di un mulino storico e della casa museo del pittore, quindi la visita partirà proprio dal mulino, dal suo funzionamento e passerà poi alla parte della casa museo con i dipinti, gli affreschi e i suoi disegni. Abbiamo un'altra iniziativa speciale, sempre a Cocchio Trevisago, questa sì, venerdì 9 alle ore 18 alla biblioteca. L'associazione Mente Rosmarino racconterà la storia del paese attraverso immagini, ricordi, storie, quindi sarà proprio un modo per iniziare le giornate d'autunno già dalla sera del venerdì, calandoci proprio nella storia di Cocchio Trevisago. Lascio ora la parola a Laura.
1: Ecco, prima di darti la parola facciamo un break musicale, però adesso e continuiamo allora con...
3: Ok, perfetto. Allora, io appunto illustrerò le aperture quasi tutte su Varese, diciamo, e dintorni, perché la ex Ignis, ex Whirlpool, ex Beko, perché ha avuto una storia molto lunga l'edificio, appunto, certo, dove negli anni 50-60 è nata quella che era chiamata appunto la Ignis, che si trova a Comerio. E nello stendere i testi, diciamo, delle varie visite, abbiamo individuato una sorta di filo conduttore nelle nostre aperture su Varese Comerio, appunto, perché è un po' una sorta di celebrazione di quello che è il genio industriale, culturale, artistico degli italiani, declinato ovviamente in diversi campi, in diversi settori. L'esempio dell'Ignis, beh, è tutto legato a Borghi, questo importantissimo imprenditore degli anni 50-60. Durante la visita si scopriranno molti aneddoti legati legati a lui e alla sua famiglia, ma in particolare appunto verrà celebrato il genio imprenditoriale che lo ha portato da una ditta con poco più di 10 persone come dipendenti a un impero incredibile che appunto negli anni 60 cambiò radicalmente anche proprio
1: del territorio
3: ma anche dal punto di vista tecnologico, perché comunque vedrete poi nella visita, insomma sentirete la storia, anche molto legata all'innovazione dei frigoriferi, delle nuove tecniche, e diciamo che il Kumenda, come lo chiamavano all'epoca il signor Borghi, è stato abilissimo nel intercettare tutte queste nuove tendenze e creare poi l'impero. Durante la visita scopriremo anche però l'aspetto proprio umano di questa persona, perché è un aneddoto che posso già, come dire, spoilerare. Lui amava girare all'interno della sua ditta, che vedrete essere vastissima, con una bicicletta gialla. Lui tutte le mattine inforcava questa bici, magari arrivava in elicottero lì, poi però prendeva la bici gialla e girava all'interno di tutti i vari settori e reparti dell'industria. E quindi lì anche si spera in una giornata di bel tempo, perché c'è un panorama spettacolare, gli edifici degli Ignis, Whirlpool, chiamiamola un po' come vogliamo, hanno anche questa caratteristica proprio artistica da quel punto di vista notevole, ma soprattutto lì si parlerà appunto di questo genio all'interno dell'imprenditoria varesina e non solo.
1: Adesso è Becco?
3: Adesso in realtà no. Allora lì è quasi completamente non abbandonata, perché comunque continuano a mantenerla e tutto, ed è stata recentemente acquisita da una fondazione che comunque ha a che fare sempre con la famiglia Borghi, con gli eredi ovviamente, e ci sono tutta una serie di progetti, durante la visita si vedranno, con varie tipologie di interventi. Quindi molto probabilmente verrà creata una RSA con anche collegamenti, spazi di riabilitazione, cose di questo genere, e ci sono anche progetti di co-working, quindi spazi di lavoro aperti a tutti, e anche parti invece legate a varie associazioni sempre inerenti al territorio, per cui stanno cercando di farne una ristrutturazione sempre più integrata all'interno del territorio, che era un po' quello che voleva fare Borghi, cioè che aveva fatto Borghi, perché poi vedrete lui aveva anche fatto interventi molto importanti nel sociale per i suoi dipendenti, ma aperti comunque alla popolazione di Comerio, che infatti lo venerano come se fosse decisamente una figura molto importante. E quindi lì parleremo principalmente di questo personaggio. Su Varese invece andremo ad aprire appunto Villa Andrea, che è comunemente conosciuta a Varese come Villa Ponti, all'interno di questo parco secolare molto molto particolare anche il parco, e immediatamente dietro c'è questa Villa Mozzoni, che è molto più più intima, diciamo, e oltretutto una villa privata, quindi non c'è di solito possibilità di visitarla. In Villa Mozzoni non potremo entrare ovviamente essendo privata all'interno della casa, però l'ingresso è costituito da questo colonnato incredibile, un porticato composto da 40 colonne, infatti Villa Mozzoni è anche soprannominata la villa delle 40 colonne appunto, ma soprattutto lì con l'aiuto degli agronomi si percorrerà il parco, che è ricco di alberi particolari, specie molto, molto pregiate, diciamo molto, molto importanti, e quindi ci sarà questa doppia visita sia sull'architettura che sul parco. E invece alla Villa Ponti di nuovo andremo tra virgolette a celebrare il genio italiano, perché Andrea Ponti, che fu il committente, diciamo, della villa sorta sulle ceneri di un vecchio monastero, Ponti decise di far abbattere il monastero vecchio, di costruire questa villa, dando l'incarico all'architetto Balzaretto, che all'epoca, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, era uno molto, molto attivo sia su Milano che sulla nostra provincia, e quindi decise di costruire questa villa, che doveva essere principalmente la villa della sua famiglia, perché lui, fratelli, figli vissero lì molto, ma anche una villa di rappresentanza. E quindi le sale che noi visiteremo, che sono quelle al piano terra, diciamo, sono molto decorate e hanno questa particolarità, perché proprio Ponti chiese a Bertini, che fu il pittore che si occupò principalmente delle decorazioni all'interno di questa villa, di celebrare il genio dell'italiano, per cui troveremo all'interno una serie di raffigurazioni che vanno da Cristoforo Colombo a Volta a Galileo Galilei, insomma tutti con un filo conduttore, e cioè l'aiuto concreto e l'innovazione che il popolo italiano, che l'Italia insomma ha saputo regalare al progresso scientifico e non. Quindi anche lì una celebrazione fatta da un imprenditore, perché comunque Ponti avevano un grandi opifici loro come famiglia, quindi un imprenditore che però vuole anche dare questo accento sul genio e sulla cultura italiana. Quindi
1: la Ponti è già stata un luogo del FAI
3: in realtà Chiara, mi sembra sia proprio la prima volta. È una villa molto conosciuta a Varese, perché comunque è aperta non al pubblico, ma per eventi, quindi più o meno tutti noi, o a un matrimonio o a una festa a Villa Ponti siamo andati, però appunto io, occupandomi del testo principalmente, ho scoperto tutta questa storia, che poi chiaramente durante la visita verrà sviluppata molto più precisamente, di questa famiglia che ha dato tantissimo a Varese e al nostro territorio. E vabbè, spoiler un altro aneddoto sulla Villa Ponti, diciamo, è stata anche abitata, diciamo, per un certo periodo da Garibaldi, come, perché poi lo scoprirete solo venendo alle nostre giornate FAI, però è un simbolo molto importante per Varese anche oggi è di proprietà della Camera di Commercio, e oltre appunto a questi eventi privati ci sono una serie di convegni anche internazionali all'interno della villa, e oltretutto è esattamente di fronte alla nostra Villa Panza, e quindi diciamo che quella collina, la collina di Biumo, ricchissima di queste ville, prima gentilizie poi della borghesia, sarà molto animata, diciamo, il giorno delle nostre aperture, il giorno delle giornate di autunno,
1: 10 e 11 di ottobre,
3: esatto, sabato e domenica prossima.
1: Ecco, queste sono le proposte di quest'anno della provincia di Varese, tutta sì. La provincia di Varese. Ecco, no, quello che mi incuriosisce è questo Cocchio Trevisago, che chi era questo Innocente Salvini? Era un personaggio.
3: Allora, sono un po' sono un po' impreparata io sulla cosa, però credo è il pittore. Sì, sì. Allora, questo pittore nato e cresciuto nelle nostre zone di Varese intendo, e lui in particolare usava la sanguigna, se non erro, come
1: per dipingere,
3: esatto, e quindi ci sono questi, sembrano quasi dei bozzetti. In realtà lui aveva una forte impronta rurale, diciamo, e quindi molto probabilmente anche la scelta di questa tipologia di tratto è legato a quello, perché effettivamente sono delle cose molto d'impatto, perché comunque guardando i suoi quadri immediatamente si capisce sia dove sono stati ritratti e che cosa voleva lui rappresentare con quel quadro. Quindi sembra una cosa proprio di getto, di istinto, ma in realtà lui, insomma, si è creato un'intera carriera su questa cosa.
1: Quindi sì, diciamo, la casa. No, prego.
2: No, mi stavo ricollegando alla questione dell'impronta rurale, proprio perché la sua casa museo è dove c'è un mulino storico, un mulino che tuttora può essere visto in azione, in funzione, quindi appunto mi ricollego a una visione poi rurale più.
1: Ma lui non aveva niente a che fare col mulino, oppure
2: aveva lì la sua casa, sì.
1: C'era
2: sì, sì,
1: casa,
2: sì.
1: E mulino.
2: Esatto, esattamente. Sì, poi c'è appunto, ci accompagnerà il personale del museo, che insomma preparatissimo, potrà illustrare dipinti, affreschi, disegni di Innocente Salvini.
1: Certo. Mentre a Somma Lombardo ci sono tre siti.
0: Sì, ascoltando Chiara mi veniva in mente una precisazione da fare, anche per due delle nostre aperture. Io fino ad ora ho parlato delle narrazioni degli Appendici Ciceroni, ma anche le nostre aperture, sia in SPI SPA che a Saronno che a Somma Lombardo alla Secondo Mona, la visita sarà condotta anche dal personale aziendale, quindi essendo realtà un po' più tecniche, quindi meno narrative, abbiamo ritenuto preferibile far narrare addetti del settore. Quindi in questo caso avremo dei narratori o dei ciceroni che vivono l'azienda tutti i giorni. Quindi sarà possibile soddisfare anche quelle curiosità un po' più specifiche, diciamo.
1: Perché lì lavorano ancora.
0: In entrambe le realtà
1: nel
0: sono
1: settore aeronautico.
0: A Secondo Mona settore aeronautico, mentre SPI il settore della componentistica terreni. Sì, esatto.
1: Va bene, Villa Herman, ricordiamo poi Villa Dolci
0: Melzi,
1: sempre lì. C'è anche un castello, insomma, lombardo. No?
0: Il castello esattamente di fronte, il castello Visconteo a Villa Dolci Melzi, per capirci.
1: Ah, ecco, quindi è lì vicino.
0: Sì, sì, esattamente di fronte. È stato, l'abbiamo aperto, per qualche evento locale l'anno scorso, sì, in primavera. Non è stata mai sede di giornate FAI, chissà che in futuro lo possa essere.
1: Certo. Poi abbiamo detto Busto, il cimitero monumentale.
0: Corretto.
1: Corretto. Olgiate Olona, la chiesa di Sant'Antonio.
0: Esatto. Sto
1: ricordando tutto. Fagnano Olona.
0: La colonia elioterapica.
1: Elioterapica. Ecco, a chi era possibile accedere?
0: Allora, la colonia ha vissuto varie fasi. La fase centrale della sua esistenza è stata quella dedicata ai bambini. Sarà possibile infatti salire nella parte più alta, nella terrazza della colonia, quello che veniva definito il cosiddetto solarium, dove venivano portati proprio i più piccoli per far sì che potessero con la luce solare migliorare le proprie condizioni di salute. Oggi il restauro che ha interessato la colonia è volto a rendere l'ambiente riavvicinarlo a quella che era la sua struttura originaria, la sua forma originaria, anche per quanto riguarda il parco, ma soprattutto renderlo fruibile alle associazioni locali, perché non sono ancora presenti, dato che l'inaugurazione avverrà proprio sabato prossimo, ma l'intento del comune è quello di renderlo uno spazio a disposizione della cittadinanza per fare culture, per fare attività che coinvolgano la popolazione. Ecco.
1: Adesso è di proprietà del comune.
0: Sì, corretto. Si trova proprio accanto al campo da calcio di Fagnano e alla biblioteca comunale.
1: No, mi veniva strano perché di solito le colonie elioterapiche erano al mare, di solito, normalmente. Però insomma, anche Fagnano.
0: Serve anche qui, noi abbiamo il Fiumolona, soffriamo al mare.
3: Ce n'è una anche a Barasso, anche quella abbandonata un po' a se stessa, però anche a Barasso potrebbe essere un gancio.
0: Una buona combinazione in
3: esatto,
0: futuro.
3: Esatto.
1: Sì.
0: Noi dobbiamo sicuramente ringraziare i comuni che in tutte queste aperture ci sostengono. Abbiamo patrocini del comune di Busto Arsizio, insomma, Lombardo, Saronno, Fagnano e Olgiate. Ringraziamo anche la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana che ci supportano nella gestione dei visitatori, nell'organizzazione delle aperture, gli istituti scolastici perché sono fondamentali. Come dicevo, su 6 delle 7 aperture avremo operativi gli apprendisti ciceroni per un totale di 180 studenti e poi i nostri volontari, senza i quali non sarebbe possibile aprire tutte queste realtà. La delegazione del SEPRIO quest'anno conta un numero di 130 volontari attivi in giornate FAI, quindi è una grandissima macchina operativa senza la quale non si potrebbe far nulla e soprattutto sono persone che hanno messo a disposizione il tempo non solo del weekend di giornate FAI ma anche nella precedente organizzazione e formazione. Proprio adesso abbiamo in corso i sopralluoghi e la formazione dei volontari, quindi diciamo che non si concentra tutto in un weekend, è un lavoro strutturato che ci occupa tutto il corso dell'anno. Ricordiamo i luoghi del cuore, visto che entrando ci hanno chiesto informazioni sui luoghi del cuore. La delegazione sostiene, tra l'altro, una delle aperture di giornate FAI, la chiesa di Sant'Antonio Abate, candidata come luogo del cuore a Olgiate Olona. Quindi in sede di giornate FAI vi chiederemo di firmare per questi luoghi. La chiesa di Sant'Antonio Abate è ovviamente uno dei beni candidati ai luoghi del cuore nel territorio del Seprio, ma visto che siamo a Saronno forse raccontiamo anche di Palazzo Visconti, anche questo è un luogo del cuore che magari ai saronnesi sta molto a cuore e quindi possono andare sul sito tutti i giorni e votare questo luogo. Magari lascio la parola a Chiara che ci racconta il loro luogo del cuore.
2: Sì, allora ai nostri banchi di accoglienza potrete firmare per appunto sostenere la fermata del tram di Viale Agugiari in Varese. Ormai fermata del tram abbandonata, era anche luogo di ricovero dei tram. Per la nostra storia cittadina in realtà è un luogo chiave perché tanti non lo sapranno, ma a Varese circolavano i tram. Poi sono diventati autobus, ma tant'è. Il tram collegava benissimo, per esempio, per quanto ci riguarda, la stazione ferroviaria al nostro conoscitissimo Grand Hotel del Campo dei Fiori. Quindi diciamo che a inizio Novecento si arrivava da Piazza Duomo al Grand Hotel del Campo dei Fiori in poco più di 1:20.
0: più o meno quello che ci mettiamo ancora oggi, non è cambiato a livello di tempo.
3: Sì, però all'epoca tutto coi mezzi, esatto. Cioè potevi salire veramente in Piazza Duomo a Milano e arrivare al Campo dei Fiori solo con treni e tram, era meraviglioso.
1: Ci mettiamo di più perché forse Milano-Varese
2: è solo di treno un'ora.
3: Sì, io l'ho fatto ieri 1:12 e poi il traffico, esatto, cioè.
2: Quindi ecco, a Varese sosteniamo la nostra storia locale in questo modo.
1: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora ringrazio Laura Bianchi, Chiara Tapparo di Fai Varese.
3: Grazie a voi.
1: Con noi. E Marta Pozzoni, che è nostra ospite
0: abituale.
1: Abituale per i periodi primaverili e autunnali.
0: Va grazie bene. A te poi Gianni di averci invitato.
1: Grazie a tutti e una buona giornata.
0: Buona giornata.
3: Grazie.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Lituania è rientrato l'allarme per la violazione dello spazio aereo del paese da parte di un drone in arrivo dalla Bielorussia. Le autorità di Vilnius avevano invitato i cittadini della Lituania orientale a individuare rifugi aerei più vicini. Chiuso temporaneamente l'aeroporto. Aerei della NATO si erano levati in volo. Nella notte, intanto, nuovi attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Droni russi hanno colpito anche città nell'oblast di Kiev, 4 le persone che sono rimaste ferite. L'inchiesta condotta dagli Emirati Arabi Uniti sulla tragedia sfiorata del volo da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. È quanto ha affermato il procuratore generale emiratino, affermando che le indagini sul caso proseguono. Nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi, fra cui 4 donne, sono stati uccisi in un raid israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E in Libano dal 2 marzo, quando è iniziato l'attuale conflitto, almeno 261 bambini sono stati uccisi, mentre 436 scuole sono state danneggiate o distrutte, denuncia l'UNICEF in un comunicato. A Lampedusa, la 13ª giornata della memoria e dell'accoglienza, istituita all'indomani della strage del 2013, quando nel naufragio nel Mediterraneo persero la vita 368 persone. La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera, ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, in videocollegamento con Lampedusa. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Il governo intende fare delle maggiori risorse per la difesa, interventi su personale e investimenti, si legge nella relazione della Premier Meloni e del Ministro Giorgetti. E anche se Eni e altre compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il costo resta salato rispetto ad un mese medio del 2025. Famiglie e imprese italiane ottobre 2026 spenderanno 1,1 miliardi di euro in più. A soffrire di più saranno le grandi aree metropolitane del paese, come Roma in testa, seguita da Milano e Napoli, e quanto rileva l'ufficio studi della CGA di Mestre. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
3: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
4: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
5: Completamente guariti? Perfettamente curati.
6: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.

0: Ecco, buongiorno ancora a tutti i nostri radioascoltatori, sempre Gianni ai microfoni, c'è anche Agostino oggi insieme a me.
1: Buongiorno a tutti.
0: E ospite della giornata Massimo Boldi, Movimento 5 Stelle. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito e grazie per chi ci ascolta.
1: Buongiorno carissimo.
2: Buongiorno Masini.
1: Noi abbiamo iniziato in questo sabato mattina a dare spazio anche a tutte quelle forze politiche che oggi non sono rappresentate in comune, nell'amministrazione. Tra queste c'è anche i 5 Stelle che oggi Uboldi Massimo rappresenta i nostri studi. Bene, Uboldi, ci può raccontare come è nata la sezione di Salone delle 5 Stelle e che cosa si propone nei suoi programmi?
2: È nata molto tempo fa, il primo gruppo è nato nel 2013, nel 2015 ci siamo presentati alle amministrative con una lista propria, abbiamo eletto un consigliere comunale, niente, questa è la storia, la progenite. Poi comunque siamo attivi in città sui temi cittadini che riguardano tutti i cittadini di Sorano, scusate il doppio senso, ma cos'è che vuoi sapere di preciso? Perché qua c'è da spaziare molto sui temi che riguardano la città.
1: Domanda un po' spot. Come mai nelle ultime votazioni, elezioni, come non vi siete presentati?
2: Ma guarda, non ci siamo presentati.
1: Vista l'esperienza di quella precedente in cui avevate un rappresentante che poi è anche uscito ed è stato indipendente.
2: Sì, allora eravamo pronti e tutto, la valutazione del gruppo, perché non era una decisione di una persona, ma c'era una lista già pronta, c'era già un simbolo e tutto. La scelta è stata fatta in relazione alle prospettive che si presentava in città, in particolar modo il rapporto con il centro-sinistra, ma anche la situazione del centro-destra in città. In cui abbiamo scelto di non partecipare con la speranza in una fase successiva di poter dare un contributo all'esterno delle istituzioni, in cui nella città come movimento. Purtroppo questo non è accaduto, sebbene ci sono state delle interlocuzioni sia col sindaco e la richiesta alle forze politiche che oggi sostengono la maggioranza.
1: Dove è passato un anno, facciamo un'ipotesi che in questo momento 5 Stelle possa avere un consigliere. Voi in questa amministrazione vi schierate con la maggioranza o con la minoranza?
2: Dipende da...
1: Tendenzialmente
2: va bene, sei molto aggressivo. Allora, tendenzialmente sai benissimo che il Movimento 5 Stelle fa parte di un campo progressista, quindi per cui le nostre forze di riferimento non sono di certo il centrodestra, per cui...
1: Da Pagani.
2: Sì, ci sono i contenuti che il Movimento 5 Stelle porta sul territorio, sì. Perché sei all'interno della macchina, di cui
1: poi,
2: fammi finire
1: anno,
2: però,
1: dopo,
2: no, mi fai finire.
1: Un anno di esperienza Pagani, se fosse oggi, entreresti in maggioranza sì o no, visto l'anno della Pagani?
2: No.
1: Ecco, questa è una risposta.
2: No, perché non ci sono le condizioni.
0: Ora, quindi ci sono delle critiche a questa maggioranza.
2: Sì.
1: Iniziamo ad elencarne qualcuna. Allora, questa maggioranza si è presentata con un programma molto chiaro, in cui nella prima parte non ha vinto, nel ballottaggio ha stravinto, perché partiva da un endemico notevole, ha vinto con un programma chiaro che puntava sulla sicurezza, la comunicazione e portare a casa l'isotto Fraschini. Questi sono i punti fermi di questa amministrazione. Su questi punti fermi qual è il parere del 5 Stelle?
2: Allora, premesso che nella campagna elettorale questa amministrazione si è aperta e si è presentata alla città come la partecipazione, l'ascolto della città e chiaramente il Movimento 5 Stelle sono dei pilastri fondamentali, noi la partecipazione è fondamentale. Però mi sembra che in questo anno e mezzo questa amministrazione si sia sempre più chiusa al proprio interno, non abbia ascoltato la città. La dimostrazione sono gli eventi, alcuni eventi, il Riva, la Notte Bianca, ma anche l'isotto Fraschini, perché l'isotto Fraschini è stato presentato il 22 di dicembre, 3 giorni prima di Natale, il progetto dell'isotto Fraschini, sono state fatte le osservazioni, il Movimento 5 Stelle le ha presentate con l'appoggio anche di tecnici autorevoli, stiamo ancora aspettando. E questa la dice lunga sulla partecipazione. In città ci sono tantissimi problemi,
1: bisogna essere corretti, le osservazioni, come tu molto bene sai, vengono presentate, il comune per legge, non per certa, deve rispondere alle osservazioni in consiglio comunale e non ai singoli partiti. In consiglio comunale il comune presenta le osservazioni che sono state focalizzate e lì dà la risposta in quella sede, non in altre sedi. Questo è quello che prevede la legge.
2: Questo prevede la legge, ma prevede anche che ci sia un passaggio in commissione su quali vengono accettate e quali no, e i presentatori di quelle accettate viene comunicato che l'osservazione è stata recepita, in cui in consiglio comunale, quando arriveranno in consiglio comunale, mi auguro che almeno le persone che abbiano presentato le osservazioni, perché questo è l'iter, siano messi al corrente che però non è ancora successo. Però
1: non è stata ancora convocata.
2: Ok, d'accordo. Quanto tempo è passato da marzo a questa ottobre?
1: C'è una diatriba tra il comune, la regione e l'attuatore che sembra non si sa di chi sia la colpa morale, che questo che deve avvenire non sta ancora avvenendo.
2: Sì, tu parli di colpe regionali e tutto, però se i cittadini si sono attivati e magari anche in gruppo o anche forze politiche, non escludo nessuno, abbiano fatto delle osservazioni, insomma, questo silenzio di tutti questi mesi non è una cosa molto positiva nei confronti della città e di chi ha presentato le osservazioni, e mi risulta che ce ne sono parecchie presentate, anche con dati tecnici interessanti e punti che andrebbero magari approfonditi, roba che non è successo fino ad oggi dal 22 di dicembre, perché ci sono dei dubbi, dei temi così importanti su quell'area che è il futuro di questa città, e mi auguro che vengano affrontati.
1: Tu sai che a dicembre il Consiglio Comunale ha votato l'adozione di questo piano, e adesso ci sono i tempi burocratici per poter sì che vada in Consiglio Comunale, perché questa è una variante di bilancio del piano regolatore, di conseguenza tutto ciò che hai detto è vero, le osservazioni devono essere discusse in Consiglio Comunale e poi ci sarà la famosa votazione se prenderlo o non prenderlo. Però torniamo al discorso di prima, lei ha detto,
2: la parte anche del tuo, non c'è problema.
1: Possiamo darci anche del tuo, no?
2: Ma sì, dai.
1: No, per rispetto per chi ci ascolta. La partecipazione, cosa doveva fare che non ha fatto l'amministrazione? No?
2: Cosa intendi?
1: Per dare spazio alla partecipazione. Hai detto che questa amministrazione ha fatto pochissimo. Cosa avrebbe potuto fare per coinvolgere di più i cittadini?
2: Beh, la prima cosa che è difficile, che viene lampante, è la mancata informazione. La mancata informazione non consente ai cittadini di poter partecipare alla vita amministrativa.
1: Adesso anche la Munca, perché ci è andato via anche il suono 7.
2: E questa la dice lunga. Quindi lascio a te le considerazioni a fronte
1: perché
2: anche.
1: Perché non prende piede i comitati di quartiere? Non ti sei posto questa domanda?
2: Ma è stato proposto?
1: Loro l'hanno ventilato.
2: L'hanno ventilato, sì, ma poi di fatto bisogna lavorarci.
1: E ti sei chiesto perché non sono partiti?
2: Questo dovresti chiederlo alla Pagani, non a me.
1: Allora, andiamo avanti. Sicurezza. Questa amministrazione ha fatto qualcosa nel rapporto alle promesse fatte in campagna elettorale, sì o no? E 5 Stelle, come giudicano questa attività che ha fatto?
2: Allora, il vero problema, torniamo sempre al punto di partenza, è l'informazione che viene data ai cittadini. Io non mi sento di dare tutta la colpa all'amministrazione, perché sono vari livelli coinvolti, c'è Regione, c'è lo Stato, c'è il Ministero dell'Interno, ci sono varie cose. Però, insomma, questa sindaca si è spesa pubblicamente sulla Polfer in stazione. Ha parlato di date, ha parlato di mesi.
1: Stanno lavorando.
2: Ma non basta lavorare. Hanno fatto un'uscita pubblica stazioni sicure con il contributo regionale, il giorno dopo c'è stata una rissa con un accoltellamento davanti alla stazione. Allora, il problema Masini, mi fai dare le risposte, possiamo andare avanti, se no è un monologo.
1: Scusa.
2: e questo monologo non va bene, perché se sono stato chiamato per esprimere la posizione, sì, mi dai tempo di esprimerlo.
1: Diamo il giusto peso alle cose, dire che la Polifer non viene solo per colpa dell'amministrazione.
2: No, io non ho detto quello, attenzione, io non lo sto dicendo quello, non ho detto quello, io sto dicendo un'altra cosa. Molto probabilmente prima di prendere delle posizioni ed esprimere delle date, dei mesi, molto probabilmente andava verificato fino in fondo quali erano le possibilità e le disponibilità, perché sono più soggetti, tra cui anche Ferrovie Nord Milano, che deve mettere a disposizione gli spazi. Presumo, da quello che ho letto sulla stampa, che questa cosa è già stata affrontata, non abbiamo risposte, la gente, i commenti dei cittadini anche sui social e sono questi, e non possiamo dire che non sia vero. Poi è un tema complicato, difficile, perché non è solo Saronno, ma è tutta una serie, tutto il territorio che comunque è in queste situazioni, non è l'unica realtà. C'è da dire anche un'altra cosa, che sebbene il governo centrale col Ministero degli Interni abbia fatto tutti questi decreti leggi sicurezza, non hanno risolto il problema, e finché il governo non mette risorse per i comuni, anzi alcune volte l'Italia e Regione deve sopperire con un finanziamento di 60.000 euro per tutta la provincia di Varese, o almeno sul tracciato, insomma non è così che si affronta il tema sicurezza. Poi c'è una questione anche culturale, c'è una questione sociale, ci sono tante questioni legate alla sicurezza, non è semplice da risolvere. Ovvio, presumo che questa amministrazione si attenta, i risultati lasciano un po' perplessi, questo è un dato di fatto, e la città lo legge, la città parla, la città vede, e insomma questa è la situazione. Ti ripeto, non voglio dare colpa all'amministrazione perché ha delle competenze, di certo io mi aspetto che un'amministrazione che affronta il tema sicurezza, e ci sono degli interventi sulle zone rosse della prefettura, degli interventi sulle stazioni sicure, mi aspetto da un'amministrazione che faccia per le sue competenze delle ordinanze specifiche a supporto di questi interventi. Purtroppo non c'è nulla, perché se tu fai un intervento sulle zone rosse, faccio un esempio per tutti, la vendita di alcolici ai minorenni, puoi fare un'ordinanza sul decoro urbano? Cioè, ci sono gli strumenti che l'amministrazione, però finora, almeno per quello...
1: Sono latitanti, è vero, è vero.
2: Insomma, è un po' latitante su sto fronte.
1: Però io non voglio fare l'avvocato difensore del comune perché non è compito mio, però sulla Polifer bisogna essere chiari, la colpa non si può dare all'amministrazione, perché
2: non sto dando la
1: dipende
2: colpa,
1: dalla regione, dipende dal ministero.
2: Certo.
1: Lì, il compito del comune è mettere a disposizione dei locali, cosa che mi sembra che abbia fatto, no? Poi il resto... Tutto il resto che stai dicendo della sicurezza è tutto vero, il degrado, il piano rosso, è tutto vero. Ecco, secondo te perché c'è questo ritardo? Ti sei posto il perché c'è questo ritardo? Non penso che ci sia la volontà di non affrontare il problema della sicurezza, perché non giova nessuno, neanche a questa amministrazione.
2: Ma io presumo dall'esterno, poi ripeto, noi non siamo in amministrazione, la lettura nostra è da esterno alle istituzioni, questa maggioranza è in difficoltà ed è evidente, e lo dimostra il fatto che già due assessori, per vari motivi, non magari legati, le motivazioni sono personali, però di fatto questa amministrazione ha perso due assessori, quello commercio e l'urbanistica, tra l'altro l'urbanistica che è quello che ha portato avanti e ha portato in consiglio comunale il 22 di dicembre l'adozione del piano Isotta, e in città. Però io ripeto, è un'ipotesi, non siamo all'interno di questa maggioranza, c'è l'ipotesi che anche un altro assessore stia dando forfè, e parliamo di un assessore importante, parliamo di Mattia Cattaneo, perché queste sono le voci che circolano in città, assessore al bilancio, ma non solo, vice sindaco, anche la carica di vice sindaco, quindi per cui molto probabilmente all'interno di questa amministrazione ci hanno dei problemi, e parliamo di un anno e mezzo di governo, non stiamo parlando di 4 anni a fine mandato, stiamo parlando dell'inizio, cose che abbiamo già visto, e per quello che sappiamo noi, però sono voci, nulla deve essere tutto, no, finisco solo questo concetto. ci sono anche dei malcontenti tra le formazioni che sostengono questa maggioranza. Io non vorrei, sinceramente, per il bene della città, ritrovarsi nelle stesse condizioni in cui si è trovato Airoldi, in cui ha perso degli assessori sul suo mandato e poi si è trovato con un numero di un voto in consiglio comunale a gestire la città. Mi auguro che questo venga scongiurato, ma per il bene della città, dei cittadini.
1: Oggi siamo 15-9, cioè la maggioranza è abbastanza corposa, c'è i numeri. Una domanda semplicissima, dato che mancano 4 minuti, mi dia un aggettivo per fare un commento dopo un anno di questa amministrazione, un aggettivo e poi me lo spieghi.
2: Cosa intendi per aggettivo? Tipo?
1: È bella, insufficiente, sufficiente, carente, un aggettivo che possa dare la sensazione che si ascolta del giudizio del 5 Stelle.
2: Imbarazzante.
1: Imbarazzante, benissimo. E cosa dici Gianni di questo giudizio dei 5 Stelle sull'imbarazzante dopo un anno?
0: No, è che le opinioni vanno tutte, sono va tutte rispettate,
1: ma mancherebbe altro, guai, se no non saremmo qua neanche a dar spazio, certo, a tutte queste forze. Noi siamo, certo, molto democratici, penso che tutti ne prendano atto. Imbarazzante. Certo. Ora, cosa deve fare per superare questo termine imbarazzante?
2: Ma prima di tutto trovare il giusto equilibrio proprio interno, roba che sembrerebbe, visto anche la defaillance degli assessori, poi magari per motivi...
1: È convinto di questo malessere che c'è nella maggioranza? Quali sono i segni che appaiono che che lei dica che c'è un malessere?
2: Insomma, tre assessorati tra cui uno è vice sindaco, mi sembra abbastanza evidente che ci sia un malessere interno.
1: Uno era per motivi di salute, Girardoni, l'altro ha fatto una scelta di lavoro, sembra che se fosse vero di Cattaneo che anche qua è motivo di lavoro, non sono motivi politici, non mi sembra.
2: Perfetto, va benissimo, ma nel momento in cui tu vinci le elezioni e le vinci con un distacco di 17 punti sul centrodestra, tenendo presente che il gap di questo disavanzo è stato coperto dalla campagna fatta in città sul referendum della giustizia, perché poi al ballottaggio sono andati a votare assieme al referendum, quindi chi è andato a votare al referendum è il popolo del centrosinistra che ha votato anche questa maggioranza. Questa è la premessa, perché se no non si capisce bene di cosa stiamo parlando. E però, immagini, se io fossi un sindaco e do le deleghe a te e alla signora qui di fronte, mi aspetto un'assunzione di responsabilità, perché sai quello che devi andare a fare. Devi andare a governare una città con 40.000 abitanti, con tutti i problemi che tu hai messo in campo, anche le soluzioni nel tuo programma elettorale, in cui le scelte le decide il sindaco e le deleghe le dà il sindaco. E dopo un anno e mezzo ti trovi tre assessorati, per uno per motivi di salute, l'altro perché lavora, l'altro ancora perché lavora, è imbarazzante. Vuol dire che hai fatto delle scelte sbagliate all'origine. E come fai a risolverle? Con un tecnico? E allora molto probabilmente, brutalmente lo dico, poi con tutto il bene che voglio alla Pagani e chi sta lavorando seriamente, molto probabilmente non pensavano di vincere, non erano pronti a governare queste città, e il problema è tutti i nodi arrivano al pettine, inutile far finta che non ci siano.
1: Manca un minuto, l'ultimo argomento, sì, importante.
2: Dimmi, veloce.
1: Esotta Fraschini, al tuo parere andrà in approvazione prima di fine anno, sì o no?
2: No.
1: Per quale motivo? Per motivi politici?
2: No, per motivi tecnici. C'è di mezzo ancora la regione Lombardia che deve...
1: Non andrà in approvazione.
2: Secondo me prima della fine dell'anno no. Poi non so, io te l'ho detto, la mia lettura è esterna.
0: Siamo in chiusura.
2: Ci sono dei passaggi che non spettano l'amministrazione, non spettano la regione, in cui l'amministrazione è in attesa per poter proseguire.
0: Certo.
2: Ma non penso che ce la facciano.
0: Grazie a Massimo Boldi, Movimento 5 Stelle, una buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie a voi e grazie per avermi invitato a questa e avermi dato questa opportunità. Grazie.
1: E sempre su Radio Orizzonti. Grazie, buona giornata a tutti.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Buongiorno a tutti, cari nostri radioascoltatori, da Degli Aduce, con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Apre a Milano il Mulino Bistrò, il primo luogo dove la colazione con i prodotti Mulino Bianco si gusta dalla mattina alla sera. Dove la colazione esce dai confini del mattino e diventa un'esperienza da vivere in qualsiasi momento della giornata. Fino all'11 ottobre, dalle ore 8 alle ore 20, alla Fonderia Napoleonica in via Genova Taon di Revel numero 21, il pubblico potrà accomodarsi, scegliere dal menù tra diverse proposte dolci e salate e acquistare la propria colazione preferita dalla mattina alla sera, in uno spazio che porta nel cuore della città l'immaginario, i prodotti e i valori del Mulino Bianco. È qui che prende forma la Mulino Breakfast Fast Week di Mulino Bianco, 10 giorni dedicati a un modo più libero di vivere la colazione, senza vincoli di orario. Al Mulino Bistrò sarà sempre il momento giusto per fare colazione, con diverse proposte a base di prodotti Mulino Bianco da ordinare a qualsiasi ora della giornata. La grande mostra dei maestri dell'acquarello, Luminis Ore, la soglia della luce, arriva a Monza. Torna alla Reggia di Monza, uno degli appuntamenti artistici più attesi dell'autunno. Fino al 25 ottobre, l'Orangerie della Reggia ospiterà Luminis Ore, la soglia della luce, la nuova mostra internazionale dei grandi maestri dell'acquarello. La manifestazione riunirà a Monza alcuni tra i più autorevoli interpreti contemporanei, provenienti da tutto il mondo. E accanto all'esposizione delle opere, il pubblico potrà partecipare a workshop, dimostrazioni dal vivo, conferenze, visite guidate, iniziative dedicate alle scuole e alle famiglie. Tra gli elementi distintivi delle manifestazioni non mancheranno occasioni di incontro diretto con artisti internazionali, attività formative e momenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. La mostra è a ingresso gratuito e sarà visitabile da mercoledì a venerdì dalle 10 alle 17.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.30. A Milano c'è un'incredibile mostra gratis con i grandi del Novecento, presso Palazzo Lombardia in piazza Città di Lombardia, fino al 14 ottobre dalle 10 alle 19. Tele suggestive importanti, frutto del lavoro artistico di pittrici e pittori italiani del Novecento, in un originale inedito percorso espositivo. In mostra artistiche hanno contribuito a scrivere la storia dell'arte italiana, che grazie all'impegno di ricerca e studio dell'Associazione Giuseppe Flangini saranno per la prima volta esposti insieme in un percorso gratuito. Il titolo della mostra vuole essere un invito a guardare, a vedere con occhi diversi paesaggi e individui. La mostra si snoda infatti lungo due percorsi, una prima sezione dedicata al paesaggio che mette in evidenza come le atmosfere della terra d'origine producano cromie diverse a seconda dell'area geografica, una seconda sezione costituita da una serie di ritratti femminili e di nudi che completano la visione di bellezza per la quale gli stessi artisti sperimentano nuove cromie e atmosfere sensuali. Ospitata nello spazio Isola 7, la mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero e gratuito tutti i giorni dalle 10 alle 19. Ed eccoci giunti al termine di questo Fuori Porta. Speriamo che troverete qualcosa a voi interessante in questi appuntamenti e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Lituania è rientrato l'allarme per la violazione dello spazio aereo del paese da parte di un drone in arrivo dalla Bielorussia. Le autorità di Vilnius hanno invitato i cittadini della Lituania orientale a individuare i rifugi aerei più vicini. Chiuso temporaneamente l'aeroporto della capitale e gli aerei della NATO si sono levati in volo. Nella notte intanto nuovi attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte di Kiev. Due giorni dopo gli attacchi al ponte sud, e droni russi hanno colpito anche città nell'oblast di Kiev, 4 le persone ferite. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota Ahmam Al-Almani stava pianificando un atto terroristico che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, lo ha detto il procuratore generale emiratino. Il copilota prima lavorava per la compagnia dell'Oman, ma era stato allontanato per timori di radicalizzazione. Nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi, fra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. È di 29 miliardi lo scostamento previsto nel documento di finanza pubblica 2027-2028, 14 miliardi per l'energia e altrettanti per la difesa derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. I fondi per l'energia andranno a misure a favore di famiglie, studenti, imprese e infrastrutture, si legge nella relazione del governo al Parlamento. Per la difesa si punta invece al progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito NATO. Apprezzamento per la rafforzata cooperazione fra i nostri paesi in materia di contrasto alla criminalità organizzata, economico-finanziaria, quanto affermato il Presidente della Repubblica Mattarella al termine della sua visita di Stato nel Principato di Monaco. Un 15enne è stato fermato a Marsiglia per aver lanciato fiamme con uno spray sul volto di una passante durante una manifestazione studentesca. Lo ha riferito oggi l'ufficio del procuratore. Il video dell'aggressione avvenuta giovedì in piazza a Marsiglia, non lontano da un liceo, è diventato virale sui social network. Anche se Eni e altre compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto resta salato. Rispetto ad un mese medio del 2025, famiglie e imprese italiane ottobre 2026 spenderanno 1,1 miliardi di euro in più. A soffrire saranno soprattutto le grandi aree metropolitane del paese, con Roma in testa, seguita da Milano e Napoli, quanto rileva l'ufficio della CGA di Mestre. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
4: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
5: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Associazioni in piazza domenica. Caronno per Tosella. Caronno premiato dalla regione per il suo impegno ambientale. Sempre Saronno, un murales in piazza La Malfa. Saronno, Federico Bisi sarà ordinato diacono. Origgio, 10.000 euro alla banda per scuole di musica. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana, alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia. In Piazza Libertà, dalle 10 alle 18, Radio Orizzonti accompagnerà la manifestazione con animazione e interviste alle associazioni. Alle 11, spazio al concerto del Corpo Musicale Cittadino, seguito alle 12.15 dai balli country a cura di Country Fire. Tra gli appuntamenti della giornata, da segnalare alle ore 17 in Piazza Libertà, il concerto di Francesca Visentin, finalista di The Voice for Senior 2025. Caronno, premiata dalla Regione per il suo impegno ambientale. Un riconoscimento che valorizza il lavoro svolto sul territorio e la capacità di coinvolgere cittadini e associazioni nelle iniziative dedicate alla tutela dell'ambiente. Caronno per Tosella è stato insignita di una menzione speciale nell'ambito della Giornata del Verde Pulito, promossa da Regione Lombardia. L'amministrazione caronnese ha ricevuto il riconoscimento assegnato al comune che si sono distinti per la partecipazione e la qualità delle attività messe in campo durante l'edizione 2026 dell'iniziativa. L'appuntamento ha visto la mobilitazione di volontari, gruppi associativi, cittadini e amministratori impegnati nella cura di aree pubbliche e in azione di sensibilizzazione della sostenibilità ambientale. Fra la realtà segnalata dalla regione figura anche Caronno per Tosella, insieme a Cusano Milanino. L'edizione di quest'anno ha registrato l'adesione di oltre 150 comuni lombardi, a conferma della crescente attenzione verso le iniziative che promuovono il rispetto del territorio e la partecipazione attiva delle comunità. Saronno, un murales in piazza La Malfa. I lavori sono stati ultimati in questi giorni. In piazza Ugo La Malfa l'amministrazione comunale ha fatto realizzare un murales che ha come soggetto un dettaglio del ciclo pittorico Lo sposalizio di Bacco e Arianna di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino. Si tratta di un artista vissuto tra il 600 e il 700 che ebbe forti legami con Saronno, dove realizzò dipinti sia in santuario sia in San Giacomo. Inoltre, nella biblioteca civica di Casa Morandi sono conservate quattro grandi tele del Legnanino risalenti all'inizio del Settecento e dedicate alla storia di Bacco e Arianna. Proprio un dettaglio di una di queste tele è rappresentato nel murales che ha realizzato l'artista Andrea Ravo Mattoni in piazza La Malfa. Il costo complessivo dell'opera, tra verniciatura del muro con stesura di una vernice protettiva e realizzazione del murales, è di complessivi 23.000 euro. Saronno. Federico Bisi sarà ordinato diacono. Per Federico Bisi, 27 anni, è arrivato il momento di compiere un altro passo nel percorso che lo porterà al sacerdozio. Il giovane saronnese sarà ordinato diacono nel Duomo di Milano dall'arcivescovo Mario Delpini, insieme ad altri candidati al ministero ordinato. La celebrazione inizierà alle 9, un traguardo maturato dopo un cammino iniziato negli anni dell'adolescenza, in una fase storica che Bisi descrive come segnata da numerose incertezze. Nato all'inizio degli anni 2000, ha attraversato da bambino gli anni della crisi economica. Da studente, le discussioni sull'emergenza climatica e, più in generale, una stagione caratterizzata dal calo delle nascite, dei matrimoni, del potere di acquisto. A fare da contrappeso a questo scenario, però, sono state soprattutto le esperienze personali. La famiglia, la comunità saronnese e il gruppo scout hanno rappresentato per Bisi punti di riferimento importanti, contribuendo a costruire quel percorso che lo avrebbe portato a interrogarsi sul proprio futuro. Determinante è stato anche l'incontro con Delpini, conosciuto durante gli anni del liceo, in occasione delle veglie diocesiane in Duomo. La sua capacità di parlare ai giovani è di speranza e di futuro, e quindi ha spinto Bisi ad avvicinarsi sempre più agli appuntamenti della diocesi e della preghiera. Origgio, 10.000 euro alla banda per la scuola di musica. Il Comune ha erogato 10.000 euro al Corpo Musicale San Marco per i corsi di musica che tiene nelle scuole. Uno stanziamento motivato anche da quanto scritto nello statuto dell'associazione, che ha tra i propri fini quello di curare l'istruzione musicale mediante attività didattica, dare una cultura musicale e civica, infondere mediante l'attività musicale uno stile di vita fondato su disponibilità, sacrificio, serietà e tenacia. I volontari, da sempre disponibili a collaborare con il Comune per svolgere in via sussidiaria l'attività di promozione della cultura e della tradizione musicale attraverso l'organizzazione di corsi e concerti, organizza una scuola di musica che promuove la pratica bandistica nelle varie fasce d'età della popolazione, nel solco delle generali valorizzazioni della cultura musicale e in particolare nell'ambito di complessi bandistici. Queste sono le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario, la settimana, Varese News. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, alle 8.12, alle 11.50 e alle 19. Da Giuliana, con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Giuliana e Antonio alla regia. Buon ascolto. La farmacia di turno, Gerenzano, farmacia Bravi, via Clerici 196, telefono 02 332 962 46. Ed ora il cinema. Al Silvio Pellico, Digger, genere commedia. L'isola dei ricordi, genere animazione. Nada, genere documentario. Al cinema Prealpi, Nessun dolore, genere drammatico. Santiago, un cammino per ricominciare, genere commedia. Comunità pastorale Crocefisso Risorto Saronno. Domenica 4 ottobre alle ore 11 presso la chiesa Sacra Famiglia, Santa Messa solenne con omelia di Don Federico. Saronno, domenica 4 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20, presso Officina del Picchio Rosso, via 24 maggio 14, Beur, tra nido e cielo, una mostra dedicata al mondo dei volatili. Artisti diversi, con tecniche e sguardi diversi, espongono la loro personale interpretazione del mondo dei volatili. Saronno, comunità pastorale Crocefisso Risorto, presso la chiesa San Francesco, domenica 4 ottobre, alle ore 11, Santa Messa nella festa di San Francesco, alle ore 16, un cammino con Francesco, fra silenzio, ascolto e lodi, a cura di Unitre Saronno e coro della comunità pastorale. In tutto il centro città a Saronno, domenica 4 ottobre, si trasforma con un'associazione in festa. Alle ore 10, in piazza Ugo Lamalfa, sarà presentato il nuovo murales firmato Andrea Ravo Mattoni. Durante la giornata ci saranno musica, giochi, spettacoli, danza e animazioni presso gli stand delle associazioni. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La domenica 4 ottobre comincia presto con le fiabe di Sissi alle 8.27, replicate alle 19.40, e con la musica di Nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini alle ore 8.57. Alle 9.27 Anna e Anna conducono Ciceremon Cicinin in replica alle 19.10, seguite dalle 10 alla Santa Messa della prepositurale, trasmessa anche sul canale YouTube della radio. Il palinsesto prosegue poi alle 11 con Onda Libera insieme a Gisella, la recita dell'Angelus del Papa alle ore 12 e Viva tutta la radio con Mattia Savioni alle 13. Nel pomeriggio si alternano Daniele Sbriglio con Liberi Tutti alle 14, Lele e Stefano con Wazanane alle ore 15, Elena e Elena Maria alle ore 17.25 con Teatro Giocoso in Musica e il maestro Claudio Borroni con A Tutta Musica alle ore 17.55. La giornata festiva termina alle 22 con Bastardi senza gloria con Marco e Laura.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Bentrovati all'ascolto di questa nuova puntata di Vocazioni, ben trovata Samira Rocchetti che è regia, ed è una puntata ricca e un po' speciale quella che stiamo per vivere insieme. È un vero piacere per noi avere ai nostri microfoni Monsignor Rino Fisichella, che in questo 2026 ha festeggiato i 50 anni di sacerdozio, arcivescovo e teologo. Dal 2022 è proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione. Monsignor Fisichella, grazie per essere con noi, ben arrivato.
2: Grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: L'occasione per dialogare con lei è un libro che è uscito proprio poche settimane fa per PM, La forza della passione, lettere a Monsignor Fisichella, uscito 20 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci. Io attingerò un pochino anche da questo libro, Monsignor Fisichella, anzi parto proprio da lì, perché in una delle ultime lettere che Oriana le ha inviato nel maggio del 2006, lei, e mi ha fatto molto sorridere, si dispiaceva per non averle chiesto tutta una serie di cose che le chiederò io oggi.
2: Sì, è proprio così, cioè si vedeva che era una donna che desiderava veramente entrare in contatto con le persone e conoscere tutto. La curiosità dell'intellettuale, la curiosità della scrittrice, che soprattutto una come Oriana Fallaci cesellava i propri testi, quindi pensava a, e correggeva le virgole, quindi devo dire una conoscenza che voleva sapere tutto. Come ho accennato, anche a un certo punto mi guarda, mi punta il dito indice e mi dice: ah, se io avessi potuto avrei scritto anche un libro su di te, e di questo tu dovresti esserne orgoglioso. E per dire quanto fosse così curiosa, ma quanto fosse anche ormai impegnata fino alla fine nel suo lavoro di scrittrice.
1: La curiosità è una dote meravigliosa, credo, che a volte perdiamo crescendo, e invece è giusto mantenere. E anche la curiosità sua, in fondo, quando ha cominciato a conoscere meglio Oriana, cioè lei è sempre veramente stato curioso di conoscere questa donna, che probabilmente già conosceva sotto tanti punti di vista, ma quello umano lo ha scoperto giorno dopo giorno.
2: E guardi, quello umano è anche il primo che è emerso nel rapporto tra noi due, perché Oriana Fallaci, se posso dire così, cercava una sponda, cercava una certezza, una sicurezza, e questo è comprensibile quando si vive l'esperienza del limite, quando una donna come lei si vede immersa all'interno di una malattia che non le avrebbe dato tregua e che l'avrebbe portata alla morte, e lei lo sapeva, ne era ben cosciente, e quindi la dimensione umana è quella che si manifesta per prima nel rapporto con un sacerdote, e credo che lei abbia innanzitutto desiderato incontrare Benedetto XVI. Poi da lì si sono sviluppate delle situazioni, delle condizioni che hanno consentito una vera, sincera, leale amicizia.
1: Fino veramente alla fine, le sue lettere e la sua vicinanza a Monsignor Fisichella l'ha tenuta viva fino all'ultimo. È una donna estremamente attaccata alla vita.
2: Guardi, assolutamente sì. Poi tutti conosciamo anche la biografia di Oriana Fallaci, ma Oriana Fallaci in Messico di fatto era stata uccisa, era stata considerata morta, quindi è una donna che ha toccato il limite e ha toccato la morte con le mani in diversi momenti. Insomma, Oriana Fallaci era inviata in zone di guerra che stiamo parlando.

0: significato anche di tutto questo, ed è quello che Oriana Fallaci alla fine ha cercato fino in fondo.
1: Sicuramente anche il modo con cui si affrontano l'ultima parte della propria vita, una malattia così dolorosa, è un qualcosa che fa di noi persone diverse. Se posso chiederle, lei nella sua vita ha incontrato tantissime persone provenienti da tanti ambiti diversi, persone con delle storie incredibili. Il contatto e la conoscenza con Oriana Fallaci, che cosa le ha insegnato che non si poteva apprendere sui libri?
0: Ma guardi, mi ha insegnato che bisogna affrontare la vita con un profondo realismo, con tanto coraggio e, se posso dirle, anche con tanta fede, che mancava a Oriana ma che ricercava. E mi ha insegnato che si può essere al top della fama, della conoscenza, dell'essere ricercati da tutti, e poi dopo però bisogna ricercare anche l'essenziale nella vita, e che tante cose passano in secondo ordine. Posso dire che alla fine, nei mesi finali, Oriana Fallaci si era rinchiusa in se stessa, non voleva più vedere nessuno tranne rarissimi casi. Si può essere famosi e poi dopo ricercare il momento di silenzio, il momento di intimità, il momento di essere soli con se stessi, per guardarsi realmente in faccia e capire quello che vale realmente.

0: di tutti i sensi in festa, sono solo l'ombra della luce.
1: Lei descrive Oriana Fallaci giustamente come una donna profondamente libera, e questa parola libertà non tutti la interpretano alla stessa maniera. Oggi spesso viene un po' interpretato come fare quello che si vuole. Non è questa la libertà. Cos'è per lei la libertà?
2: No, la libertà non è fare quello che si vuole. La libertà è avere la capacità di scegliere di andare oltre il limite. È la capacità attraverso la quale si fa esperienza che siamo limitati, ma proprio per quello abbiamo dentro di noi una forza che è la libertà e che ci chiede di andare oltre. E questo è determinato dalla sete, dalla fame di verità che noi abbiamo nel più profondo di noi stessi. Più andiamo in profondità e più sentiamo l'esigenza di essere liberi. Più conosciamo noi stessi, più conosciamo in maniera vera ciò che ci circonda, e più sentiamo l'esigenza della libertà. La libertà è rendersi liberi, andare oltre le proprie contraddizioni, sapendo che ci sono, e quindi compiendo un'opera di purificazione anche di noi stessi. Credo che questa sia la libertà più profonda di cui abbiamo bisogno e che ricerchiamo.
1: Un'altra parola che ritorna è la parola passione, cioè l'intelligenza non basta, la ragione non basta, ci vuole la forza della passione. Questo vale anche per la fede?
2: Oh, assolutamente sì, forse io direi soprattutto per la fede. Vede, la fede prende tutto ciò che è umano, non tralascia nulla di quello che è umano. La fede prende tutto e lo interpreta, lo orienta, permette anche di andare oltre. La passione, vede, è quella, se posso rimanere nei fatti quotidiani, e la passione è quella che ha comunicato Papa Leone adesso in Francia, è quella che ha comunicato a Tor Vergata l'anno scorso a 1.200.000 giovani che erano presenti, nello stadio c'erano 80.000 persone, giovani, pieni di passione. Passione per la giovinezza che hanno, passione per il futuro che hanno davanti, passione per interpretare e vivere il loro futuro con una fede viva, entusiasta e capace di spostare le montagne.
1: È vero, verissimo, assolutamente d'accordo con lei. Quando ho visto questa marea di ragazzi meravigliosi con questi occhi belli, si è un po' rivisto la loro età?
2: Ma guardi,
1: com'era lei alla loro età?
2: Forse è meglio dimenticarselo. Io ero.
1: Ma no!
2: Io quando vedo questi ragazzi mi ritrovo, perché io ne combinavo di tutti i colori. Ero, se lo ricorderanno i miei coetanei a Codogno, a Lodi, dove ho vissuto la mia giovinezza. Ma ero un vulcano. Facevo di tutto, di belle, scorazzavo con il motorino, ma ho fatto quello che facevano tutti i giovani, scorazzavo col motorino, facevo lo scemo con le ragazze, facevo quello che facevano tutti i giovani, con la voglia, col desiderio, con la passione che c'era anche a quei tempi. Però guardi, le voglio dire anche una cosa che mi sta a cuore, ed è una parola onnicomprensiva, audacia. Dio a un certo punto è entrato nella mia vita, ma è stato audace con me, perché si è fidato, ha rischiato con me, come continua a rischiare ogni giorno, perché come per ciascuno di noi, Dio ti affida una missione e vuole che la porti a compimento, e devi mettere tutto te stesso, corpo, anima, intelligenza, cuore, tutto quanto, E questo fatto che mi rincuora, che ognuno di noi porta con sé le proprie contraddizioni, i propri limiti, i propri difetti, ma anche tanta gioia, tanta passione, tanto entusiasmo, e Dio probabilmente vede molto di più questi ultimi che non i primi.
1: È bellissima questa cosa che ha detto, che Dio si è fidato, no, di lei, però anche lei si è fidato di Dio.
2: E come potrei fare altrimenti? E certo che mi fido, ogni giorno però ci si fida una volta per tutte quando entra nella tua vita e te la cambia, ma bisogna ogni giorno ratificare la scelta, e questo le assicuro non sempre è così semplice come a dirlo, non sempre è così facile come è stato realizzato nei momenti più significativi, però certamente rimane come una autentica passione per la vita.
1: Quindi nel suo caso questo fidarsi reciproco è arrivato comunque che lei era molto giovane, mi pare di aver intuito.
2: Giovanissimo, ma ciò non toglie che la responsabilità la si sente, la responsabilità la si costruisce giorno dopo giorno, non è qualche cosa che si compra in negozio, è qualche cosa che devi rimboccarti le maniche, devi viverla sapendo che c'è qualcheduno accanto a te, davanti a te, insieme a te, che vive le stesse sfide e che può aiutarti e può darti anche la forza per andare avanti.
1: La sua famiglia l'ha sostenuta fin da subito?
2: No, assolutamente no, mio papà era al contrario. Dice, ma cosa vuoi andare a pensare che diventa prete? Mia mamma no, mia mamma l'ha accolto subito il mio desiderio, ma sa, quando si è chiamati poi bisogna seguire, e poi dopo le cose ovviamente cambiano. Un conto è quello che è l'entusiasmo di un ragazzino, un conto è davanti al sacerdozio una scelta che dura tutta la vita.
1: Certo, ha mai avuto paura?
2: No, confesso, paura no, assolutamente no. Le assicuro che sono arrivato a 75 anni e la rifarei 100 volte identica, ma perché non è tanto una scelta, è stata una chiamata, e quindi c'è la certezza che per quello le ho parlato dell'audacia. C'è la certezza che Dio si è fidato di me, e come faccio io a non fidarmi di Dio? E quindi si cammina insieme.

0: Abbiamo detto che lei ha sostenuto tantissimo Rihanna negli ultimi momenti della sua vita. Lei però, viceversa, si è mai sentito sostenuto da Rihanna? Perché le lettere che le scriveva, i doni, ho scoperto Rihanna essere molto generosa, sicuramente l'hanno fatta sentire proprio importante per lei.
1: Guardi, quello che è la cosa probabilmente più importante è stato il fatto che questa donna ha trovato, credo e spero che sia stato così, ha trovato finalmente un amico, un'amicizia sincera, ciò di cui aveva bisogno. Lei me l'ha detto, mi ha scritto, tu non mi tradirai mai, e non avevo motivo di farlo. Cioè lei si sentiva in ricerca di un, come ho detto, di una sponda, di una solidità che non aveva avuto probabilmente negli ultimi anni della sua vita.
0: Pubblicare queste lettere ora a 20 anni dalla scomparsa di Rihanna Fallaci, secondo lei che cosa restituirà a tutti noi leggendole? Rihanna è stata a volte anche molto fraintesa, molto criticata, anche da persone che non la conoscevano a fondo.
1: Ma guardi, io sinceramente le dico che ho aspettato tanto tempo, ho aspettato 20 anni, proprio perché ho pensato che una donna così controversa come Rihanna Fallaci avesse bisogno di essere scoperta nella sua umanità. Io credo, vi assicuro che sto ricevendo anche diversi messaggi, diverse mail in cui le persone che io non conosco mi dicono che hanno scoperto l'umanità di Rihanna Fallaci. Questo mi fa piacere perché era proprio il mio intento. Riscoprire l'umano in un periodo in cui, come quello che stiamo vivendo, in cui c'è il predominio della tecnica, della tecnologia, quindi che non è cosa da poco. Riscoprire l'umanità di Rihanna Fallaci, che nel passato è stata vista come elemento di divisione, di contrapposizione, mi sembra che sia un atto dovuto.
0: Lei prima ci diceva che Rihanna aveva il rimpianto di non avere il tempo di scrivere un libro su di lei. Lei ha un rimpianto di qualcosa che non ha fatto in tempo a fare, a dire a Rihanna?
1: No, perché quello che le avevo promesso e che lei desiderava l'ho realizzato. Ed è quello di essere stato accanto nel momento del passaggio da questa vita a un'altra, e quindi di averle, voleva che le stringessi la mano, e l'ho fatto con tanta amicizia, con tanta, anche con un po' di fede, perché ho pregato per Rihanna in quel momento, insomma, quindi devo dire che l'ho affidata al Signore, sapendo che lei lo ricercava e sapendo che lei sperava in qualche cosa di me.
0: Io mi è rimasta l'immagine di voi due a Ostia sulla spiaggia, insomma è riuscito anche a farle rivedere il mare. Questo e molto altro, per i nostri ascoltatori consiglio la lettura della Forza della Passione, lettera a Monsignor Fisichella, edito da PM, e la ringrazio per questi minuti che ci ha regalato per parlarne. Grazie.
1: Grazie a lei, buona giornata.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami. In Blu 2000. News.
3: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La guerra in Ucraina, un drone ha violato questa mattina lo spazio aereo lituano, la popolazione è invitata a trovare riparo nei rifugi, l'allarme è rientrato poche ore dopo, Kiev intanto colpita da diversi attacchi russi. L'attentato sul volo Fly Dubai, il copilota stava pianificando un atto terroristico e ha usato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante, quanto emerge dall'inchiesta. La manovra, con il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica, significa scostamento da 29 miliardi destinati a energia e difesa. Lampedusa, 13 anni fa il naufragio in cui morirono 368 migranti, le manifestazioni in ricordo delle vittime. Buongiorno da Antonella Mitola. L'Ucraina in apertura con uno dei ponti centrali della capitale colpito nella notte dall'esercito russo mentre continua il braccio di ferro fra Mosca e la NATO. Sentiamo Raffaella Frullone.
4: Gli obiettivi principali di Mosca restano le infrastrutture. Nelle ultime ore è stato colpito il ponte nord della capitale ucraina, uno dei principali collegamenti sul Dnepr, appena due giorni dopo i nuovi attacchi al ponte sud. Intanto nella regione di Kiev a Ostomel un altro attacco russo ha colpito anche alcuni magazzini ed è in questo quadro che l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas torna ad alzare il livello d'allerta. Mosca, sostiene, sta cercando l'escalation e l'Unione deve prepararsi anche a possibili attacchi rafforzando la protezione delle infrastrutture e la cooperazione tra gli stati. Per alcune ore la tensione si è spostata anche sulla Lituania, dove era stato segnalato un drone proveniente dalla Bielorussia, ma l'allarme è rapidamente rientrato. Resta il braccio di ferro tra Mosca e l'Alleanza Atlantica. Secondo la Reuters, in una nota inviata alla NATO, la Russia avrebbe dichiarato di essere pronta ad utilizzare anche armi nucleari se l'Alleanza tentasse di isolare Kaliningrad dal resto del paese. Il Cremlino respinge però l'accusa e precisa la lettera non sarebbe una minaccia conflittuale ma un avvertimento legato alla sicurezza dell'exclave russa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
3: E ora la manovra con il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti afferma contesto mondiale ancora complesso e imprevedibile, occorre essere cauti. Sentiamo Marino Galdiero.
5: Prudenza è la parola chiave che Giorgetti ha voluto mettere davanti ai lavori in corso per l'ultima manovra di questa legislatura. Il ministro dell'Economia, illustrando il documento programmatico di finanza pubblica approvato ieri sera, non nasconde che ci troviamo in un contesto particolarmente complesso, tuttavia conferma il sentiero di spesa. In concreto, il governo chiederà al Parlamento il via libera a uno scostamento di bilancio dello 0,3% del PIL su energia e difesa per il 2027 altrettanto per il 2028. In totale sono circa 29 miliardi di euro distribuiti sulle due voci di spesa nei due anni. Il voto in aula sulla proposta di scostamento è in programma il 13 ottobre. L'obiettivo principale del governo per la prossima manovra resta il taglio delle tasse per il ceto medio con l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax al 5% sui salari degli under 35 per farne crescere le buste paga. Marino Galdiero, linea allo studio.
3: L'attentato sul volo Fly Dubai, l'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti, rivela che il copilota stava pianificando un atto terroristico e ha usato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante. Sentiamo Federico Plotti.
6: Per il procuratore generale degli Emirati Arabi, che indaga sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, si è trattato di un atto di terrorismo. Su questo gli inquirenti emiratini hanno pochi dubbi. Secondo l'ultima ricostruzione, il copilota Hammam al-Hammami avrebbe aggredito il comandante indiano con l'ascia di emergenza che si trova in dotazione, agganciata a uno dei sedili della cabina di pilotaggio. Poi la reazione decisiva di Smith McChar, che mentre l'aereo stava precipitando in una picchiata di oltre 5.000 metri, prima si è difeso e poi è riuscito a sbloccare la porta che isola i piloti dal resto del velivolo, permettendo l'ingresso, anche questo decisivo, di altre persone, compresi diversi passeggeri che hanno immobilizzato Hammami. Intanto emergono nuovi dettagli sul passato del copilota. Prima di essere assunto da Fly Dubai per operare, peraltro su una tratta così delicata, Hammami aveva lavorato per la compagnia di bandiera dell'Oman, da cui però era stato allontanato per timori di radicalizzazione. Federico Plotti, linea allo studio.
3: E poco fa la notizia che forti esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, lo riferisce un corrispondente dell'agenzia France Presse. La capitale dello Yemen è dal 2014 in mano agli Houthi che da anni Teheran è accusata di sostenere. A Lampedusa, 13 anni fa il naufragio in cui morirono 368 migranti, ieri sera manifestazione in ricordo delle vittime. Il comitato 3 ottobre ribadisce occorrono scelte politiche concrete. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
7: 3 ottobre 2013, un'imbarcazione libica usata per il trasporto di uomini, donne e bambini si inabissa a poche miglia dal porto dell'isola delle Pelagie. Il naufragio provoca 360 morti accertate e circa 20 dispersi presunti, numeri che la ricordano come una delle più gravi tragedie del Mediterraneo. Il comitato ha organizzato la manifestazione che ieri notte, visto la partecipazione di molte persone a ricordo dell'accaduto, chiede all'Italia e all'Unione Europea di trasformare la memoria in scelte politiche concrete, aprire vie legali legale e sicure di accesso alla protezione, garantire un sistema europeo di ricerca e soccorso in mare, assicurare un'accoglienza che rispetti i diritti e superare la logica emergenziale con cui continuano a essere affrontate le migrazioni, afferma l'organizzazione in una nota, ricordando che 13 anni dopo quel naufragio nel Mediterraneo si continua a morire. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
3: In Spagna si va verso le elezioni anticipate dopo che il Congresso ha bocciato le misure contro l'emergenza abitativa fortemente volute dal premier socialista Sanchez, che deciderà nel fine settimana. Sentiamo Marco Burini.
8: Il palazzo affossa la casa, ma la piazza non smobilita. Oggi in diverse città della Spagna si annunciano nuove manifestazioni dopo che ieri il Parlamento ha bocciato due decreti con cui il governo socialista mirava a proteggere chi vive in affitto, limitando le speculazioni immobiliari. Decisivi voti contrari degli indipendentisti catalani di Puigdemont, che hanno votato insieme ai partiti di destra e centrodestra. A questo punto Sanchez, che intervenendo in aula aveva scongiurato di votare a favore del provvedimento, dovrebbe indire elezioni anticipate, forse il 29 novembre, visto che la sua maggioranza è fragile, dipende dai voti di piccoli partiti regionali. Ma il primo ministro sta prendendo tempo per sondare l'umore popolare. Marco Burini, linea allo studio.
3: A Roma è arrestato un italiano che nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. L'uomo, un anarchico, deve rispondere anche di lesioni aggravate, resistenza aggravata a pubblico ufficiale per il ferimento di un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma dello scorso 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito. Medici in fuga dagli ospedali nel 2025, boom di dimissioni volontarie, l'allarme del sindacato Anao Assomed che punta il dito contro turni massacranti e stipendi bassi che fanno fuggire dal Servizio Sanitario Nazionale professionisti in carriera con un'età media intorno ai 48 anni che spesso lasciano per andare all'estero in strutture sanitarie private. Ad Assisi prendono vita le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, che ricorrono domani. Sentiamo Cristiana Caricato.
9: I festeggiamenti inizieranno con le note del brano inedito composto dal maestro Frisina per il santo più amato al mondo. Francesco vive, il titolo della canzone destinata a diventare una hit, ma anche la sintesi perfetta e paradossale di un anniversario che celebra gli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi, cittadella della spiritualità che tra oggi e domani ricorderà degnamente il transito del patrono d'Italia. Si comincia nel pomeriggio con una serie affollata di eventi, convegni, concerti, liturgie, mostre, celebrazioni e pellegrinaggi notturni per mettere a fuoco la figura del folle di Dio dal fascino immutato. Domani la giornata vivrà un primo intenso momento nella celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. Sarà presente tutto il consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana e il capo dello Stato Sergio Mattarella a rappresentare l'intero paese. Come da tradizione l'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia sulla tomba del santo con l'olio che arriva proprio dalla sua città e poi il messaggio in diretta del Presidente della Repubblica dalla loggia del Sacro Convento. Accanto a lui tutta la famiglia francescana che si appresta a vivere un appuntamento che ha segnato gli ultimi mesi, occasione per tornare all'essenziale di Francesco, la sequela di Cristo e la via della fraternità che porta alla letizia e alla pace. Cristiana Caricato, linea allo studio.
3: Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chieti Vasto presentata da Monsignor Bruno Forte e ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro. Gambetti era stato nominato 55enne arciprete della Basilica Papale più preziosa da Papa Francesco il 20 febbraio 2021. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiata e regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: classico.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Elena Seno. In apertura, il conflitto in Ucraina con uno dei ponti centrali della capitale colpito dall'esercito russo, e Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri presenti a Kiev, invitandoli a lasciare la città.
3: Gli obiettivi principali di Mosca restano le infrastrutture. Nelle ultime ore è stato colpito il ponte nord della capitale ucraina, uno dei principali collegamenti sul Dnepr, appena due giorni dopo i nuovi attacchi al ponte sud. Intanto, nella regione di Kiev, a Ostomel, un altro attacco russo ha colpito anche alcuni magazzini. Ed è in questo quadro che l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, torna ad alzare il livello d'allerta. Mosca, sostiene, sta cercando l'escalation e l'Unione deve prepararsi anche a possibili attacchi, rafforzando la protezione delle infrastrutture e la cooperazione tra gli Stati. Per alcune ore la tensione si è spostata anche sulla Lituania, dove era stato segnalato un drone proveniente dalla Bielorussia, ma l'allarme è rapidamente rientrato. Resta il braccio di ferro tra Mosca e l'Alleanza Atlantica. Secondo la Reuters, in una nota inviata alla NATO, la Russia avrebbe dichiarato di essere pronta ad utilizzare anche armi nucleari se l'Alleanza tentasse di isolare Kaliningrad dal resto del paese. Il Cremlino respinge però l'accusa e precisa: la lettera non sarebbe una minaccia conflittuale, ma un avvertimento legato alla sicurezza dell'exclave russa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Pianificava un atto terroristico il copilota omanita del volo Fly Dubai di mercoledì, diretto a Tel Aviv, ma atterrato in Arabia Saudita. Ha utilizzato l'ascia d'emergenza della cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere il controllo dell'aereo, emerge dall'inchiesta degli Emirati. Il via libera del governo al documento programmato di finanza, aggiornata al rialzo la stima del prodotto interno lordo all'1% nel 2026. Per il ministro dell'economia Giorgetti serve però un approccio più prudente per la manovra, visto il contesto attuale. Extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro, il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro al litro. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base dei dati comunicati all'Osservatorio Prezzi Carburanti. Non abituiamoci a chi muore cercando la vita, lo ha detto il cardinal Matteo Zuppi, presidente della CEI, intervenendo in videocollegamento a Lampedusa alle iniziative per le vittime dell'immigrazione nel giorno che ricorda il tragico naufragio del 3 ottobre 2013. 368 i migranti che persero la vita. Sull'isola si è tenuta una marcia per commemorarli, terminata alla porta d'Europa. Max Verstappen guadagna la pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese su Red Bull precede la Ferrari di Lewis Hamilton, partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes con Charles Leclerc quarto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: cinema, musica, libri, le classifiche del weekend con Max Occhiato.
1: Primo weekend ufficiale di ottobre anche per la nostra programmazione del fine settimana. Ben ritrovati nelle classifiche del weekend. E allora il 3 ottobre, anche il 4 ottobre insieme in replica la domenica per gustarci quest'ora insieme in cui recuperiamo, facciamo il riassunto e riascoltiamo tutte le più belle canzoni all'interno delle classifiche di questa settimana che ci stiamo lasciando alle spalle. Qualcuno dirà fortunatamente, soprattutto dal punto di vista lavorativo, siete stanchi? Siete in relax? State lavorando? Cosa state facendo di bello in questo fine settimana? Raccontatemelo a diretta at radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Un saluto a chi ci segue dal DAB, dal digitale terrestre 728, un'ora bella piena di musica anche attraverso l'app Play 2000 e sul sito play2000.it. Allora, facciamo il punto della situazione. Abbiamo iniziato la settimana parlando della Billboard 800, che riassumiamo velocemente dalla 10 alla 1 e riascoltiamo le tre canzoni principali di questi ultimi 7 giorni. Alla numero 10 una grande protagonista, l'abbiamo lasciata proprio prima dell'estate all'interno della top 10 e la ritroviamo nella chart di Billboard Oltreoceano, ovvero Hella Langley con Be Her, numero 10 in discesa. Numero 9 scende anche Olivia Dean, ma attenzione, non è l'unico singolo presente nella top 10, questo è Man I Need. Numero 8 ancora Olivia Dean, appunto, ritorna con So Easy to Fall in Love, anche questa canzone è in discesa rispetto a 7 giorni fa. La numero 7 per Karol G, che in questo periodo insomma ha ottenuto un grande successo grazie al duetto con Bruno Mars, che ritroviamo diciamo dalla 20 in su fino alla 11, e quindi in questo caso non le ascolteremo insieme, ma vi dico che la sua canzone Bye Wow si trova alla numero 7 in salita. Numero 6, ed è questa una posizione di classifica che ascoltiamo e con cui apriamo le classifiche del weekend, c'è Taylor Swift. Tra poco parleremo di lei, questa è I Knew It, I Knew You.

Sono le donne dei record ad aver tenuto banco in questa settimana anche alle recenti premiazioni degli MTV Video Music Awards che si sono tenuti qualche giorno fa. Tra i premiati anche Taylor Swift, che abbiamo ascoltato la numero 6 in discesa nella chart di Billboard, ma la vera trionfatrice di quella serata è stata Madonna con 7 statuette, nuovo primato anche di Taylor Swift. Intanto parliamo di Madonna, la regina del pop è stata la grande vincitrice della serata con 7 premi, tra cui artista dell'anno, Best Dance per Confession 2, migliore collaborazione, ecco diciamolo in italiano che è meglio, con Bring Your Love insieme a Sabrina Carpenter, tra gli altri premi. E voi direte: Taylor Swift che ci azzecca? Sì, perché Taylor Swift è rimasta comunque in pista con un premio, è andato il premio forse più importante della notte, il video dell'anno per The Fate of Ophelia, quindi è la quinta volta che la cantante conquista questa categoria, allungando così il passo e il proprio record personale. La Swift ha dedicato il riconoscimento alla figura di Dolly Parton, definendola sul palco la showgirl per eccellenza. Dolly Parton, che ci ha lasciato da poco ovviamente, per la Swift è arrivato anche il premio per la Best Direction grazie a Opalite, un altro singolo di successo dall'ultimo album, ma la serata le ha riservato soprattutto un riconoscimento inedito, infatti un altro premio, è stata la prima artista a ricevere l'MTV Video Music Awards per l'artista, consegnato da Dakota Johnson per il suo lavoro dietro la macchina da presa e anche nella costruzione visiva dei suoi videoclip, che dobbiamo dire la verità sono sempre molto curati e interessanti. Abbandoniamo, lasciamo Taylor Swift nella chart di Billboard alla 6 in discesa, numero 5 in salita Tame Impala, continua il successo di Dracula, la numero 4 è per Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me.

Le tre posizioni di classifica che abbiamo scelto questa settimana nella chart di Billboard ai vertici ci presentano tre donne straordinarie. Un'altra l'abbiamo lasciata e appena ascoltata, ovvero Ariana Grande con la sua canzone I That I Made You Love Me, alla numero 4 in salita. Numero 3 per Morgan Wallen, che sale con Being By Now, mentre la numero 1 è stabile ancora una volta. Sono tantissime le settimane di permanenza in questa classifica di Billboard, ben 48 settimane, per Ella Langley, ed è stabile alla numero 1 con Choosing Texas. Quindi direi di ascoltare la posizione numero 2, occupata da questa giovanissima stella internazionale che è Stella Lefty, per l'appunto stella di nome e di fatto. Ha iniziato a scrivere i suoi primi brani fin dalla prima infanzia, si è diplomata in una scuola teatrale, ha frequentato l'università per studiare sanità pubblica, quindi dal teatro è passata alla sanità, non so con quale criterio, ma insomma si è appassionata anche in questo settore, senza alcun progetto di fare nulla nella musica. E mentre studiava all'estero ad Amsterdam, durante un periodo un po' difficile della sua vita, ha iniziato a condividere le sue prime composizioni musicali sui social. Da lì ha consolidato la sua presenza sui social media, ha conseguito la laurea nel 2024 e ha iniziato a pubblicare musica in modo indipendente con lo pseudonimo di Stella Lefty. Lei in realtà si chiama Stella Leftrosky, quindi è praticamente un cognome un po' particolare, ecco, diciamo così. Boston è la sua canzone che l'ha lanciata nel panorama della musica internazionale. Lei è Stella Lefty, alla numero 2 stabile della chart di Billboard 800.

0: La musica.
1: Buon pomeriggio, questa è la musica delle classifiche del weekend, appuntamento riassuntivo della settimana. Poi vi ricordo che durante la settimana dalle 14 alle 15 parleremo anche di cinema e di libri con i dati in tempo reale dal mondo editoriale italiano e anche dal box office italiano grazie ai dati Cinetel. Ma ritorniamo alla musica con la Chart Italia di cui abbiamo parlato qualche giorno fa e parliamo di queste prime 10 posizioni delle canzoni di casa nostra, quelle più ascoltate negli ultimi 7 giorni, e iniziando proprio dalla numero 10 dove in discesa Alfa con Gigi D'Alessio, la loro Genova e Napoli. Numero 9 scende anche Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. La numero 8 l'ascoltiamo subito, loro sono Giulia e Bresh con Serenamente, posizione stabile.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Collaborazioni importanti, featuring pazzeschi all'interno dell'ultimo album da produttore di Giulia, produttore musicale molto amico di Olly, ricorderete questa coppia, no? Che ha trionfato anche due Sanremo fa con la canzone appunto vincitrice di Olly. Serenamente in questo caso è Bresh insieme a Giulia ad essere protagonista della numero 8 questa settimana in posizione stabile. Questo è il riassunto della Chart Italia all'interno delle classifiche del weekend. Buon fine settimana, scriveteci a diretta@radioinblu.it anche per farci sapere se siete fan di Annalisa e Madame o Madame e Annalisa insieme, perché hanno creato questa canzone insieme. Già Annalisa l'aveva scritta e musicata e in questo caso si è aggiunto anche quel tocco in più particolare della voce di Madame con Amica, numero 7, nuova entrata, ma non è la più alta della Chart Italia degli ultimi 7 giorni. La numero 6 invece per Elisa, stabile con Kintsugi. La numero 5 è in salita questa settimana, Ernia con Dedica. Numero 4 per Marrakesh Gue insieme per Casini. Ed entriamo ufficialmente nei magnifici 3 degli italiani più ascoltati. Al numero 3 in discesa c'è Saif con Parlar d'amore. Che bello!

0: voleva.
1: Siamo nella zona del podio della Chart Italia di questa settimana, che vi abbiamo raccontato, ve lo ricordo, nell'appuntamento con le classifiche qui su Blu 2000 tutti i giorni dalle 14 alle 15 e in questa versione riassuntiva del weekend tutti i sabati e le domeniche insieme, ovviamente in quest'ora bella, piena, ricca di musica, bella da riascoltare. Numero 3 in discesa, Parlare d'amore. Alla numero 2 abbiamo la più alta nuova entrata in assoluto, che ascolteremo più tardi, ovvero Paparazzi di Cesare Cremonini, e andiamo direttamente alla 1, dove sono in salita Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Tra gli altri protagonisti ci sarà anche Fabri Fibra, Giulia May e tantissimi altri dal 20 al 24 ottobre prossimi a Sanremo. Vi dice qualcosa Premio Tenco 2026? Ecco, anche quest'anno ritorna lo spazio al rock d'autore, alle nuove generazioni, giovani, intelligenza artificiale, nuovi linguaggi, futuro della musica dal vivo, e anche il giusto spazio sarà dato al rock per l'appunto d'autore. Sono questi alcuni degli ingredienti della nuova edizione del Premio Tenco, che è stato annunciato in programma a Sanremo dal 20 al 24 ottobre. Tra gli ospiti anche Fabri Fibra, numero 1 questa settimana con Goya, insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: le classifiche del weekend.
1: Ce ne sono tante di nuove entrate questa settimana, quindi abbiamo lasciato appena la Chart Italia con la numero uno di Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Adesso apriamo ufficialmente la nostra chart, quella di Blue 2000, che ogni settimana vi propone le nostre canzoni più programmate, quelle che anche preferite. Ringraziamo ad esempio la nostra amica Nadia che ci ha appena scritto dicendo che Fabri Fibra è uno dei suoi artisti preferiti. Nadia, anche uno dei nostri, ecco, se ti può consolare e anche confermare questo tuo gradimento. Grazie, continuate a scriverci davvero, buon weekend insieme al ritmo di musica anche di New Entry. In questo caso vi facciamo ascoltare la più alta nuova entrata della settimana tra le tre che vi abbiamo raccontato durante questi giorni alle classifiche, ovvero la numero 11, Olivia Rodrigo, e iniziamo subito con la sua Stupid Song. New York City.

E vi abbiamo fatto ascoltare la più alta nuova entrata alla 11 della classifica ufficiale, la chart di Blue 2000 dei più programmati, ed era Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song. Al numero 10 abbiamo Sombre con My Body Is Not Ready in discesa, mentre alla numero 9 Sienna Spyro ex New Entry con Great Expectation continua a salire questa settimana. La numero 8 occupata anche in questo caso da Goya, Fabri Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari in discesa, mentre la numero 7 l'ascoltiamo e ci scateniamo a questo punto con i Rolling Stones e la loro Jealous Lover.

Grandi leoni da palco, questi ottantenni che non ci deludono mai davvero anche con il loro nuovo album. Questo è uno dei singoli contenuti, Jealous Lover, in discesa alla numero 7 nella chart di Blue 2000 The Rolling Stones. Noi continuiamo a salire, numero 6 Saif, l'abbiamo ascoltato prima con la sua Parlar d'amore insieme a Bresh. La numero 5 è in salita Lisa con Kintsugi, l'ascolteremo più tardi. Alla numero 4 e salgono ancora e continua questo successo della canzone estiva di Emma con Fabri Fibra, la loro antidroga tra i più programmati dell'ultima settimana qui su In Blue 2000. La numero 3 sale anche in questo caso la canzone di Ernia, Dedica, mentre la numero 2 salgono, beh, loro sono veramente un incontro generazionale fatto e finito e anche molto riuscito a dire il vero, Alfa con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Alfa tra l'altro ha stregato proprio il pubblico dell'Arena di Verona qualche giorno fa prima del concerto, e il cantautore ha raccontato che sta cercando sempre più di andare verso la direzione funky. Credo che la mia musica, ha detto Alfa, stia bene con quel mondo sonoro, omaggio a Genova anche con Sapore di Sale, ovviamente la sua città, di Gino Paoli. Dopo aver svelato l'arrivo del nuovo album tempo al tempo durante questa serata magica, Alfa ha presentato l'inedito Eri solo da incontrare, ed è stata anche annunciata quanta roba che ha fatto durante questa serata all'Arena di Verona. Alfa si è dato da fare davvero anche questa tournée nei palazzetti con 5 date il prossimo anno, appunto nel 2027, e poi ne parleremo ampiamente. In questo caso il duetto al numero 2 in salita nella chart di In Blue 2000, Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio. Un amore.

0: niente ci dividerà.
1: Molto spesso ci capita di avere una top 3 piena di canzoni italiane. Questo è il caso con Ernia numero 3 nella chart di Blu 2000. Numero 2 Alfa, Gigi D'Alessio, appena ascoltati con Genova e Napoli in salita nella nostra classifica dei più programmati. Però questa settimana vi stupiamo, perché la canzone più programmata è internazionale ed è di una donna che insomma ha realizzato i suoi sogni davvero in questo 2026. Parliamo di Olivia Dean, che tra l'altro nel 2021 è stata nominata da Amazon Music artista rivoluzionaria dell'anno e ha registrato una versione esclusiva di The Christmas Song di Nat King Cole per la lineup di Christmas Originals 2021, canzone che è già disponibile ovviamente su Amazon Music da tempo e che potete anche recuperare, perché no, in questo weekend. A giugno poi 2023 è iniziato il suo primo tour ufficiale in Europa e in America per l'arrivo del suo album Mercy, promosso dal singolo Dive. Insomma, da linea fatta di strada Olivia Dean, che conquista la vetta della chart di Blu 2000 questa settimana numero 1 in salita con Baby Steps.

0: La musica.
1: Sì, è proprio la musica la protagonista del weekend di Blue 2000 in quest'ora insieme sabato e domenica per riassumere le classifiche della settimana che vanno in onda, ve lo ricordo, dalle 14 alle 15 anche con i libri e cinema che nel weekend non trattiamo più perché i dati ovviamente non sono aggiornati, li aggiorniamo settimanalmente nell'appuntamento quotidiano e quindi ci dedichiamo solo alle belle canzoni che abbiamo ascoltato in tutte le classifiche musicali di questi 5 giorni che ci siamo lasciati alle spalle e siamo arrivati alla classifica di R1 che come al solito è la classifica più aggiornata, nel senso che quella che rilascia i dati proprio nella giornata di venerdì, e quindi vediamo cos'è cambiato nell'ascolto dei brani più ascoltati appunto in radio preferiti nel nostro paese, iniziando dal numero 10 dove è in discesa Annalisa con Madame, la canzone si intitola Amica, mentre al numero 9 stabile Sombre, questa è My Body Isn't Ready.

canzone che io adoro, questa di Sombre, sapete, non è un mistero, è stata anche alla numero 1 della chart di Blue 2000, My Buddy's in Radio, alla numero 9 nella classifica di Air One, Airplay radiofonico nazionale degli ultimi 7 giorni. Anche in questo caso incontriamo il successo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, questa volta in discesa alla numero 8. Numero 7 scendono anche Marrakesh con Guè, la loro Casini, mentre al numero 6 sale Elisa, questa è Kintsugi.

0: romantica.
1: Ci sono tante novità, soprattutto sulle prime posizioni, che vi raccontiamo subito. Numero 6 in salita, Elisa con Kintsugi. Sale anche il nuovo di Miley Cyrus con Best Persuaded al numero 5, mentre al numero 4 è stabile rispetto alla scorsa settimana il nuovo di Cesare Cremonini dal titolo Paparazzi. E il 24 novembre il Cesare Nazionale darà il via alla tournée nei palazzetti. L'abbiamo già anticipato qualche giorno fa all'interno delle parole di Blu 2000. Sono previsti concerti alla Pala Prometeo di Ancona, all'Unipol Arena di Bologna, all'Inalpi Arena di Torino e all'Unipol Forum di Milano. Molte date sono già esaurite e ha registrato anche il sold out di 4 date all'Unipol Arena per l'appunto. E ricordiamo che Cesare ha pubblicato questo nuovo atteso prodotto e pubblicherà poi tutto l'album il prossimo 23 ottobre dal titolo Amateur. Questo è il singolo di lancio che ha fatto anche abbastanza discutere, e sia per la musica ma anche per il testo, quindi riascoltiamolo volentieri. Nella chart di Air One è stabile alla 4 Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: parli più.
1: Sempre più vicino al top 3 della settimana dei brani più ascoltati in radio, airplay radiofonico nazionale, al numero 4 Cesare Cremonini con Paparazzi. Alla 3 scende Madonna con Danceteria, Madonna che ha conquistato i Video Music Awards, di cui abbiamo ovviamente ampiamente parlato all'inizio. Numero 2 risalgono Peggy Q e Ayra Starr con questo successo molto divertente, anche ballabile, dal titolo Woman. Mentre la nuova numero 1 della settimana è di un rapper che si è appena sposato. Ne abbiamo parlato in settimana, vi ricorderete anche questo matrimonio, 19 settembre scorso, tra le fascinose colline del Piemonte. Il rapper e la modella influencer si sono detti sì, tra gli invitati anche il suo amico Orkomi, che li ha fatti conoscere tra l'altro, Kid Yugi e Tedua, una coppia che si era fidanzata nel 2019 e nel 2025 ha accolto la figlia Sveva. Parliamo di Ernia e Valentina Cabassi, che si sono sposati lontano dai riflettori, appunto immersi nei vigneti delle colline del Piemonte, questa cornice romantica con botti di legno e sedie a fare da contorno, e il matrimonio è stato diciamo celebrato, ufficiato da Jake La Furia, altro amico importante nella vita e anche nella carriera dello stesso Ernia. Non ci resta che ascoltarlo proprio in classifica, in vetta questa settimana sale la sua bella canzone, la sua bella dedica a Milano, dal titolo per l'appunto Dedica, la canzone numero uno della settimana della classifica di Air One, è appunto Dedica di Ernia. Con questa io vi saluto e vi auguro buon weekend. Che nome dai?

dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: Buon pomeriggio da Elena Seno. Il ministro degli esteri russo torna ad esortare diplomatici e stranieri presenti a Kiev a lasciare la città, avvertendo che continueranno massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. In Lituania è rientrato l'allarme alla popolazione per un drone dalla Bielorussia che ha violato lo spazio aereo. Pianificava un atto terroristico il copilota umanita del volo Fly Dubai, emerge dall'inchiesta degli Emirati Arabi.
1: Per il procuratore generale degli Emirati Arabi, che indaga sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, si è trattato di un atto di terrorismo. Su questo gli inquirenti emiratini hanno pochi dubbi. Secondo l'ultima ricostruzione, il copilota Hammam al-Hammami avrebbe aggredito il comandante indiano con l'ascia di emergenza che si trova in dotazione, agganciata a uno dei sedili della cabina di pilotaggio. Poi la reazione decisiva di Smit Machar, che mentre l'aereo stava precipitando in una picchiata di oltre 5.000 metri, prima si è difeso e poi è riuscita a sbloccare la porta che isola i piloti dal resto del velivolo, permettendo l'ingresso, anche questo decisivo, di altre persone, compresi diversi passeggeri che hanno immobilizzato Hammami. Intanto emergono nuovi dettagli sul passato del copilota. Prima di essere assunto da Fly Dubai per operare, peraltro, su una tratta così delicata, Hammami aveva lavorato per la compagnia di bandiera dell'Oman, da cui però era stato allontanato per timori di radicalizzazione. Federico Plotti, linea allo studio.
0: La Corea del Nord afferma di aver condotto un test di un missile strategico a raggio intermedio con intelligenza artificiale integrata. Il missile è in grado di cambiare la traiettoria di volo a bassa quota ed è stata integrata l'AI, affermato in una dichiarazione Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, poche ore dopo che Seul aveva denunciato il lancio di un missile balistico da parte di Pyongyang. Il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica. Aggiornata al rialzo la stima del prodotto interno lordo all'1% nel 2026. Per il ministro dell'economia Giorgetti serve però un approccio più prudente per la manovra visto il contesto attuale. Extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. Uno studente universitario di 21 anni è stato arrestato per detenzione di materiale con istruzioni su preparazione e uso di congegni bellici con finalità di terrorismo e per detenzione di armi clandestine. Il giovane ha precedenti per truffa e porto d'armi illegale. L'arresto è scattato in flagranza dopo una perquisizione disposta dalla procura di Salerno. Tennis: Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Masters 1000 di Shanghai. Lo ha annunciato sui suoi profili di social. Si complica ulteriormente per l'azzurro incalzato da Zverev l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi.
0: A cura di Daniela Lami.
2: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Io sono Daniela, ma c'è Samira Rocchetti che mi accompagna in regia e tra poco ci raggiungeranno alcuni ospiti che porteranno poi sotto braccio i loro libri. Inizieremo chiacchierando con Sergio Olivotti, che ci porterà tra le pagine del suo divertentissimo Troppi Roberti, edito da Terre di Mezzo. Conosceremo il piccolo Roberto, un bambino talmente insofferente ai difetti altrui da decidere di clonarsi, ma circondarsi di copie di se stessi è davvero il segreto della felicità? Lo scopriremo. Poi, a proposito di cambiare prospettiva sulle cose, ci raggiungerà Carolina Zagnier, autrice per Camelo Zampa di Voce del Verbo. Lei ha fatto qualcosa di molto particolare, ha realizzato un piccolo dizionario fotografico e poetico che ci invita a pensare fuori dagli schemi. Ha preso dei verbi e li ha in qualche modo disinnescati in un modo che ci racconterà. Per chiudere in bellezza avremo con noi un insegnante, nonché scrittore amatissimo. Parliamo di Enrico Galliano, con lui indagheremo i misteri. Il mio migliore amico è un fantasma, una storia divertente che parla però anche di cose serie, solitudine, riscatto e di quella sensazione di invisibilità che fa paura ma che lui sa raccontare con grande leggerezza. Tutto questo con la musica che ci accompagna, e visto che parleremo di Troppi Roberti tra poco, un Roberto lo aggiungiamo anche noi, Roberto Vecchioni.

0: È per noi un po' l'appuntamento dell'autunno. Lo scorso anno, più o meno in questo periodo, abbiamo parlato con lui di un albo che ha avuto un successo incredibile, torna alla biblioteca dei ragazzi. Sergio Livotti, buongiorno Sergio.
1: Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti.
0: Allora, lo scorso anno ci siamo divertiti un sacco con Faccio un etto con l'osso, che ha avuto un successo incredibile, i bambini lo adorano, tu lo sai, non soltanto i bambini, e credo che andremo pazzi anche per questo tuo nuovo lavoro, edito sempre da Terra di Mezzo, Troppi Roberti. Raccontaci
1: allora,
0: qualcosa, Sergio.
1: È sempre difficile spiegare da dove arrivino. C'è qualcosa che ho un po' dentro e che sta uscendo fuori. È già uscito fuori con un libro precedente che ha avuto una grande fortuna, perché è stato premiato col premio, col super premio Andersen, che è Se fossi Ugo. Ed era il tema un po' dell'identità, diciamo. Questo tema evidentemente ce l'ho un po' lì, per cui in qualche modo non so esattamente quando, ma mi si è concretizzata l'idea di fare un libro, un altro libro su questo. In realtà probabilmente ho una trilogia sull'identità. Poi un giorno, lo ricordavamo l'altro giorno che eravamo insieme a Illustrada a Mondovì con Marianna Balducci, ero proprio al telefono con Marianna e le dicevo: ma insomma, questa tecnica dei timbri io è tanto che la uso, però non voglio usarla così gratuitamente, forse sarebbe bello usarla per rappresentare qualcosa simbolicamente, è una tecnica per fare i multipli, quindi forse per rappresentare l'omologazione. E in pratica, mentre ero al telefono con Marianna, mi è venuta l'idea di usare una tecnica che è quella dei timbri, che ho sempre bazzicato anche nei laboratori dei bambini, per parlare però proprio di omologazione e di identità.
0: Nella serie tutto torna, hai visto? C'è sempre un motivo per tutto e tutto serve per quello che deve accadere. E proprio il tema dell'omologazione, sì, anche appunto dell'identità, sono proprio al centro di Troppi Roberti, perché appunto il protagonista è proprio Roberto, che a un certo punto si guarda intorno e insomma i bambini che ha intorno non li sopporta più, perché quello è troppo precisino, quello è troppo confuso, vorrebbe qualcuno più simile a lui.
1: Sì, e poi insomma credo che tutti bene o male ci riconosciamo nell'incipit, cioè tante volte ci viene, o almeno io che sono poi un ligure brontolone, tante volte non mi fa bene niente di quello e di quelli che ho attorno, però poi alla fine è proprio vero che quello di rinchiudersi in una torre eburnea non è una scelta utile e neanche felice, proprio felice in tutti i sensi, nel senso che la felicità è poi invece incontrare gli altri e la felicità è proprio nello scoprire le diversità. Noi siamo capaci a viaggiare, abbiamo sempre voglia di andare a vedere paesi nuovi, però non abbiamo a volte voglia di confrontarci con persone nuove, no? Abbiamo un po' questo limite, in realtà poi questo dà tanta gioia.
0: Sì, come no, infatti poi è noioso alla fine, se siamo tutti uguali, parliamo delle stesse cose, facciamo le stesse cose, che gusto c'è?
1: Sì, è un po' quello. Io spero di aver dato questo chiamiamolo messaggio, questo spunto di riflessione, perché poi io spero che il libro non sia mai una cosa chiusa, finita, con una morale, ma che sia occasione poi magari anche in classe di parlare della questione. Il tema anche dell'inclusione adesso è molto attuale, e quindi i ragazzi si ritrovano in classi con mille diversità, e quindi c'è la necessità e l'urgenza di parlare anche di questo. Poi io adesso ho fatto un pippone, come si dice, però io spero che il libro sia anche e soprattutto divertente, perché cerco sempre di arrivarci.
0: Ma lo è, Sergio,
1: così.
0: Io ad esempio, e poi comunque uno impara un sacco di cose, ad esempio ho scoperto che 2 è il numero perfetto per scaccolarsi, cioè se sei in 2, no, a vicenda è perfetto.
1: Esatto, vedi, io parlo 4 anche
0: per giocare a
1: di matematica.
0: Ma certo, c'è tanta matematica. nel tuo libro.
1: C'è un po' di matematica, perché infatti nelle schede che poi abbiamo preparato per suggerimenti di attività per le maestre, c'è anche proprio quella della matematica, perché comunque è un processo esponenziale quello a cui si sottopone il buon Roberto.
0: Sì, no, veramente è estremamente divertente nella tua capacità, insomma, hai questa capacità di far sorridere e di far ridere anche Sergio, che è una dote incredibile. Però poi ci stanno un sacco di spunti, perché anche ad esempio io riflettevo, no? Capita a ciascuno di noi di appunto sentirci diverso dall'altro e voler essere uguale all'altro. Nel momento in cui siamo uguali all'altro, invece di trovare qualcosa per distinguerci, perché effettivamente appunto questo non ci appartiene più. Cioè, una cosa che capita a tutte le età.
1: Sì, capita spesso, capita nelle amicizie, capita nell'amore, che poi alla fine siamo felici quando incontriamo qualcuno che ci dà qualcosa, che ci fa scoprire qualcosa di più. Però nel parlare comune, in realtà, sembrerebbe e sembreremmo attratti soltanto da chi ci somiglia, ma le soddisfazioni migliori si hanno in altri modi. Poi c'è anche una chiusa a cui tengo molto, no, nel libro, perché è vero che ci sono questi Roberti e poi questi Carli che si moltiplicano, no, e che si clonano e che poi alla fine si annoiano, però la scena finale del libro è quella in cui Carlo 1 e Roberto 1, non spoilerò più di tanto, però insomma, nel senso che va bene, si può anche spoilerare, decidono di andare a buttare giù un'altra torre che hanno visto. Cioè l'azione e la partecipazione non si ferma con la propria soddisfazione personale, ma c'è questo spunto anche un po' così di politico, nel senso più nobile del termine, no? Che riguarda la polis, la cittadinanza, il sociale, per cui non ci si ferma appunto al proprio piccolo orticello, ma alla fine Carlo 1 e Roberto 1 vogliono che anche tutto il mondo migliori e non si omologhi, ecco.
0: Esatto, e il mondo migliora e non si omologa se facciamo anche solo un primo piccolo gesto per cambiare le cose, come fanno proprio loro, come ben sottolineato. Sergio, allora, troppi Roberti, terre di mezzo, Sergio Livotti, che ringrazio infinitamente per essere stato con noi. Grazie
1: a te, grazie a te.

0: prossimo libro che vi racconto è bellissimo, mi dispiace solo non potervi far vedere pagina dopo pagina quello di cui parleremo, però forse anche meglio perché vi verrà la curiosità poi di andarlo ad acquistare e di guardarlo con i vostri occhi. Voce del Verbo, libro che si sfoglia in verticale, di cui parliamo con Carolina Zanier. Carolina, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie di avermi ospitata.
0: Che bello averti qui, è la prima volta che vieni, speriamo che tu ti trovi bene così tornerai.
1: Sì, certo, assolutamente.
0: Intanto grazie per averci portato questo libro che dicevo, insomma, senza farlo vedere è sicuramente più complicato raccontare, ma la prima cosa che ti vorrei chiedere innanzitutto è se è un'idea che avevi in testa da un po' o comunque com'è nato il progetto.
1: Guarda, diciamo che per creare questo libro io ho impiegato circa 2 anni. Poi magari ti spiego nel dettaglio il perché, però l'idea è nata fondamentalmente da un senso molto profondo di impotenza e smarrimento di fronte a tutte queste bruttissime notizie che noi sentiamo ogni giorno, notizie legate ad atti di violenza psicologica e anche fisica che si stanno verificando tra gli esseri umani. Quindi io, lavorando sempre a contatto con i bambini e i ragazzi, mi sono chiesta davvero che cosa potessi fare io, nel senso che io credo che ognuno di noi abbia un ruolo fondamentale all'interno della società, per cui mi sono chiesta che cosa posso fare io, perché la solita predica ai ragazzi e bambini non conta più niente, cioè non vale, le parole stanno a zero. E quindi ho detto, diamo loro uno strumento creativo, cioè sì, utilizziamo le parole, ma operiamo una risemantizzazione totale di queste parole, perché noi siamo abituati a interpretare le parole che ho scritto in questo libro, ma anche tante altre che ho messo, sempre con un'accezione negativa, sin da quando siamo nati. Invece ho voluto proprio creare uno strumento creativo che ne ribaltasse il significato. Non so se mi sono spiegata, ecco.
0: Benissimo, sì. benissimo. A questo punto devo spiegare con il tuo aiuto qualcosa di più, cioè è un fotolibro, diciamo così, si sfoglia in verticale, lo abbiamo detto quasi fosse un calendario, nella parte alta c'è un verbo, nella parte bassa c'è una foto e tu sei riuscita con uno strumento apparentemente molto semplice, ma ci hai messo 2 anni, quindi tanto semplice non sarà stato,
1: esatto.
0: A disinnescare in maniera assoluta e meravigliosa alcuni verbi. Ne citiamo alcuni, sì. Vai tu a memoria.
1: Guarda, li so a memoria perché poi li ho ovviamente studiati tutti, sono approfittare, strappare, pestare, manipolare, ingannare, armare, bombardare, eliminare, rubare, tutti i verbi che sono legati appunto a una sfera della violenza, dell'aggressività, dell'ostilità. Ecco, ho stilato una serie di verbi appunto con questa accezione violenta, e ho studiato anche l'etimologia di questi verbi, sono andata proprio a fondo e alla fine ho dovuto scegliere solo quei verbi che si prestavano necessariamente a questo mio gioco creativo, a questo ribaltamento attraverso la fotografia, attraverso lo scatto. Tanti altri li ho dovuti togliere perché cioè non riuscivo proprio a trovare lo scatto giusto, nel senso che era, avrei dovuto fotografare veramente una sensazione, un istante,
0: certo,
1: che è difficile cogliere nella realtà. Con l'illustrazione è un'altra cosa, ma la fotografia è uno strumento, è un linguaggio espressivo diverso, ecco, è molto, sì, non fa sconti a nessuno la fotografia.
0: Queste fotografie quindi le scattate nel corso dei 2 anni, oppure i 2 anni sono stati più di diciamo di fase di studio e poi le scattate tutte insieme?
1: Allora, lì è stato un po' un percorso, dipende, a volte mi è venuto in mente il verbo e poi ho scattato la fotografia, altre volte invece ho scattato la fotografia e mi è venuto in mente il verbo, quindi è stato un processo un po' non a senso unico ma a doppio senso. È stato complesso, ripeto, come processo, perché non è facile trovare, cioè innanzitutto non è facile ribaltare nella tua testa il significato che hai sempre dato a quelle parole. Per cui anche trovare l'immagine giusta che colpisse in modo significativo appunto l'immaginazione e la fantasia, ecco, mi ha richiesto tempo.
0: Lo capisco,
1: tempo.
0: Per questo è un lavoro veramente di cui ti faccio i complimenti, perché sì, si percepisce il grandissimo lavoro che c'è, perché se magari un verbo come strappare, e tu hai scelto, no, la carta di un regalo che si strappa, tutto sommato, no, può sembrare abbastanza immediato, c'erano e ci sono alcuni verbi che davvero immagino abbiano così
1: mi hanno fatto sanguinare il cervello.
0: Ecco, ad esempio quello più complicato in assoluto qual è stato?
1: Allora complicato no, perché alla fine li ho scelti, quindi, però per dirti catturare, catturare, ecco, ho dovuto proprio cioè non è che ho dovuto, a un certo punto mi è venuto questo insight creativo, perché a me piacciono molto i giochi di ombre, con luci e ombre, e un giorno che stavamo facendo questo gioco con dei bambini ho pensato, ecco, questo è il vero senso del catturare, nel senso buono, cioè voglio fermare un'immagine, voglio fermare un momento, voglio catturare, come quando tu catturi con la macchina fotografica, ok? Quindi anche costringere. Il costringere non volevo ometterlo da questa lista, perché la costrizione è un atto di profonda violenza, soprattutto psicologica, che si sta verificando in questi anni. E sono risalita all'etimologia, quindi cum più stringere, che significa unire insieme, costringere. E quindi ho scelto di mettere la foto dei bambini che costruiscono e uniscono insieme questi rami sulla spiaggia per non solo creare qualcosa, una tana, ma andarci dentro anche insieme dopo, quindi unirsi insieme loro stessi.
0: Sì, infatti è una delle mie preferite.
1: Ah, sì, diciamo che tutte le foto alla fine sembrano banali, in realtà se tu vai a vederle, a collegarle con il verbo, ti richiede di fare un approfondimento, un affondo sul significato di quel verbo.
0: Hai detto affondo, c'è anche il verbo affondare.
1: Sì, affondare, appunto, anche a me piace molto questo verbo. Ovviamente sì, bisogna legarlo anche ai fatti di attualità, no? Che si sentono. E affondare, l'unica cosa che si può affondare sono le radici, le nostre radici. O le radici di una pianta, in questo caso.
0: Poi devo dire un'altra cosa bellissima del libro è che praticamente tu lo sfogli, cioè ti crea quel senso di attesa. E ora, cioè adesso, che cosa avrà scovato? Bellissimo. E poi c'è il gran finale, armare, ecco, e bombardare. Sì. Cioè,
1: infatti,
0: ragazzi,
1: stavo per dirlo, nel senso che tutti i verbi lungo il corso del libro sono un po' a sé stanti. Gli ultimi due invece li ho scelti in modo che si collegassero l'un con l'altro, e volevo che la fine del libro fosse una grande risata, e quindi ho scelto proprio questi verbi, armare e bombardare, che sono quelli più pesanti e quelli più attuali, però volevo che il verbo bombardare portasse in realtà a una grande risata, perché appunto volevo completamente ribaltarne il significato, ecco.
0: Ci sei riuscita, però non svegliamo come, perché questo se
1: devono andare
0: a leggere assolutamente. Senti, la prima volta che ce l'hai avuto tra le mani, che cosa hai pensato, Carolina?
1: Ho detto mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Sì, perché non è stata un'operazione semplice. Io devo ringraziare moltissimo Francesca e Sara di Camelo Zampa, perché io gliel'ho proposto, era maggio 2024 al Salone del Libro di Torino, quando ho presentato l'altro mio albo fotografico, che è Come me, come te, e quando l'ho presentato lì loro erano presenti e ho detto guardate ragazze, io avrei in mente questo progetto, e gliene ho parlato, l'hanno sentito, mi hanno detto Carolina vai, fallo, lo vogliamo assolutamente, e da lì sono passati 2 anni ed è diciamo ed è nato, però io a volte volevo mollare perché era veramente troppo difficile in certi momenti, e poi invece loro mi hanno detto no, ti prego, continua a crederci, e alla fine poi infatti abbiamo partorito questo progetto.
0: Meno male.
1: Per cui grazie.
0: È giusto ringraziare, però io ringrazio te Carolina per avercelo raccontato innanzitutto e per averci creduto fino alla fine.
1: Sì. Bisogna sempre crederci, alla fine tutte le cose tra virgolette belle, no? Che ci sono in giro, magari ti trovi di fronte a qualcosa che dici mamma mia, ma come avrà fatto, è una cosa incredibile oppure geniale, così in realtà non c'è nulla di geniale, c'è solo tanto impegno, costanza e determinazione,
0: e questo è un bellissimo insegnamento.
1: Sì.
0: Carolina, io ti ringrazio, torna presto, eh?
1: Grazie mille a te, grazie dell'ospitalità.

0: Secondo me è capitato a tutti almeno una volta di sentirsi guardati come se fossimo un mobile montato male, o addirittura di non sentirci proprio visti, di sentirci quasi trasparenti. Dico questo perché il libro che vi racconto, anzi che vi racconterà il nostro ospite, è Il mio migliore amico è un fantasma, quindi c'è del mistero, ci sono dei fantasmi in questa nuova avventura scritta da Enrico Gagliano, che è con noi. Buon pomeriggio, Enrico.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Capita anche a te di sentirti visto come un mobile montato male?
1: Sì, beh, più o meno 6-7 volte al giorno, però ecco, diventando un po' più grande comincio ad accorgermi che in realtà è una sensazione molto condivisa, solo che evidentemente ci vergogniamo un po' di provarla, però forse se qualcuno fa il primo passo e lo ammette, magari poi anche gli altri piano piano, sai, possono sentirsi meno soli.
0: Ah, ecco. Questo vale per tantissime cose, fare il primo passo aiuta tutti, guarda, lo verifico ogni giorno e secondo me insomma è sempre bene ribadirlo. L'ho presa insomma alla larga per introdurre questo libro estremamente avventuroso, che chiedo inizialmente a te di raccontare, perché voglio capire dove tu ti fermeresti. Ho paura di raccontare troppo.
1: Ah beh sì, essendo un racconto, un romanzo pieno di colpi di scena, è un campo minato cercare di raccontarlo, però insomma succede questo, che c'è questa ragazzina di nome Lilla che ha i capelli bianchissimi, che comincia con una brutta telefonata, la telefonata che in realtà dobbiamo fare davvero, nella realtà noi insegnanti, quando uno studente, una studentessa sta per essere fermato e deve ripetere l'anno, bisogna fare questa terribile telefonata, si chiama il fonogramma, che chiamiamo a casa per avvisare di quello che sta per succedere, e lei è presente quando la scuola chiama a casa e pensa che sia la cosa più terribile che le possa succedere nella vita, ma ancora non sa che la vita ha in serbo per lei delle sorprese che la faranno ricredere. Infatti pochi giorni dopo, di ritorno da una breve vacanza con la famiglia, lei sarà la prima e unica ad accorgersi che casa sua ha un ospite. C'è qualcuno che bazzica per le stanze, non si fa vedere, si nasconde, lascia dei segnali, delle scritte sul muro, e questo qualcuno sarà uno strano bambino molto molto particolare, con un sacco di sue peculiarità, e inizierà a stringere una piccola amicizia con questo bambino, e piano piano cercheremo di capire chi è, da dove viene, e vabbè, vedi, già devo fare spoiler, però insomma sappiamo che è una storia di fantasmi, quindi lasciamo immaginare il lettore. Però ecco, questo lo posso dire, niente di quello che pensate sarà davvero quello che...
0: Lo confermo.
1: Insomma, questo libro vi stupirà un sacco.
0: Lo confermo,
1: ecco.
0: Lo confermo. Anche se poi scoprirete che nella prima pagina avevate, insomma, se eravate insomma molto attenti, c'era già qualche indizio. Vabbè, non dico altro.
1: Sì, dicevi.
0: Giustamente questo bambino che ha delle caratteristiche un po' particolari, a dire il vero, di caratteristiche un po' particolari ne hanno tutti i personaggi della storia. A cominciare, questo lo possiamo raccontare, dalla strampalata famiglia di Camilla, detta Lilla.
1: È una famiglia parecchio strampalata, perché c'è questo nonno che dà i voti a tutti.

0: è sempre lì che dissemina la casa di allarmi, di cose, insomma, per evitare ogni che i loro figli si possano fare male. Naturalmente anche questo sarà un personaggio
1: un pelo ansioso, diciamo,
0: storia.
1: Così. E poi in fondo fa parte della storia, un personaggio della storia, anche la casa, insomma, la casa in cui si svolge tutto. Insomma, io l'ho vista un po' come una protagonista. Lilla Foscaluce,
0: sì, Lilla lei è quel personaggio che si sente, come dire, sbagliato, appunto, il mobile è montato male perché è stata bocciata, però in realtà è perché semplicemente lei ha un'intelligenza particolare, per cui è incuriosita da tutto ciò che non è scolastico. Non è che non funziona, è che funziona in un modo tutto suo, e forse proprio grazie a questo suo funzionamento particolare avrà in mano un compito molto speciale, cioè andare a fare luce su un segreto che la sua casa nasconde da tantissimo tempo. Questa villa che ospitava, insomma, un grande architetto con sua moglie, ma si dice, insomma, che siano ancora circolino ancora come fantasmi in questa casa. Potrebbe essere vero, non lo so, ma insomma, quello che volevo fare con questa storia era cercare di scrivere una storia che fosse divertente e spaventosa insieme, perché sai cosa ho scoperto facendo le letture ad alta voce in classe con i miei studenti? Che sono due i tipi di racconti che li prendono di più: quelli che fanno paura e quelli che fanno ridere. Allora ho detto, mettiamoli insieme tutte e due, così facciamo il mix di quello che preferiscono, per affrontare poi in realtà dei temi molto, molto importanti. Questo libro ha tanti livelli di lettura, perché si parla anche di lutto, si parla anche di morte, si parla per sentirsi invisibili. Ho cercato di farlo nel modo più leggero e divertente possibile, però un occhio un po' più adulto forse riesce anche a scorgere questi significati nascosti.
1: Come no, anche il fatto di sentirsi sbagliati. È vero che la cosa che scrivi da insegnante, questo tu sicuramente lo sai, che una bocciatura spesso porta un crollo, vabbè, che porti un crollo dell'autostima, questo sì, ma che poi ti fa sentire sbagliato,
0: sì, purtroppo,
1: in tutto.
0: Noi sottovalutiamo il peso. Adesso c'è questa moda, no, di dire che una volta si bocciava di più, quindi la scuola era migliore. Purtroppo la mia fortuna sfortuna è che ci sono dentro, e oltre a viverla in prima persona, insomma, studio anche quello che faccio, e le ricerche dicono invece il contrario, che le scuole che bocciano di più qualitativamente sono inferiori, perché alla fine tendono a escludere piuttosto che sostenere gli studenti, che infatti alimenta questo percorso, alimenta la dispersione scolastica, sai, quindi l'abbandono dei ragazzi dalla scuola. Ovviamente non sto dicendo che bisogna promuovere tutti indiscriminatamente, sto solo dicendo che una scuola sana è una scuola che riesce ad accompagnare e a permettere a tutti di raggiungere il livello per essere promossi.
1: Senti, invece, tornando alla storia, proprio una curiosità mia, che non so scrivere e mai riuscirei a scrivere una storia così piena di sospense e colpi di scena, ma quando tu scrivi una storia come questa, dove appunto devi disseminare quella degli indizi senza svelare troppo, ma tu il finale ce lo hai già in mente quando inizi la scrittura? Cioè, parti dalla fine o no?
0: Ci sono volte molto fortunate in cui il finale ti viene in mente fin dall'inizio, ma nella maggior parte dei casi no, e neanche in questo libro, che aveva un finale completamente diverso quando l'ho pensato.
1: Ma dai!
0: Ma scrivendo, sai, in realtà la tua curiosità è di tantissimi, sono tantissimi che si chiedono questa cosa. Credo che non ci sia un modo giusto o sbagliato, ci sono scrittori architetti e scrittori giardinieri. Gli scrittori architetti sono quelli che progettano tutto fin dall'inizio, che fanno le loro belle cronologie con quello che deve succedere, non succedere, e poi ci sono i giardinieri che seminano e vedono come cresce la pianta. Io sicuramente faccio parte della seconda categoria, sono proprio un giardiniere col pollice verde.
1: Bello, allora d'ora in poi ti immaginerò così, Enrico, come questo giardiniere con il pollice verde più verde di Hulk. In ogni caso, insomma, mi sembra una strategia efficace, perché questo è veramente un libro che si legge con curiosità dalla prima all'ultima pagina, e quindi sono poi curiosa di sapere cosa ne penseranno i nostri ascoltatori. Intanto grazie mille.
0: Grazie a te, a voi, a tutti, buon pomeriggio.

0: Sulle note di questa bellissima canzone degli Eurythmics siamo quasi in chiusura della puntata di questa settimana in cui è venuto a trovarci Sergio Livotti, autore davvero straordinario. Abbiamo raccontato Troppi Roberti, la sua ultima fatica, edita da Terre di Mezzo, molto divertente come nello stile di Sergio. Poi Voce del Verbo, questo è veramente un album molto particolare, edito da Camello Zampa, abbiamo incontrato Carolina Zanier, è un libro fotografico che si sfoglia in verticale in cui Carolina ha scelto dei verbi aggressivi e li ha in qualche modo disinnescati con delle foto totalmente inaspettate. Poco fa è stato con noi Enrico Gagliano, è stato bello raccontare Il mio migliore amico è un fantasma, che trovate in libreria per Salani, ed è sempre molto bello anche chiacchierare con lui. Sempre molto bello passare del tempo con Samira Rocchetti, che ringrazio, così come un grazie a tutti voi che ci avete seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.

ecco io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che sette, otto

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

E c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: scintillano, il resto ormai non conta niente. Riportami l'eternità in un attimo.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Elena Seno, nuovo avvertimento della Russia, diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev vengono invitati a lasciare la città. Colpito il ponte Nord nella capitale ucraina, in Lituania è rientrato l'allarme alla popolazione per un drone dalla Bielorussia che ha violato lo spazio aereo. Pianificava un atto terroristico il copilota umanita del volo Fly Dubai di mercoledì diretto a Tel Aviv ma atterrato in Arabia Saudita. Ha utilizzato l'ascia d'emergenza della cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere il controllo dell'aereo. Emerge dall'inchiesta degli Emirati Arabi e trapela anche che l'Oman lo aveva interdetto dal volare a causa dei timori di radicalizzazione. La visita di Mattarella nel Principato di Monaco. Abbiamo registrato la nostra comune convinzione dell'indispensabilità del multilateralismo per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica nelle dichiarazioni con il Principe di Monaco, Alberto II, sottolineando anche il comune desiderio che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione. Il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica, aggiornata al rialzo la stima del prodotto interno lordo all'1% nel 2026. Per il ministro dell'economia Giorgetti serve però un approccio più prudente per la manovra, visto il contesto attuale. Extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. Stangata sulle famiglie per il caro carburante, secondo il Codacons, una famiglia con due figli in un anno spenderà quasi 1.500 euro in più.
3: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con due figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Tennis, Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Masters 1000 di Shanghai, lo ha annunciato sui suoi profili social. Si complica ulteriormente per l'azzurro, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale, grazie per l'ascolto.
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
5: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
6: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Giuliana e Antonio alla regia. Buon ascolto. La farmacia di turno, Gerenzano, farmacia Bravi, via Clerici 196, telefono 02 332 962 46. Ed ora il cinema. Al Silvio Pellico, Digger, genere commedia. L'isola dei ricordi, genere animazione. NASA, genere documentario. Al cinema Prealpi, Nessun dolore, genere drammatico. Santiago, un cammino per ricominciare, genere commedia. Comunità pastorale Crocefisso Risorto Saronno. Domenica 4 ottobre alle ore 11 presso la Chiesa Sacra Famiglia, Santa Messa solenne con omelia di Don Federico. Saronno, domenica 4 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20, presso Officina del Picchio Rosso, via 24 maggio 14, Beurre, tra nido e cielo. Una mostra dedicata al mondo dei volatili. Artisti diversi, con tecniche e sguardi diversi, espongono la loro personale interpretazione del mondo dei volatili. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso la chiesa San Francesco, domenica 4 ottobre, alle ore 11, Santa Messa nella festa di San Francesco, alle ore 16, un cammino con Francesco, fra silenzio, ascolto e lodi, a cura di Unitre Saronno e coro della comunità pastorale. In tutto il centro città a Saronno, domenica 4 ottobre, si trasforma con un'associazione in festa. Alle ore 10, in piazza Ugo La Malfa, sarà presentato il nuovo murales firmato Andrea Ravo Mattoni. Durante la giornata ci saranno musica, giochi, spettacoli, danza e animazioni presso gli stand delle associazioni. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
7: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
3: Buongiorno a tutti.
2: Poi c'è Angelo in regia e oggi abbiamo come ospite Marco Lucchetti, presidente del CDA, consiglio d'amministrazione del Teatro Giuditta Pasta. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
3: Buongiorno dottore. Bene, iniziamo la nostra chiacchierata. Un anno fa circa lei veniva nominato presidente della Fondazione Giuditta Pasta del Teatro. Con lei il consiglio di amministrazione era composto dal vicepresidente Walter Riva, dai consiglieri Marta Galli, Ambrogio Mantegazza, Jessica Erika Mariani. Questi sono i componenti che collaborano con lei per la gestione di questa fondazione. Prima domanda secca secca, è passato un anno, lei ha aperto i cassetti di chi l'ha preceduta, cosa ha trovato nei cassetti? Parliamo della parte puramente amministrativa e gestionale, della parte puramente del teatro, della parte diciamo spettacolare la lasciamo a Chiodi che oggi non è presente.
4: Allora, vabbè, in realtà è anche meno di un anno, quindi in realtà sono ancora pochi mesi, ma in questi mesi comunque con il consiglio di amministrazione, che appunto è quello che diceva, e che tra l'altro approfitto per ringraziare vista l'occasione, abbiamo aperto questi cassetti. In realtà i cassetti erano già stati sistemati molto molto bene dal precedente consiglio di amministrazione, quindi...
3: La fermo, nel cassetto lei ha trovato una grossa questione, un grosso problema, il famoso ammanco di 800.000 euro derivante dalle precedenti gestioni, da che secondo pare lo risalgono a 4, 5, 6 anni. C'è un grosso buco trovato lei.
4: Allora sì, ma... fascicolo. Ah, un bel fascicolo che in realtà appunto pesa ancora sul teatro, e questo è inutile negarlo, ma in realtà questo fascicolo appunto per fortuna era già stato sistemato abbastanza bene dal consiglio di amministrazione che mi aveva immediatamente preceduto, quindi a livello contabile il bilancio del teatro oggi è sano, è forte, quindi questo sicuramente è un dato positivo e mi sento di rassicurare tutti su questo. Quindi il lavoro che è stato fatto sia per capire cosa fosse successo, sia per lavorare per risanare questo buco appunto come lo chiamava, è stato grande. Quindi in realtà da oggi il bilancio è un bilancio che si regge in piedi da solo. Addirittura in realtà pochi giorni fa abbiamo lavorato alla chiusura del bilancio della stagione 25-26 e chiudiamo anche con un piccolissimo utile, che appunto questo è un dato estremamente positivo. L'obiettivo per noi ovviamente è il pareggio di bilancio, perché...
3: Scusi, quanto è il fatturato?
4: Certo. Il nostro fatturato è circa 700.000 euro, che è un fatturato che per un teatro di media grandezza come il nostro in realtà è di tutto rispetto, ma soprattutto se andiamo a vedere l'attività rispetto al fatturato che abbiamo, devo dire che fare tutto quello che facciamo con questa cifra è abbastanza significativo, e questo mi sento di dirlo è anche frutto un po' dell'impegno nostro come CDA, ma anche un po' di tutti i collaboratori nel cercare di lavorare fino all'ultimo centesimo per risparmiare, non perché bisogna metterne i soldi nel salvadanaio, ma perché ogni euro risparmiato è un euro investito poi su un altro progetto. Quindi fare di più significa ovviamente dover trovare le risorse per farlo, quindi il lavoro che stiamo facendo è un po' questo adesso.
3: Dottore, lei quando si è insediato, mi ricordo la prima intervista, e la ringraziamo ancora posticipatamente, l'aveva fatta con Radio Orizzonti, lei aveva detto: mi vorrei porre degli obiettivi un po' diversi dal solito, e con la collaborazione di Chiodi, direttore artistico, vuole dare una svolta diversa all'attuale Fondazione Giuditta Pasta. Ecco, quali sono le iniziative che lei ha preso per dare un significato di non continuità col precedente?
4: Allora, premesso che in realtà abbiamo lavorato in continuità col precedente, l'idea non è andare contro chi ci ha preceduto, ma è costruire su chi ci ha preceduto. Quindi il consiglio di amministrazione precedente ha fatto un lavoro importante per il risanamento del bilancio e per lavorare e per fare in modo che tutti gli strumenti fossero adeguati per poi affrontare meglio il futuro. Adesso a noi sta un po' a scriverlo questo futuro. Già quest'anno, diciamo, la stagione, non so se appunto anche lo ricordo anche agli radioascoltatori, però aprirà il 2 e il 3 ottobre con un evento che in realtà non è in teatro, quindi noi inizieremo con uno spettacolo nella chiesa di San Francesco. Questo già è un po' significativo rispetto al lavoro che vorremmo fare. Quindi l'idea è che il teatro a Saronno è un luogo dove la comunità si può ritrovare, ma è un luogo anche che in qualche modo vuole anche un po' uscire da questa comunità, vuole anche un po' esplodere fuori. Quindi è significativo il fatto che iniziamo non dallo spazio teatrale, ma appunto dalla chiesa. Poi dopo da lì ci spostiamo in teatro il 3 ottobre, poi ci sarà l'inaugurazione ufficiale con le Umenidi a fine ottobre, quindi chiaramente poi cominciamo con la stagione canonica che è stata costruita con Andrea e con un grande lavoro, però c'è un po' nei nostri piani e ovviamente è un po' in questa stagione, lo troverete, ma secondo me poi si vedrà in modo più evidente dal prossimo anno, dove stiamo immaginando un po', ipotizzando delle iniziative, però la promessa era un po' quella di far riappropriare Saronno del teatro e anche fare in modo che il teatro si riappropriasse un po' di Saronno. Quindi diciamo è uno scambio continuo e questo scambio si sta vedendo sotto vari fronti, le collaborazioni con le scuole, le collaborazioni con le associazioni, ecco, cioè l'idea era, visto che questo teatro in qualche modo, anche per quello che appunto diceva, quindi per quello che è successo, però ha forse anche un po' perso la fiducia dei cittadini, è arrivato il momento di ricucirli i rapporti, anche perché per Saronno è uno spazio importante, ma tra l'altro abbiamo fatto anche una conferenza stampa recentemente su questo, non è uno spazio importante solo per la città di Saronno, ma anche un po' per la provincia intera, per l'Interland, perché comunque ricordiamoci che ci sono tante piccole città, paesi che però non hanno neanche un teatro, quindi lì la nostra volontà è che possiamo essere in qualche modo un faro culturale anche per l'intera provincia, senza dover costringere gli spettatori ad andare a Milano a vedere
3: Presidente,
4: il loro spettacolo.
3: Uno degli altri obiettivi che lei si era posto, se ben ricordo, mi collega se sbaglio, era di non far sì che il teatro sia un gruppo di elite, ma aprirlo a tutti, in modo particolare per i giovani, perché la presenza nel nostro teatro, io sono da tanti anni che lo frequento, era medio su 50 anni. Lei è uno degli obiettivi che si era posto, voglio avvicinare i giovani al teatro. Quali sono le iniziative che avete messo in atto per avvicinare i giovani al teatro?
4: Ah, mi costringe sempre a spoilerare cose ogni volta che io vengo qua, quindi adesso però le racconto una iniziativa che dovrebbe partire a breve, su cui stiamo lavorando. Allora, innanzitutto all'epoca appunto avevamo constatato questo, ma le avevo anche detto come arrivato in teatro avevo visto che comunque c'erano più giovani rispetto alla media, quindi io di questo dato mi sono sorpreso immediatamente, perché comunque significa che a Saronno c'è anche tra i giovani un po' la sensibilità verso il teatro e verso la cultura, e quindi questo era già un dato positivo. Abbiamo lavorato in particolare su due fronti: da una parte la programmazione, quindi la prosa contemporanea quest'anno ha uno spazio importante, ci sarà anche una residenza che noi facciamo con uno spettacolo che si chiama Underdog, che è fatto da un collettivo di giovanissimi, e uno dei ragazzi di questo collettivo è in realtà anche l'insegnante dei laboratori che noi facciamo con i ragazzi, per esempio, quindi lavora già con i ragazzi tra gli 11 e i 30 anni, quindi l'idea è costruiamo anche degli spettacoli che parlino il linguaggio giusto per questi giovani. Dall'altra, visto che so che poi le piacciono un po' i numeri, la parte amministrativa contabile, stiamo lavorando a un piccolo progetto che appunto per ora è piccolo, ma ci auguriamo che poi possa crescere, per poter riservare gratuitamente alcuni posti ai giovanissimi. A breve poi lanceremo l'iniziativa e ci saranno poi tutte le informazioni disponibili, però per i giovani studenti sarà possibile tenere un limitato numero di biglietti gratuiti per alcuni spettacoli della stagione. Ovviamente questo non è una mancanza di incasso per noi, perché in realtà stiamo lavorando con uno sponsor perché possa finanziare lui l'acquisto di questi biglietti, e quindi in qualche modo dare ai giovani cittadini saronnesi la possibilità di venire in teatro praticamente gratuitamente.
3: Presidente, adopri un aggettivo per dire per lei e per il Saronno cos'è il teatro?
4: Allora, più che un aggettivo, un nome, secondo me è un'opportunità grandissima, sia appunto è un po' quello che penso per me, ma per chiunque di noi, perché il teatro è lo spazio dove ci si mette in gioco, dove banalmente ci si confronta, no? Quante volte parliamo di spettacoli che non ci sono piaciuti o di spettacoli che ci sono piaciuti tanto, quindi è la più grande opportunità di confronto, libera e sovra da ogni condizionamento, quindi in teatro ci si può dire di tutto. Dall'altra è un'opportunità per la città, cioè sicuramente a Saronno il teatro è un'istituzione culturale trainante, deve esserlo sempre di più, ed è per questo che vorrei un po' che ritorni al centro, sia al centro di questo sistema.
3: Quali sono le criticità che ha l'attuale Fondazione Teatro Saronno, Giuditta Pasta? Se ci sono. spero che non ce ne siano, però è un po' strano che non ce ne siano.
4: No, allora non parlerei di criticità in senso negativo stretto, nel senso che comunque questo gliel'avevo detto già quando ero venuto la prima volta, la fondazione lavora bene e va nella, sia nella direzione giusta sia con, ecco, gli strumenti giusti.
3: Ricordare a chi ci ascolta cos'è la fondazione.
4: Sì, allora, la fondazione di base è un ente di diritto privato che è stato creato dal comune di Saronno per la
3: gestione. E chi sono i componenti anche della, cioè, fondazione?
4: Beh, l'unico socio è il comune di Saronno, quindi è il nostro unico socio. Ovviamente è uno strumento utile per il comune per avere la possibilità di gestire un teatro senza le complicazioni amministrative proprio ovviamente di una pubblica amministrazione, ma anche lasciando la libertà alla fondazione di costruire un suo progetto culturale, ovviamente d'accordo con il comune, quindi il progetto si costruisce insieme, la visione è condivisa in qualità di socio unico. Però su questo è bello che il comune abbia scelto di utilizzare uno strumento in qualche modo esterno, per quanto controllato, che abbia in mano la gestione. Quindi questo è un po' cos'è la fondazione. E mentre prima cos'è che mi aveva chiesto?
3: L'aggettivo giusto per lei e per il senso.
4: E quello l'abbiamo detto, dopo. L'opportunità.
2: Come è composta la fondazione?
4: Come si compone? In realtà è una piccola fondazione la nostra. Ah no, le criticità.
3: Lei voleva sfuggire a questo.
4: Voleva girare le sue domande, assolutamente no. Diciamo appunto, questa è la fondazione, come dicevo, è una piccola fondazione, sia in termini di personale coinvolto, io ovviamente ringrazio tutti perché in parte li conoscete anche, però se la fondazione riesce a fare tutto quello che può fare grazie ai dipendenti che abbiamo e ai nostri collaboratori che lavorano in modo instancabile diversi giorni alla settimana, diverse serate l'anno, e è una fondazione anche con un bilancio comunque appunto contenuto, ne parlavamo prima. Quindi se lei mi dicesse più che criticità però un po' cosa si potrebbe fare, sicuramente il tema è crescere sia in termini appunto economici che poi in termini di risorse. A quel punto chiaramente più la fondazione cresce, più cresce l'offerta, più il ruolo può essere effettivamente d'impatto. Quindi ecco, questa è un po' l'unica cosa che mi viene da segnalare.
3: Gianni, te la parola.
2: Abbiamo fatto un accenno alle scuole, al fatto che avete invitato molte scuole, sono previste, è stata qua Lara Gavardini a parlarci delle scuole eccetera eccetera, quindi sappiamo che le scuole sono un gruppo importante di partecipazione agli spettacoli teatrali del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Ecco, non è già un bel modo per fare avvicinare i ragazzi, i giovani al teatro e quindi per costruirli per un futuro, nel senso che un domani saranno continuamente, cioè molti si avvicineranno più facilmente al teatro visto che l'hanno conosciuto? Questa è la prima domanda. Poi c'è la seconda, faccio tutte e due, okay. Poi puoi andare.
4: Così scelgo quale fuggire, andare, no?
2: No, il bilancio, volevo dire una cosa. Siccome sono un po' di anni che noi insomma frequentiamo, comunque ci informiamo e siamo vicini al teatro e quindi sappiamo e conosciamo che grosso modo insomma qualche perdita c'è sempre stata, a prescindere dal fatto che è un reato e quindi lasciamolo a parte. Nella gestione vera e propria, il fatto di avere un piccolo, magari piccolo disavanzo finale di fine anno, è possibile risanarlo e quindi puntare al pareggio, e se sì come?
4: Allora, partiamo dal bilancio, che per me è materia più facile, da persona che si occupa di economia. No, in realtà, allora, un minimo di disavanzi in teatro, che poi appunto in realtà nella scorsa stagione per esempio non abbiamo avuto perché c'è un minimo di utile, è anche naturale, cioè proprio congeniale al tipo di struttura. Cioè per noi l'obiettivo non è il guadagno o la perdita, ma è il pareggio di bilancio. Quindi un'istituzione pubblica, certo, deve cercare di investire al massimo tutte le risorse che ha, e quindi questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre. Quindi se il disavanzo è piccolo è un po' congeniale
2: fisiologico
4: e si recupera con quell'utile piccolo che magari poi l'anno dopo si riesce a costruire, quindi è un po' un gioco dove utile e disavanzo si vanno a ponderare e quindi in qualche modo si supera. Certo è che invece un disavanzo importante andrebbe a significare un problema effettivo nella gestione. Devo dire che ad oggi questi problemi della gestione io non li vedo. C'è anche la razionalizzazione dei costi che c'è stata, il lavoro importante che è stato fatto anche per capire cosa ci potessimo permettere, perché questo
2: anche nella programmazione,
4: sì, nella programmazione, certo, cioè questo, certo, chiaramente va detto, nel senso che è giusto che ogni teatro, ogni istituzione, in base alle risorse che ha, scelga poi cosa affrontare. Credo anzi che questa sia la parte più difficile del nostro lavoro, cioè anche il dover dire no. Cioè ci sono ovviamente degli spettacoli che ad oggi non riusciamo a portare, perché il teatro non è adatto, perché la città non se li merita, no, non per questo, ma perché chiaramente bisogna fare i conti, certo, con le risorse che uno ha a disposizione. Quindi ecco, il disavanzo di per sé non è una parola che mi spaventa, se diventa invece un disavanzo che perdura negli anni e cresce negli anni, allora a quel punto, certo, è un dato preoccupante. Però già appunto il fatto che l'anno scorso abbiamo avuto questo piccolo utile ci fa ben sperare sul fatto che appunto è semplicemente qualcosa di fisiologico, dove si sale e si scende, ma l'importante e che l'asticella rimanga
2: vicino all'equilibrio, sì, insomma.
3: Ora, restiamo nel bilancio, restiamo
2: c'è l'altra domanda.
4: Poi c'è un'altra domanda,
3: prima rispondo alla tua domanda, poi ritorniamo sul bilancio.
4: Beh, raga, facciamo un attimo una parentesi, certo, piacevole, certo, prima di tornare sul bilancio.
3: Bravissimo.
4: No, allora appunto Lara va raccontato quelli che sono i progetti per le scuole. Ovviamente le scuole hanno necessariamente un ruolo importante oggi nella fruizione della cultura, sia del teatro ma anche dei musei. Chiaramente la cosa importante qual è, secondo me, è passare da costringere gli studenti a venire a teatro, e quindi una fruizione passiva, a una fruizione attiva. Quindi io vorrei che gli studenti corressero a teatro, quindi non è semplicemente, ovviamente ci sono gli spettacoli pensati per le scuole, noi abbiamo una rete di insegnanti appassionatissimi che li portano, che ovviamente li invitano a teatro, quindi questo chiaramente è fondamentale, perché spesso e volentieri alla scuola il momento in cui si conosce il teatro, si conoscono gli autori, e quindi è lì che ci si scontra anche un po' per la prima volta con quello che facciamo. Però ecco, il sogno un po' è che continuare ad investire in questi progetti, dove dentro appunto ci sono anche i corsi, ci sono anche dei momenti, c'è stato un mio intervento nei licei della città dove sono andato a incontrare gli studenti. Ecco, l'idea è che questi studenti a un certo punto si appassionino talmente tanto da poter dire: stasera magari, anziché andare al cinema, anziché andare al bar o al ristorante, c'è uno spettacolo che piace anche a, certo, noi. E quindi anche il fatto di aver messo nella programmazione delle pillole un po' diverse, che però forse parlano un po' di più quel linguaggio, ecco, ci porta in quella direzione. Quindi questo è un po' il mio sogno, cioè lavorarci, ma non perché dobbiamo farlo, ma perché vogliamo e perché in realtà speriamo che questo ci, certo, porti ancora oltre.
2: Bene,
3: torno sul bilancio,
4: va bene.
3: In cui i numeri dicono tanto, i numeri, anche se bisogna interpretarli. Abbiamo detto che è un fatturato di intorno ai 700.000 euro all'anno. Nel conto esercizio sono le entrate e le uscite. Nelle entrate ci sono il classico biglietti, e poi cosa ci sono che possono rimpolpare questo bel polmone delle entrate? Cosa sono le altre voci?
4: Allora, parliamo delle entrate, perché appunto in realtà sulle uscite c'ho poco da dire, perché come le dicevo abbiamo fatto un lavoro importante sulla razionalizzazione dei costi. Infatti c'è ormai la maggior parte della nostra spesa ovviamente sulle produzioni, quindi sulle uscite vi dico di venire a teatro e vedere dove vengono spesi i soldi, quindi diciamo quelle sono più evidenti. Le entrate, in realtà ovviamente c'è una nel teatro, no, c'è un po', si chiama questa malattia dei costi, dove chiaramente i biglietti da soli non bastano a ripagare la produzione, e questo ormai è qualcosa di storicizzato, esistono teorie economiche
3: su questo. Nel bilancio 2025 quanto sono state le entrate?
4: Sono state
3: dalla biglietteria.
4: Allora, infatti questo devo dire, allora, noi abbiamo una componente più o meno fissa che sono i contributi del comune di Saronno per circa 265.000 euro, quindi siamo circa un terzo di quello che noi poi andiamo a spendere viene dal comune di Saronno, e quindi che ovviamente ringrazio, questo però è un po' la nostra base fissa. Poi sui biglietti abbiamo fatto un bel lavoro, l'anno scorso siamo a circa 170.000 euro di biglietteria, e tra l'altro in questi giorni abbiamo aperto le vendite sulla nuova stagione e stiamo andando ancora meglio, quindi c'è già stato a parità di vendite dell'anno scorso un più 15% rispetto alle vendite, quindi questo dato mi fa sperare, e spero che sia un trend che poi continuerà, anche se appunto la capienza la capienza media del teatro è stata piuttosto alta tutta la stagione scorsa, quindi non capita spesso di avere spettacoli mezzi vuoti. Ecco, su questo siamo fortunati, perché anzi sono quasi tutti pieni. Quindi sulla biglietteria abbiamo fatto un bel lavoro, anche se anche lì a un certo punto c'è un limite, e il limite è dovuto al fatto che il biglietto non è che si può alzare, ecco, c'è stata una scelta chiara
3: della capacità dei posti.
4: Sì,
3: purtroppo.
4: Il teatro comunque ha quella capacità di posti e come CDA abbiamo avuto immediatamente da subito, cioè siamo stati subito d'accordo su un fatto che non si potevano alzare i prezzi dei biglietti, cioè se il teatro esiste, esiste perché è un servizio per la città, quindi chiaramente alzare i biglietti sarebbe la soluzione più facile per incassare di più, ma sarebbe qualcosa diciamo di forse non troppo giusto rispetto al ruolo sociale che il teatro deve avere, quindi su questo diciamo siamo stati d'accordo sulla su questa stagione di mantenere la situazione com'era. Comunque diciamo sul bilancio dell'anno scorso sono circa 170.000 euro di biglietteria e poi 170.000 euro di biglietteria, il restante che sono altri ricavi, quindi sempre risorse proprie, quindi che guadagniamo noi, che di base derivano da sponsorizzazioni o da affitti sala, sono circa 230.000 euro. Quindi in questo modo noi andiamo a coprire quasi due terzi del bilancio con delle risorse proprie. Per questo vi dicevo che in realtà
3: la fermo. Alcune forze politiche e anche molti cittadini si sono posti una domanda: ma perché il comune deve tirar fuori ancora 250.000 euro quando il teatro ha avuto un ammanco, una sottrazione di entrate di 800.000 euro? Lavoriamo sulla sottrazione. Sottrazione vuol dire che soldi non incassati sono 850.000 euro. Perché il comune deve tirare fuori sempre 250.000? A questa domanda cosa rispondere?
4: Allora, sono due discorsi su due piani diversi. 250.000 euro sono un contributo che il comune dà per la gestione corrente e quindi sono un contributo pubblico, secondo me in qualche modo anche un po' un atto dovuto, ma per la città, non per il teatro, per andare a coprire, no, quello che vi dicevo, cioè nessuno spettacolo si ripaga da solo, quindi serve necessariamente un terzo pagante che interviene e aiuta a coprire quei costi. Se pensiamo che il teatro è un servizio pubblico, è giusto in qualche modo che siano anche gli enti pubblici a coprirne una parte. Non sono di quelli che pensano che il comune deve coprire l'80% o il 90% della spesa, però è anche da dire che molti teatri in Italia hanno, non so, il 100% o l'80% di bilancio finanziato solo da enti pubblici, quindi nel nostro caso mi sentirei di dire che siamo un caso virtuoso, perché alla fine a fronte di un terzo di bilancio che proviene da enti pubblici riusciamo a costruire due terzi di bilancio con risorse proprie nostre, quindi su questo mi sento di rassicurare tutti sul fatto che questo contributo da parte del comune è ben speso e comunque tutto investito per la città. Rispetto all'ammanco, diciamo che non è così meccanica la cosa, nel senso che l'ammanco riguarda spese fatte nel passato e non viene coperto da questo contributo che il comune dà ogni anno, quindi i soldi che ogni anno il comune dà non servono a coprire quella perdita che c'è stata, che a livello contabile è già stata appianata.
3: Ma si potrebbe farne di meno, però dicono, invece di darne 250 si potrebbe darne 150,
4: certo, a fronte di meno offerta.
3: Esatto.
4: Questo è un po' il tema, diciamo, no? Su questo è facile parlare di più o di meno, il tema è le conseguenze del più e meno, cioè chiaramente per mantenere la stessa offerta a fronte di un contributo che viene dimezzato serve qualcuno che in qualche modo ci sostenga, poi che sia un privato, che siano i biglietti raddoppiati o che sia un altro ente pubblico, ci si può ragionare. Però chiaramente
3: l'anno scorso quanti spettatori avete fatto?
4: Allora, non so dietro i dati di spettatori, devo controllarlo, glielo farò sapere perché l'abbiamo contati ma non mi sono portato dietro i dati degli spettatori.
3: Quanti spettacoli avete fatto l'anno scorso allora? Anche quelli?
4: Allora, no, il problema
3: a parte il cartellone.
4: No, allora, consigli, noi facciamo centinaia di aperture di sipari ogni giorno. Sugli spettacoli bisogna un po' un attimo dividere, perché ovviamente abbiamo diverse rassegne, quindi c'è la stagione di prosa classica che conoscete, poi c'è la prosa contemporanea, poi ci sono gli show, quindi se andiamo a vedere quante aperture di sipario, cioè noi abbiamo un teatro che è aperto praticamente 3 o 4 volte a settimana e quindi questo è un dato estremamente positivo. Poi dopo sugli spettacoli, alcuni sono del teatro, altri sono ospitati dal teatro, altri sono ospitati in teatro ma di associazioni locali, quindi sui numeri diciamo...
3: La fermo, lei ha presentato diciamo un bel cartellone che va dalla prosa, alla danza, ecco, si chiede sempre di utilizzare maggiormente questo teatro. Quali iniziative si possono fare per dare più utilizzo a questo teatro?
4: Allora, anche qua, utilizzare maggiormente il teatro, allora diciamo che anche il nostro obiettivo è massimizzare l'utilizzo del teatro, ad oggi però questo teatro è già molto molto utilizzato, quindi prima parlavamo, no, di risorse per permettere tutto questo, chiaramente cioè, la struttura è piccola, la struttura della fondazione è piccola, quindi è un certo, diciamo, noi cerchiamo di tenerlo aperto il più possibile, di fare tutto quello che riusciamo, però ci sono dei momenti in cui il teatro rimane chiuso, ma in realtà il teatro non è chiuso davvero. Anche oggi, se voi passate in teatro, il teatro è chiuso. In realtà oggi in teatro c'è una compagnia che sta provando da 2 settimane uno spettacolo, che è quello delle Umenidi, che poi vedrete in scena il 22 ottobre. Quindi in realtà, secondo me, il teatro va un po' conosciuto prima di dire teniamolo di più aperto, oppure, perché in realtà il nostro teatro è veramente aperto probabilmente l'80% delle giornate di un anno, perché ma ci sono dei momenti in cui apparentemente sembra chiuso, quindi la porta effettivamente non è aperta al pubblico, ma in teatro si lavora. Questo in realtà ci permette di alzare un po' l'asticella dell'offerta, quindi il fatto di poter ospitare delle compagnie che provano a Saronno il loro spettacolo, che decidono di lavorare a Saronno, oltre a creare anche un piccolo indotto per la città, perché comunque ci sono persone che in qualche modo vengono a Saronno, certo, mangiano a Saronno, sono qua, ma ci permette anche di portare dei prodotti ovviamente di livello ancora
2: pagano
4: più alto.
2: Pagano anche l'affitto della sala.
4: Sì, quindi, allora questo poi dipende dagli accordi che abbiamo con le compagnie, fate, quindi certo, spesso poi ci fanno pagare meno gli spettacoli, quindi diciamo l'accordo è un po' questo. Quindi c'è,
2: sì, comunque, è un do 8 minuti,
3: gli do fare l'ultima domanda.
4: Va bene.
3: La struttura com'è? È un po' fatiscente? Occorre della manutenzione ordinaria, straordinaria? A che punto l'ha trovata la nostra struttura? Per me è un po' datata anche,
4: ecco, no? Allora, diciamo che la struttura è una struttura degli anni 90 che ormai dopo praticamente 30 anni va un po' sistemata, ecco, questo non dobbiamo nascondercelo. Su questo devo dire che
2: ma erano stati fatti dei lavori anche recentemente.
4: Sì, allora i lavori vengono fatti, però è un po' come nelle nostre case, no? Ogni volta si tende a sistemare.
3: Avete fatto il nuovo impianto di illuminazione?
4: Sì, è stato fatto impianto di illuminazione, sono stati fatti dei lavori sul tetto, perché sono state le infiltrazioni importanti nello scorso anno, è stato fatto un intervento importante sui camerini, però è un po', no, come nelle case dei privati. Una volta si sistema la camera da letto, una volta lo scarico del bagno, una volta, e si tende a sistemare.
3: Un investimento significativo quale sarà?
4: Infatti adesso, no, questo le volevo dire, che ovviamente sono tanti piccoli pezzi, si mettono tutti insieme, ma comunque poi la struttura quella rimane, quindi è chiaro che bisogna fare degli interventi strutturali importanti a un certo punto. Il comune di questo è consapevole, in realtà sostiene anche questa spesa, quindi ha già messo anche a bilancio comunque.
3: Le infiltrazioni non ci sono più?
4: No, speriamo di no, adesso ancora non ha piovuto così tanto come gli scorsi mesi, ma speriamo bene. In realtà abbiamo partecipato anche a dei bandi proprio per questo, speriamo che questi bandi possano dare i loro frutti, perché a quel punto avremo delle risorse molto molto ingenti per fare questi lavori e ridare a Saronno un teatro che sia, diciamo, che torni un po' al suo splendore originario.
2: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo.
3: Allora, abbiamo tante altre domande da fare, ma
2: la prossima volta
3: volutamente il presidente ha detto qui massimo mezz'ora, non di più, a meno domande
4: ma
3: mi
4: è pronto a tornare per il prossimo giro di domande.
2: Va bene, grazie Marco Lucchetti, presidente CDA del Teatro Giuditta Pasta, grazie ai nostri ascoltatori, buona giornata.
3: Noi
2: vogliamo
3: un buon lavoro veramente per la soddisfazione sua e anche del Teatro di Saronno.
4: Grazie a voi per l'invito, grazie per gli auguri, speriamo a presto,
2: buona giornata
3: sempre con
2: a tutti.
3: Radio Orizzonti.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
2: Completamente guariti? Perfettamente curati.
3: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca.

0: la settimana scorsa, nel senso che torniamo al Teatro Fontana di Milano, ma se sabato scorso abbiamo parlato di con un reporter di guerra, stavolta parliamo di reporter di guerra. Cosa c'entra con col teatro? C'entra perché andiamo a raccontare uno spettacolo che è in scena il 6 e il 7 al Teatro Fontana, che si chiama Hotel Dalida.
1: Sì, allora, Hotel Dalida.
0: Hotel Dalida dal 6, il 6 e il 7 al Teatro Fontana, così le date le abbiamo date subito. Allora, io stavolta cambio la mia domanda feticcio, nel senso che sai che io chiedo sempre il punto della carriera in cui arriva questo lavoro. In questo caso questa domanda diventa un discorso di senso, perché sì, come mai raccontare questa storia? E adesso dentro se ne porta anche un'altra di domanda, cioè qual è il ruolo del teatro in tempi come questi?
1: Ah, beh, queste sono domande esistenziali. Allora, la prima domanda sul come mai raccontare questa storia è nasce un po' da una mia esigenza iniziale di voler continuare anche sul filo di Cassandra a lavorare su una figura, come dire, di veggenza o addirittura preveggenza, no, del teatro, cioè di intuizione rispetto a quello che poi purtroppo si verifica nella vita, nella realtà. E in questo caso, ovviamente, come sappiamo, è vero che nel mondo ci sono sempre state guerre e sempre ce ne saranno, mi viene da dire, purtroppo, però in questo momento in particolare noi, come direbbe Nan Goldin, come ha appena detto appunto Nan Goldin, grandissima artista, fotografa, insomma artista tutto tondo in generale, stiamo vivendo un genocidio nel nostro telefono. Ma colgo, diciamo, questa occasione per dire questo termine, ma semplicemente perché tutto ciò che accade è talmente palese, è talmente sotto i nostri occhi, ne abbiamo contezza, ecco, abbiamo, no? Abbiamo praticamente un'informazione totalmente, siamo bombardate anche di informazioni, ecco, per usare un termine attinente alla guerra, quindi è proprio impossibile restare indifferenti rispetto a quello che accade, non soltanto appunto a Gaza, ma anche appunto in Ucraina, ma piuttosto che in Ruanda, piuttosto che nel Congo, lo sfruttamento che c'è da parte di un capitalismo che ormai è inarrestabile rispetto anche a quello che accade, la crisi ambientale, quello che abbiamo vissuto in quest'estate. Insomma, ecco, stiamo avendo delle prove tangibili del fatto che tutto quello che un po' quello che accade, cioè non abbiamo il potere in qualche modo noi di poter arrestare, no, questo tipo di onda distruttrice, però possiamo parlarne, anzi dobbiamo parlarne e dobbiamo denunciarlo, soprattutto perché il teatro in questo momento non può astenersi dal fatto di essere politico, ecco.
0: Sono assolutamente d'accordo. E tu per farlo metti in scena questa reporter che è un po' una sintesi di tante figure e Dalida, che uno dice, visti così, sono due mondi molto lontani. In realtà le unisce un concetto di vocazione che credo valga in modo molto radicale anche per il teatro, ma che a volte ti lancio questa provocazione perché so che tu sei saggia e la raccogli. È anche forse un po' ricattatoria questa idea di vocazione, lo diventa anche per queste figure di donne, forse?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti non si parla di volere a volte, quindi sì, ma si parla di dovere, cioè nel senso che la vocazione è tale quando è qualcosa di puro, di inarrestabile. Se penso all'arte, penso alla vocazione di appunto di Van Gogh, che non ha venduto nemmeno un quadro, penso a appunto a Louise Bourgeoise, che è stata riconosciuta dal mercato a ultra settantenne. Penso a tutte quelle persone che sono in qualche modo hanno continuato a fare arte proprio perché era nel loro, cioè, non potevano fare altro, cioè, quindi sì, è vero, è una condizione che ti, se vuoi, in qualche modo ti ricatta, però è l'unico modo per cui chi ha questo tipo di

0: di spinta, si sente di esistere. E così come Dalida, che diceva, nonostante tutti i suoi grandissimi rimpianti sulla maternità e sul non aver avuto, diciamo, una vita come dire, piuttosto normata dal punto di vista delle relazioni, però ecco, lei dice, beh, il mio pubblico è mio marito e le canzoni sono i miei figli, no? Molto sintetica come espressione per proprio dichiarare il fatto che lei ha sposato il suo lavoro in qualche modo, che non è come dire, la sensazione del workaholic, cioè non quella cosa che è un po'... Ormai devo dire che per fortuna molte giovani stanno rifiutano, no? Di lavorare tutto il giorno, 1000 ore al giorno, eccetera. Ma è un po' quella sensazione di essere dentro a qualcosa che ti fa stare bene e male al tempo stesso, no? Non puoi fare altrimenti, ecco, quella è un po' la sensazione. E al tempo stesso la reporter, noi abbiamo preso con la drammaturga Irene Petrazzani, mi ha dato questo spunto, suggerimento sulla figura di Mary Colvin, che era appunto questa giornalista che ha perso l'occhio in Siria, molto famosa perché aveva questa benda, quindi iconica, una piratessa iconica, diciamo. E lei allo stesso modo era, come dire, lei sì, era proprio un po' drogata dal lavoro, cioè non poteva fare a meno di recarsi nei luoghi dove rischiava la vita, di avere delle relazioni intense, di vivere dei momenti anche proprio a livello emozionale, epidermico, così, così importanti, così forti, così che le davano una sferzata di vita, ecco, mettiamola così. E quindi dall'altra parte invece mettersi a servizio totale delle voci altrui, quindi delle voci dei bambini, delle voci delle bambine, delle persone appunto che stavano sul campo, che morivano in guerra, smascherare quello che lo Stato celava come terrorismo, in realtà dietro c'era una guerra civile in corso, parlo della Siria in questo caso. Noi invece siamo in Egitto e quindi come dire, abbiamo spostato un po' questo contesto, diciamo, anche in una specie di conflitto più contemporaneo Oriente-Occidente, cioè durante la primavera araba.
1: Ecco, mi hai dato il gancio per l'altra cosa che ti volevo chiedere, nel senso che qui c'è una riflessione sul femminile e su un contesto che appunto è quello delle primavere arabe, che sono due temi importanti e forti da gestire. A me viene da dire senza mistica, credo, nel senso che sono due temi molto pieni di tante cose molto ideologiche che invece vanno liberati, secondo me. Tu come l'hai vissuta?
0: Sì, devo dire che è difficile, molto difficile parlare. Allora, il femminile e di femminismo assolutamente, perché io non ho paura di dire femminismo ancora oggi, anche se sembra che già da 5 anni sia cambiato tutto, ma in realtà purtroppo è solo peggiorato, nel senso che abbiamo soltanto, come dire, sì, proviamo ad utilizzare un linguaggio più corretto, però di fatto quello che sta accadendo è che abbiamo le destre al potere in Europa e tutto quello che ne consegue, appunto, senza voler fare nomi e pubblicità in diretta, perché non ci tengo proprio, però stanno andando veramente alla ribalta dei personaggi molto molto inquietanti, che tutto stanno facendo tranne che evolvendo la posizione della donna in questo momento storico. Quindi bisogna veramente tenere il punto e essere salde sul non tornare indietro rispetto a certe cose che sono state ormai conquistate, no? Che bisogna sempre ricordarsene. E invece rispetto, ecco, alla questione araba, questa è una faccenda estremamente complessa e io credo che non so se sono, come dire, in grado di iniziare un discorso, diciamo, rispetto a queste ideologie, però sicuramente personalmente ecco, mettiamo in scena una... Dimmi.
1: Artisticamente ti ci sei infilata in mezzo comunque, quindi certo. La responsabilità te la sei presa.
0: Sì, Sì, sì, assolutamente, ma infatti quella me la smazzo serenamente, diciamo. No, ecco, io ho delle opinioni ovviamente, però preferisco in questo momento, come dire, sintetizzarle anche con il mio personaggio, no?
1: Sì,
0: nel senso,
1: certo,
0: che questa donna, chiaramente in quanto tale, in quanto donna, si trova in una situazione, e spesso si trova in paesi musulmani, in paesi islamici, ed è una donna che scrive molti articoli anche per aiutare ad esempio le donne egiziane a divorziare, visto che ancora sono vittime molte di matrimoni combinati, così come in molti posti del Medio Oriente. Quindi è una donna sicuramente che cerca in qualche modo di portare una libertà, no? Rispetto anche per esempio alle donne iraniane, no? A tutta, certo, la rivoluzione che sta accadendo, piuttosto che condivide, come dire, la libertà del corpo, scrive articoli sull'omosessualità in adolescenza nella società musulmana, insomma se la va un po' a cercare questa donna, ecco.
1: Come le reporter fanno, e forse anche le artiste per fortuna fanno.
0: Sì, allora, quindi sicuramente lei non è una persona che condivide come dire, le posizioni del femminile, della donna, diciamo, no? Nella società musulmana, però non vuole generalizzare, cioè, perché poi diventa, come dire, una questione anche soggettiva e di libertà individuale. Certamente lei si trova rinchiusa in uno scantinato, diciamo, di un hotel, nessuno le risponde, eccetera, eccetera, lei si sente libera, come dire, di criticare anche questo aspetto di questo conflitto Oriente-Occidente, che purtroppo, e anche io personalmente, come un po' anche come Oriana Fallaci, perché certo Oriana Fallaci a un certo punto, come dire, è una figura estremamente discussa, una donna, una giornalista che ha avuto un percorso, come dire, incredibile, no? Io la stimo tantissimo, nonostante poi non condividessi, come dire, l'ultimo libro, e nonostante La rabbia e l'orgoglio, intendo, dopo l'attentato, sì, dell'11 settembre, e nonostante però credo anche che sia stata una lettura anche un po' fraintesa di questo libro, no? Sia stata anche strumentalizzata, come tutte le persone che esprimono delle opinioni forti spesso possono essere impugnate e strumentalizzate. Dico Oriana Fallaci, ma in realtà potrei dire anche Anna Politkovskaya, potrei dire tutte quelle giornaliste, no, che veramente, le reporter che ci hanno messo proprio il corpo, ecco, perché anche questo è il punto: metterci non solo la faccia, non solo la voce, ma metterci il corpo, essere testimoni. E dico Oriana Fallaci anche perché il 13 settembre è stato l'anniversario del 20° anno della sua morte, quindi mi sembra, come dire, un po' una piccola coincidenza. Sì, sì. Sì.
1: A proposito di corpo, questa è l'altra sfida che tu ti poni. Dicevi prima che in qualche modo continui il lavoro che avevi iniziato con Cassandra, poi iniziato molto prima, ma che forse appunto ha il parallelo più diretto, per cui quest'idea del corpo come strumento visionario, strumento di identità e di narrazione, ma anche il corpo e la voce, che è un altro strumento che tu usi molto, quello del canto e del suono, che è parte di sì, questo discorso sul corpo, no?
0: Assolutamente. Come dici, il corpo e la voce in realtà sono la stessa cosa, perché non potrebbero esistere l'uno senza l'altro. Sono proprio la stessa cosa, nonostante c'è questa cosa che si possa pensare siano divisi o un prolungamento di... No, sono proprio la stessa cosa. Quindi chiaramente sì, diciamo che nel mio lavoro cerco sempre di far emergere tutti e due questi aspetti del corpo, sia la voce sia, diciamo, una sorta di lavoro di presenza. Questo progetto rispetto agli altri, per esempio in questo lavoro parlo in italiano, ci sono dei riferimenti, come dire, sì, un po', cioè possiamo dire che è un progetto di prosa, non è un lavoro, diciamo, performativo, è uno spettacolo di prosa, dove canto dal vivo le canzoni di Dalida in francese con i sovratitoli, perché in questo caso la musica e le parole soprattutto fanno parte della drammaturgia, cioè deve essere, come dire, tutte le parole che si usano nelle canzoni sono state proprio proprio scelte e studiate apposta affinché vadano ad arricchire e a far comprendere anche questa costruzione, di ricostruzione di questo puzzle che accade, no, all'interno di questa questa arcata scenica, perché è comunque tutto nasce da una donna che si sveglia in un posto e non si ricorda niente sostanzialmente, quindi attraverso un po' l'interazione col pubblico e attraverso quello che accade poi durante diciamo lo spettacolo, lei ricostruisce anche, e grazie soprattutto attraverso le canzoni di Dalida e la figura di Dalida, che vedremo, insomma, sarà presente, molto presente.
1: Fantastico. Allora, ci sarebbe da parlarne veramente tantissimo, ma noi abbiamo i minuti che scorrono inesorabili e quindi bisogna venire a vederlo il 6 e il 7 al Teatro Fontana. Io ringrazio di cuore Roberta Lidia De Stefano e allora ci vediamo a teatro.
0: Grazie a voi, grazie a te Chiara, a presto.
1: Ciao.

Un saluto a tutti voi e ben sintonizzati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Annunzio della resurrezione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Luca. In quello stesso giorno, mentre gli undici e gli altri che erano con loro parlavano di queste cose, il Signore Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Sono queste le parole che vi dissi quando ero con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture e disse: «Così sta scritto: il Cristo patirà, risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete i testimoni».

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Vieni, o Dio misericordioso, e proteggi i tuoi figli che solo in te ripongono ogni loro speranza. Libera il nostro cuore da ogni affetto colpevole e custodiscilo nella fedeltà alla tua legge, perché contenti di quanto basta a sostenerci nella vita terrena, possiamo attendere fiduciosi l'eredità che ci è stata promessa. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi, Padre.
0: Che tu la profetica ci illumini, ci doni salvezza.
1: Lettura del libro di Giobbe. Un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Volgiti a me, Signore, e ascolta la mia preghiera. Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.

tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia.

Io ti invoco poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.

0: Padre.
1: Lettura apostolica ci illumini e ci doni salvezza.
0: Seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, il contadino che lavora duramente deve essere il primo a raccogliere i frutti della terra. Cerca di capire quello che dico e il Signore ti aiuterà a comprendere ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi li ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità, parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Benedicimi, Padre.
1: Don Federico, il Signore sia nel tuo cuore, sulle tue labbra, perché tu possa degnamente annunziare il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen. Il Signore

0: In quel tempo il Signore Gesù disse: «Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu?» Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: «Siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare».
1: Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.

Ecco, oggi è il 3 ottobre e 800 anni fa, esatti, la sera del 3 ottobre del 1226, moriva San Francesco, questo grande santo, patrono d'Italia. E quando sono entrato in seminario nel 2020, ci avevano fatto leggere la vita di San Francesco, la vita scritta da Tommaso da Celano, e ricordo che alla fine della lettura mi era rimasta una domanda aperta. Mi ero detto, ma San Francesco era o non era prete? Perché di solito è raffigurato con le vesti tipiche dei francescani, quindi al vedere i quadri non si capisce. Ma io mi ricordavo che lui non volesse diventare prete per umiltà, perché all'epoca era considerato un grande onore e quindi lui per umiltà non voleva. Ma allo stesso tempo ricordavo anche che lui predicava, proclamava il Vangelo a messa, vestiva dei paramenti liturgici e quindi mi rimaneva questo dubbio. E la risposta ci venne nel corso che facemmo in prima, perché ci dissero che San Francesco era un diacono. San Francesco, di cui c'è questa felice coincidenza, proprio come me o Massimo, era un diacono, uno dei rari casi tra l'altro di santi diaconi e forse il più recente. E ecco, mi sono chiesto, ma o ci possiamo chiedere, chi è un diacono? Qui siamo fortunati a Saronno perché appunto con l'esempio di Massimo, di Franco, qualche idea in più ce la siamo fatta. Però mi sembra che anche le letture di oggi aiutino a dire qualcosa. Ho fatto questo esercizio la settimana scorsa di metterlo un po' in dialogo con la liturgia dell'ordinazione che questa mattina ho vissuto in Duomo con anche alcuni di voi. E ecco, ci sono tanti tratti che si potrebbero sottolineare: il fatto di essere un uomo di preghiera, il fatto di essere un uomo che si dice pieno di virtù, questo è ciò che il diacono vorrebbe essere, così come ad esempio il giusto Giobbe che abbiamo sentito nella prima lettura, oppure ciò che dice l'autore del Salmo su di sé. Ma anche senz'altro il diacono è un annunciatore del Vangelo, come abbiamo ascoltato nell'epistola, nella lettera a Timoteo. Però c'è un tratto che è più centrale ancora, che è più centrale ancora, è nel cuore della liturgia di ordinazione, ed è questo. Oggi per noi è stato chiesto che possiamo diventare come Cristo, che è venuto non per essere servito, ma per servire. Il diacono è uno che vuole mettere al centro della sua vita il servizio alla Chiesa. E mi sembra allora affascinante che oggi la liturgia abbia posto questo Vangelo che parla proprio del servizio, dell'essere servo. E mi sembra che questo Vangelo ci aiuti a rispondere a una domanda, che è: perché? Perché San Francesco, perché io, i miei compagni, abbiamo chiesto di poter diventare diaconi, siamo diventati diaconi? Ecco, io penso che ci possano essere tante interpretazioni sbagliate. Ad esempio, visti anche i tempi, con la scarsità del clero che c'è, uno potrebbe dire c'è assolutamente bisogno. C'è bisogno di me, senza di me la Chiesa non va avanti. Piuttosto che uno potrebbe farlo per orgoglio personale. Ecco, e il Vangelo di oggi assolutamente dice no. Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Non per orgoglio, non per necessità, non per vanagloria. Io penso che si diventa diaconi per vocazione. Io mi sono fatto avanti perché ho il desiderio di farlo. Anni fa avevo intuito che il ministero ordinato, che diventare prete, potesse essere la via per trovare la perfetta letizia nella mia vita, potesse essere la mia vocazione. E oggi ho avuto questa conferma.
nella messa di questa mattina, nell'ordinazione di questa mattina, ho avuto la conferma. Quando il vescovo ci ha chiamati, ha detto che sì, io e i miei compagni abbiamo qualcosa a che fare con il sacramento dell'ordine, con il diaconato. Che questa è la mia vocazione. E io sono molto grato al seminario che mi abbia aiutato a conoscere questa vocazione. E vorrei fare solo un'ultima considerazione, che questo Vangelo, che è così prezioso per dire qualcosa del diaconato, però in realtà di per sé, per come è scritto, pare essere rivolto a tutti i discepoli, a tutti noi battezzati, tutti noi che vogliamo seguire Cristo che è venuto per servire. E ecco, mi sembra che si possa dire che tutti possiamo coltivare il desiderio di metterci a servizio. Tutti possiamo coltivare questo desiderio e farci avanti in infiniti modi diversi. Ci si può mettere a servizio facendo gli educatori in oratorio, ci si può mettere a servizio con il canto, con la musica, con il prezioso servizio dei chirichetti. Ci si può mettere a servizio pulendo la chiesa, adornandola. Ci si può mettere a servizio come catechisti, come volontari di un'associazione, e qui a Storano ne abbiamo tante. Ci si può mettere a servizio nell'impegno politico, in infiniti modi. Ecco, io penso che il cristiano in qualche modo sia chiamato a mettersi a servizio, e sia chiamato a mettersi a servizio non con orgoglio, non con lo spirito di chi vuol pretendere qualcosa in cambio, ma con l'umiltà di chi vuol corrispondere alla sua vocazione, per poter arrivare alla fine della vita a dire: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.

0: Preghiamo gli uni per gli altri, per ascoltare che il Signore chiama tutti a servire nella Chiesa e per il bene del mondo. E preghiamo anche gli uni per gli altri per avere la gioia, la perfetta letizia di rispondere con tutta la nostra vita al Signore che chiama.
1: Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, fedele al Vangelo che annuncia, sia una comunità animata da un autentico spirito di servizio verso gli ultimi e per quanti si sentono disorientati, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per la nostra nazione e i suoi governanti, la testimonianza luminosa di San Francesco susciti un rinnovato impegno per la costruzione di una società fondata sul dialogo, la giustizia e il rispetto reciproco, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Signore, ti ringraziamo per i nuovi diaconi che hanno ricevuto l'ordinazione. Siano segno di speranza per la Chiesa e per il mondo intero, testimoniando la bellezza e il valore di una vita consacrata a te, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per tutti i defunti e in particolare per Cipolla Francesco, Ceriani Enrica, Monti Carla, Chiodini Anna, che sono entrati nella casa del Padre in questa settimana, e per Carla e Domenico, Egle e Gaetano, Graziella e Antonio, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: E fondi largamente, o Padre, la tua misericordia sul popolo che ti implora. Fa che i tuoi figli seguano senza stanchezza la strada dei tuoi precetti, perché ricevano conforto nei giorni fuggevoli della vita e arrivino a conseguire la gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
4: Secondo l'ammonimento del Signore, prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci la pace.

0: Don Federico ci ha ricordato che la via della perfetta letizia, che è la via del servizio per tutti, è iniziata nel giorno del battesimo. Ricordiamo questo giorno, rinnovando le promesse. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra?
1: Credo.
0: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, fu risuscitato dai morti, siede alla destra del Padre?
1: Credo.
0: Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna?
1: Credo.
0: O Dio, che ricolmi di grazia la celebrazione dei tuoi misteri, rendi degno il nostro servizio in questo santo rito e apri il nostro cuore a ricevere con frutto i tuoi doni di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Mirabile è l'opera compiuta da Cristo tuo Figlio nel mistero pasquale. Egli ci ha tratto dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare al mondo la tua potenza, Padre, che dalle tenebre ci è chiamati allo splendore della tua luce. Riconoscenti e gioiosi, ci uniamo concordi alle schiere degli angeli e dei santi che elevano a te il loro inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, il suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, i Santi Pietro e Paolo, San Francesco d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, guarda alla fede, all'amore, alla santità della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvata.

0: Preghiamo. O Padre, che nella celebrazione di questo mistero ci hai fatto partecipi della vita di Cristo, trasformaci ad immagine del tuo unico Figlio e donaci un giorno di condividere l'eredità eterna con Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Facciamo gli auguri, lo facciamo con un bel applauso a questi ragazzi di prima media che iniziano oggi il loro cammino. C'è proprio da essere contenti quando vediamo un gruppo di ragazzi che hanno ricevuto la cresima e desiderano continuare a vivere, a conoscere e ad amare Gesù. Facciamo anche un applauso ai tre nuovi seminaristi, però ne vedo solo due, sono dietro. E poi Don Federico, un applauso per te. E gli facciamo un augurio. Questa mattina in Duomo l'arcivescovo, a lui e ai suoi compagni, ha consegnato il Vangelo. Avete visto che oggi per la prima volta l'ha proclamato dal Lambone e le ha detto queste belle parole che l'altra sera il Don Andrea ci ha aiutato a scoprire nella loro bellezza. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto annunciatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Sia proprio questo l'augurio che ti accompagni ogni giorno. E poi sapete, il diacono bisogna un po' anche vestirlo, e andiamo con ordine. Il primo vestito del diacono, ma anche di noi preti, anche dei ministranti vedo, è questo abito bianco che ricorda la veste bianca del suo battesimo. E allora il primo segno, domani ti doneremo le stole, sia proprio questo camice che, dicendo messa, e adesso come diacono userai nel tuo ministero. E auguri.

per gli avvisi, vedete sul foglio dell'informatore, guardate un pochettino con calma voi, c'è qualcosa di particolare da ricordare, guardate voi bene. C'è anche la preghiera per Don Federico e i suoi compagni, che questa sera prima di andare a letto reciteremo. Ed ora con le parole di San Francesco invoco su tutti la benedizione del Signore. Il Signore

0: Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
1: Amen.
0: Rivolga su voi il suo sguardo e vi

0: discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Andiamo in pace.
2: Nel nome di Cristo.

0: dalla parte del cittadino.
1: Lo sviluppo della sanità territoriale con la Casa di Comunità di Saronno.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Un saluto da Gianni ai microfoni di Radio Orizzonti con Antonella.
3: Buongiorno a tutti e bentrovati.
2: E abbiamo Antonio alla regia. Oggi il nostro ospite è il dottor Michele Mitaritonno, direttore del Pronto Soccorso di Saronno. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno e ben ritrovati dopo la pausa estiva.
2: Ecco, benissimo, riprendiamo a parlare Pronto Soccorso di Saronno. Ecco, ci sono tanti temi su

0: la parte del cittadino. Politica, risposte ed eventi.
1: Eccoci di nuovo in diretta, allora ancora buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni e Paola alla regia. Allora, oggi abbiamo ospiti, le persone che si occupano del FAI, che lavorano al FAI, abbiamo Marta Puzzoni del FAI del Seprio. Ciao, buongiorno.
2: Benvenuta. Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie di averci invitato anche questo autunno per presentare le giornate FAI d'autunno.
1: Perfetto.
2: Giunte alla 15ª edizione.
1: Benissimo. Poi abbiamo Laura Bianchi e Chiara Tapparo del FAI Varese, invece. Buongiorno a entrambe.
3: Buongiorno.
4: Grazie,
3: buongiorno.
1: Bene, allora ti do la parola, Marta, e presenti tu. Cominci tu a presentare.
2: Quest'anno vi raccontiamo, come ormai consueto, le nostre aperture che saranno per voi visitabili il prossimo weekend, il 10 e 11 ottobre. In questo momento è un grande fermento per la fondazione, c'è grande corsa alla preparazione di queste giornate in cui aspiriamo ad accogliervi numerosissimi. La delegazione del Seprio quest'anno propone 7 aperture, come ormai solito, e si muove all'interno di tutto il territorio di competenza, quindi nella bassa provincia di Varese. Poi la delegazione del Seprio ci racconterà le aperture invece verso la parte alta. Io parto col raccontarvi le aperture nella città che abbiamo scelto come principale sede delle nostre aperture quest'anno, la città di Somma Lombardo. Vi aspettiamo a Villa Dolci Melzi, che è una realtà conosciuta anche dai sommesi, ma solo nella sua estetica esteriore. È poco conosciuta, anzi forse proprio sconosciuta all'interno. Questa è l'occasione per conoscerla in tutto il suo splendore. Villa Dolci Melzi è stata edificata nel XVII secolo come convento e nel XVIII e XIX secolo, grazie alla famiglia Dolci, ha assunto le caratteristiche della tipica villa lombarda. Qui, attraverso gli apprendisti ciceroni, come ormai solito nelle giornate FAI, potrete scoprire tutta questa realtà e potrete anche avventurarvi in 3 eventi speciali. Il sabato sera ci sarà un evento molto particolare che forse è già sold out, però provateci ancora, magari qualche posto lo aggiungiamo. Ci sarà un'esibizione in costume di balli ottocenteschi a cura dell'associazione dei balli di Varese. Sempre sabato, ma anche domenica, ci sarà l'opportunità per gli iscritti FAI di svolgere delle visite esclusive condotte dalla proprietà, e invece domenica gli apprendisti ciceroni, oltre ad accompagnarci nella visita della villa, ci allieteranno con musica e letteratura, quindi saranno delle visite un po' particolari. Queste visite sono su prenotazione, mentre per tutto il resto le giornate FAI sono aperte al pubblico, quindi vi aspettiamo liberamente.
1: È la prima volta per questa villa?
2: È la prima volta, sì, è un'esclusiva.
1: Bene.
2: Sempre a Somma ci ritroverete alla Secondo Mon S.P.A., che è un'azienda aeronautica, giunta alla 4ª generazione familiare, nata nel 1903 come officina di biciclette e diventata nel 1913 la vera e propria industria aeronautica del territorio varesino. Sì, sappiamo che il nostro territorio è forte da questo punto di vista, questa è una delle realtà più importanti e avremo l'opportunità di visitare il suo museo aziendale costruito all'interno dell'edificio storico dove la Secondo Mona ha avuto origine. Qui la sera del venerdì 9 ci sarà una conferenza di presentazione dell'azienda e della sua storia, anche questa è già sold out, questa sono sicura che non ci sono più posti, sono proprio certa, ma per far capire quanto possa essere interessante questa apertura, appunto l'evento speciale è andato sold out immediatamente. L'evento si svolgerà peraltro non nella Secondo Mona ma nella adiacente Villa Herman, la villa di proprietà della famiglia, che in giornate FAI aprirà il suo parco, quindi se vorrete potrete dedicare un pomeriggio o una giornata a una visita naturalistica proprio all'interno del parco di Villa Herman, 15.000 ettari di parco all'interno del parco del Ticino, dove apprendisti ciceroni anche in questo caso vi porteranno alla scoperta dell'anima inglese del parco e della parte più naturalistica con i 2 stagni. Somma Lombardo chiude le sue porte con queste 3 aperture. Ci spostiamo per far felice Gianni nel Saronnese. Quest'anno torniamo a Saronno con un'apertura dal carattere industriale, come piace alla delegazione, saremo alla SPI SPA e vi porteremo sia il sabato che la domenica alla scoperta della cabina di comando dei treni. Attraverso la visita della SPI potrete capire come si assemblano tra loro e si realizzano le componentistiche che tutti i giorni portano milioni di persone al lavoro, tutti i pendolari che vivono i treni in una maniera diversa, ma che possono scoprire non solo i treni ma anche le metropolitane, perché abbiamo scoperto che la SPI fornisce anche metropolitana inglese e francese, oltre che quella italiana, che è a noi più vicina.
1: Cosa produce? Componentistica elettronica?
2: Sì. Elettronica, quindi comandi della piattaforma di comando, ma anche freni, e ci sarà la possibilità di accedere anche ai laboratori di test, dove faranno vedere come le varie componenti sono assemblate e sono messe sotto stress per poter essere utilizzabili quotidianamente. Quindi è un'apertura curiosa questa.
1: Curiosa, sì, sicuramente.
2: Torniamo verso, diciamo, Varese città, ci muoviamo verso Busto Arsizio, ci sarà il cimitero monumentale della città. Il cimitero monumentale è famoso anche per qualche video musicale, so che è comparso in video di cantanti famosi, non facciamo nomi perché poi facciamo pubblicità. Il cimitero vive di due anime, l'anima più storica che si richiama al cimitero monumentale di Milano e l'anima brutalista, che è appunto quella un po' più curiosa. Intervento del Ciapparella, che è diciamo l'anima più conosciuta. Qui gli studenti del liceo Tosi di Busto vi porteranno in un percorso tra liberty e brutalismo alla scoperta delle cappelle più famose e degli aspetti un po' più sconosciuti di questo luogo, che in realtà è sempre aperto al pubblico ma che viene raccontato in un modo totalmente diverso. Ci muoviamo verso Olgiate Olona, qui avremo la chiesa di Sant'Antonio Abate, è una chiesa che esternamente pare molto austera ma all'interno è molto ricca di affreschi e è diciamo ciò che rimane dello storico convento. Qui avremo la narrazione a cura degli apprendisti ciceroni del Collegio Rotondi, ma anche dei volontari FAI nella giornata di domenica, e la sera di domenica ci sarà un'esibizione musicale a cura degli studenti del liceo coreutico musicale di Busto Arsizio. Questo evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti, non è obbligatoria la prenotazione. Ultima apertura, la colonia elioterapica a Fagnano Olona, colonia elioterapica, torre dell'acqua e cappella di San Martino. È un'apertura molto strutturata, tra l'altro la colonia elioterapica, architettura del fascio, quindi molto austera nel suo aspetto, è stata restaurata e verrà aperta al pubblico per la prima volta sabato mattina con un allestimento al suo interno di una mostra che racconta la storia della colonia. Qui saranno operativi gli apprendisti ciceroni del liceo Crespi di Busto Arsizio e del liceo Curie di Tradate, che vi condurranno alla scoperta di tutti questi tre edifici che costituiscono un unico complesso per gli abitanti di Fagnano, conosciuta come la zona del centro sportivo e non conosciuta per la sua storia invece, quella di colonia elioterapica nel passato. Spero di non aver dimenticato nulla e direi che posso lasciare...
1: Mi sembra bello corposo.
2: Bello corposo. Non dimentichiamoci il monastero di Torba, sempre aperto in giornate FAI.
1: Certo.
2: Oltre che nel corso di tutto l'anno. Certo, direi che lascio la parola a Chiara, che così presenta le realtà proposte dalla delegazione di Varese.
3: Sì, esatto, grazie Marta. Allora, io appunto mi faccio portavoce della delegazione del gruppo Giovani e anche del gruppo Valcuvia, Luino e Verbano Orientale. Allora, saremo presenti a Comerio con la ex Ignis, a Varese con il parco di Villa Muzzoni, Villa Andrea che fa parte delle Ville Ponti, e poi a Cocchio Trevisago con Villa Ida e il Museo Innocente Salvini. Mi concentrerò un po' a raccontarvi le aperture di Cocchio Trevisago, poi passerò la parola a Laura, coordinatore del gruppo Ricerche e Testi, che insomma farà un bel focus su Comerio e su Varese. Allora, Villa Ida è stata una dimora privata, tuttora una dimora privata, normalmente non accessibile al pubblico, quindi insomma...
1: Dove è Villa Ida?
3: A Cocchio Trevisago.
1: Cocchio Trevisago.
3: Sì, quindi insomma una bella esclusiva. Ha oltre 400 anni di storia e insomma conosceremo quella che è veramente il centro di Villa Ida, quindi le sue origini agricole, passate poi a dimora signorile fino ad arrivare a essere una villa di villeggiatura nell'Ottocento. Nel Novecento l'architetto Mattioni, proprietario, ne curò il restauro. Parlando sempre dell'architetto Mattioni, venerdì 9 alle ore 18, sabato 10 ottobre, sempre a Villa Ida, ci sarà la presentazione del libro Luigi Mattioni, Innovare con Metodo, tenuto dalle curatrici Maria Grazia Marandola e Maria Teresa Ferabuli, che appunto presenteranno questo libro che racconta il segno di Mattioni nel paesaggio urbano milanese. Quindi come si è poi distinto sia per quanto riguarda il restauro della villa che poi per quello che è stata la sua professionalità in ambito architettonico. Sempre a Cocchio Trevisago abbiamo il Museo Innocente Salvini, quindi il personale del museo vi condurrà attraverso la storia di un museo, di un mulino storico e della casa museo del pittore, quindi la visita partirà proprio dal mulino, dal suo funzionamento e passerà poi alla parte della casa museo con i dipinti, gli affreschi e i suoi disegni. Abbiamo un'altra iniziativa speciale, sempre a Cocchio Trevisago, questa sì, venerdì 9 alle ore 18 alla biblioteca. L'associazione Mente Rosmarino racconterà la storia del paese attraverso immagini, ricordi, storie, quindi sarà proprio un modo per iniziare le giornate d'autunno già dalla sera del venerdì, calandoci proprio nella storia di Cocchio Trevisago. Lascio ora la parola a Laura.
1: Ecco, prima di darti la parola facciamo un break musicale, però adesso continuiamo allora con...
4: Ok, perfetto. Allora, io appunto illustrerò le aperture quasi tutte su Varese, diciamo, e dintorni, perché la ex Ignis, ex Whirlpool, ex Beko, perché ha avuto una storia molto lunga l'edificio, appunto, certo. Dove negli anni 50-60 è nata quella che era chiamata appunto la Ignis, che si trova a Comerio. E nello stendere i testi, diciamo, delle varie visite, abbiamo individuato una sorta di filo conduttore nelle nostre aperture su Varese Comerio, appunto, perché è un po' una sorta di celebrazione di quello che è il genio industriale, culturale, artistico degli italiani, declinato ovviamente in diversi campi, in diversi settori. L'esempio dell'Ignis, beh, è tutto legato a Borghi, questo importantissimo imprenditore degli anni 50-60. Durante la visita si scopriranno molti aneddoti legati a lui e alla sua famiglia, ma in particolare appunto verrà celebrato il genio imprenditoriale che lo ha portato da una ditta con poco più di 10 persone come dipendenti a un impero incredibile che appunto negli anni 60 cambiò radicalmente anche proprio
1: del territorio,
4: ma anche dal punto di vista tecnologico, perché comunque vedrete poi nella visita, insomma, sentirete la storia anche molto legata all'innovazione dei frigoriferi, delle nuove tecniche, e diciamo che il Cumenda, come lo chiamavano all'epoca il signor Borghi, è stato abilissimo nel intercettare tutte queste nuove tendenze e creare poi l'impero. Durante la visita scopriremo anche però l'aspetto proprio umano di questa persona, perché è un aneddoto che posso già, come dire, spoilerare. Lui amava girare all'interno della sua ditta, che vedrete essere vastissima, con una bicicletta gialla. Lui tutte le mattine inforcava questa bici, magari arrivava in elicottero lì, poi però prendeva la bici gialla e girava all'interno di tutti i vari settori e reparti dell'industria. E quindi lì anche si spera in una giornata di bel tempo, perché c'è un panorama spettacolare. Gli edifici dell'Ignis, Whirlpool, chiamiamola un po' come vogliamo, hanno anche questa caratteristica proprio artistica da quel punto di vista notevole, ma soprattutto lì si parlerà appunto di questo genio all'interno dell'imprenditoria varesina e non solo.
1: Adesso è Becco?
4: Adesso in realtà no. Allora lì è quasi completamente non abbandonata, perché comunque continuano a mantenerla e tutto, ed è stata recentemente acquisita da una fondazione che comunque ha a che fare sempre con la famiglia Borghi, con gli eredi ovviamente, e ci sono tutta una serie di progetti, durante la visita si vedranno, con varie tipologie di interventi. Quindi molto probabilmente verrà creata una RSA con anche collegamenti, spazi di riabilitazione, cose di questo genere, e ci sono anche progetti di co-working, quindi spazi di lavoro aperti a tutti, e anche parti invece legate a varie associazioni sempre inerenti al territorio, per cui stanno cercando di farne una ristrutturazione sempre più integrata all'interno del territorio, che era un po' quello che voleva fare Borghi, cioè che aveva fatto Borghi, perché poi vedrete lui aveva anche fatto interventi molto importanti nel sociale per i suoi dipendenti, ma aperti comunque alla popolazione di Comerio, che infatti lo venerano come se fosse decisamente una figura molto importante. E quindi lì parleremo principalmente di questo personaggio. Su Varese invece andremo ad aprire appunto Villa Andrea, che è comunemente conosciuta a Varese come Villa Ponti, all'interno di questo parco secolare molto molto particolare anche il parco, e immediatamente dietro c'è questa Villa Mozzoni, che è molto più intima, diciamo, e oltretutto una villa privata, quindi non c'è di solito possibilità di visitarla. In Villa Mozzoni non potremo entrare ovviamente essendo privata all'interno della casa, però l'ingresso è costituito da questo colonnato incredibile, un porticato composto da 40 colonne, infatti Villa Mozzoni è anche soprannominata la villa delle 40 colonne appunto, ma soprattutto lì con l'aiuto degli agronomi si percorrerà il parco, che è ricco di alberi particolari, specie molto, molto pregiate, diciamo molto, molto importanti, e quindi ci sarà questa doppia visita sia sull'architettura che sul parco. E invece alla Villa Ponti di nuovo andremo tra virgolette a celebrare il genio italiano, perché Andrea Ponti, che fu il committente diciamo della villa sorta sulle ceneri di un vecchio monastero, Ponti decise di far abbattere il monastero vecchio, di costruire questa villa, dando l'incarico all'architetto Balzaretto, che all'epoca, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, era uno molto, molto attivo sia su Milano che sulla nostra provincia, e quindi decise di costruire questa villa, che doveva essere principalmente la villa della sua famiglia, perché lui, fratelli, figli vissero lì molto, ma anche una villa di rappresentanza. E quindi le sale che noi visiteremo, che sono quelle al piano terra diciamo, sono molto decorate e hanno questa particolarità, perché proprio Ponti chiese a Bertini, che fu il pittore che si occupò principalmente delle decorazioni all'interno di questa villa, di celebrare il genio dell'italiano, per cui troveremo all'interno una serie di raffigurazioni che vanno da Cristoforo Colombo a Volta a Galileo Galilei, insomma tutti con un filo conduttore, e cioè l'aiuto concreto e l'innovazione che il popolo italiano, che l'Italia insomma ha saputo regalare al progresso scientifico e non. Quindi anche lì una celebrazione fatta da un imprenditore, perché comunque Ponti avevano grandi opifici loro come famiglia, quindi un imprenditore che però vuole anche dare questo accento sul genio e sulla cultura italiana. Quindi
1: la Ponti è già stata un luogo del FAI anche
4: in realtà
1: precedenza.
4: Chiara, mi sembra sia proprio la prima volta. È una villa molto conosciuta a Varese, perché comunque è aperta non al pubblico ma per eventi, certo. Quindi più o meno tutti noi, o a un matrimonio, a una festa, a Villa Ponti siamo andati. Però appunto io, occupandomi del testo principalmente, ho scoperto tutta questa storia, che poi chiaramente durante la visita verrà sviluppata molto più precisamente, di questa famiglia che ha dato tantissimo a Varese e al nostro territorio. E vabbè, spoiler, un altro aneddoto sulla Villa Ponti, diciamo, è stata anche abitata abitata, diciamo, per un certo periodo da Garibaldi. Come, perché poi lo scoprirete solo venendo alle nostre giornate FAI, però è un simbolo molto importante per Varese, anche oggi. Oggi è di proprietà della Camera di Commercio e oltre appunto a questi eventi privati ci sono una serie di convegni anche internazionali all'interno della villa, e oltretutto è esattamente di fronte alla nostra Villa Panza, e quindi diciamo che quella collina, la collina di Biumo, ricchissima di queste ville, prima gentilizie, poi della borghesia, sarà molto animata, diciamo, il giorno delle nostre aperture, il giorno delle giornate di autunno.
1: 10 e 11 di ottobre.
4: Esatto, sabato e domenica prossima.
1: Ecco, queste sono le proposte di quest'anno della provincia di Varese, tutta sì. La provincia di Varese. Ecco, no, quello che mi incuriosisce è questo Cocchio Trevisago, che... chi era questo Innocente Salvini? Era un personaggio...
4: Allora, sono un po'
1: sono un po' impreparata
4: io sulla cosa, però credo è il pittore.
2: Sì.
4: Allora, questo pittore nato e cresciuto nelle nostre zone di Varese, intendo, e lui in particolare usava la sanguigna, se non erro, come
1: per dipingere,
4: esatto, e quindi ci sono questi, sembrano quasi dei bozzetti. In realtà lui aveva una forte impronta rurale, diciamo, e quindi molto probabilmente anche la scelta di questa tipologia di tratto è legato a quello, perché effettivamente sono delle cose molto d'impatto, perché comunque guardando i suoi quadri immediatamente si capisce sia dove sono stati ritratti e che cosa voleva lui rappresentare con quel quadro. Quindi sembra una cosa proprio di getto, di istinto, ma in realtà lui, insomma, si è creato un'intera carriera su questa cosa.
1: Quindi sì, diciamo, casa? No, prego.
3: No, mi stavo ricollegando alla questione dell'impronta rurale, proprio perché la sua casa museo è dove c'è un mulino storico, un mulino che tuttora può essere visto in azione, in funzione, quindi appunto mi ricollego a una visione poi rurale più...
1: Ma lui non aveva niente a che fare col mulino, oppure...
3: Aveva lì la sua casa, sì.
1: C'era
3: sì, sì,
1: casa,
3: sì.
1: Il mulino.
3: Esatto, esattamente. Sì, poi c'è appunto, ci accompagnerà il personale del museo che è, insomma, preparatissimo, potrà illustrare dipinti, affreschi, disegni di Innocente Salvini.
1: Certo. Mentre a Somma Lombardo ci sono tre siti.
5: Sì.
1: Allora.
5: Ascoltando Chiara mi veniva in mente una precisazione da fare, anche per due delle nostre aperture. Io fino ad ora ho parlato delle narrazioni degli Appendici Ciceroni, ma anche nelle nostre aperture, sia in SPI SPA che a Saronno che a Somma Lombardo alla Secondo Mona, la visita sarà condotta anche dal personale aziendale, quindi essendo realtà un po' più tecniche, quindi meno narrative, abbiamo ritenuto preferibile far narrare addetti del settore. Quindi in questo caso avremo dei narratori o dei ciceroni che vivono l'azienda tutti i giorni. Quindi sarà possibile soddisfare anche quelle curiosità un po' più specifiche, diciamo.
1: Perché lì lavorano ancora.
5: In entrambe le realtà sono
1: settore aeronautico.
5: A Secondo Mona settore aeronautico, mentre SPI il settore della componentistica terreni.
1: Sì,
5: esatto.
1: Va bene, Villa Herman, ricordiamo, poi Villa Dolci
5: Melzi,
1: sempre lì. C'è anche un castello a Somma Lombardo, no?
5: Il castello esattamente di fronte, il castello Visconteo a Villa Dolci Melzi, per capirci.
1: Ah, ecco, quindi è lì vicino.
5: Sì, esattamente di fronte. È stato, l'abbiamo aperto, per qualche evento locale l'anno scorso, sì, in primavera. Non è stata mai sede di giornate FAI, chissà che in futuro lo possa essere.
1: Certo. Poi abbiamo detto Busto al cimitero monumentale.
5: Corretto.
1: Olgiate Olona alla chiesa di Sant'Antonio.
5: Esatto.
1: Ricordando tutto, Fagnano Olona.
5: La colonia elioterapica.
1: Elioterapica. Ecco, a chi era possibile accedere?
5: Allora, la colonia ha vissuto varie fasi. La fase centrale della sua esistenza è stata quella dedicata ai bambini. Sarà possibile infatti salire nella parte più alta, nella terrazza della colonia, quello che veniva definito il cosiddetto solarium, dove venivano portati proprio i più piccoli per far sì che potessero con la luce solare migliorare le proprie condizioni di salute. Oggi il restauro che ha interessato la colonia è volto a rendere rendere l'ambiente sia riavvicinarlo a quella che era la sua struttura originaria, la sua forma originaria, anche per quanto riguarda il parco, ma soprattutto renderlo fruibile alle associazioni locali, perché non sono ancora presenti, dato che l'inaugurazione avverrà proprio sabato prossimo, ma l'intento del comune è quello di renderlo uno spazio a disposizione della cittadinanza per fare culture, per fare attività che coinvolgano la popolazione. Ecco.
1: Adesso è di proprietà del comune.
5: Sì, corretto. Si trova proprio accanto al campo da calcio di Fagnano e alla biblioteca comunale.
1: No, mi veniva strano perché di solito le colonie elioterapiche erano al mare, di solito, normalmente. Però insomma, che Fagnano.
5: Serve anche qui, noi abbiamo il Fiumolona, soffriamo al mare.
4: Ce n'è una anche a Barasso, anche quella abbandonata un po' a se stessa, però anche a Barasso potrebbe essere un gancio.
5: Una buona combinazione in
4: esatto,
5: futuro.
4: Esatto.
1: Al prossimo volta.
5: Sì. Noi dobbiamo sicuramente ringraziare i comuni che in tutte queste aperture ci sostengono. Abbiamo patrocini del comune di Busto Arsizio, insomma, Lombardo, Saronno, Fagnano e Olgiate. Ringraziamo anche la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana che ci supportano nella gestione dei visitatori, nell'organizzazione delle aperture, gli istituti scolastici perché sono fondamentali. Come dicevo, su 6 delle 7 aperture avremo operativi gli apprendisti ciceroni per un totale di 180 studenti e poi i nostri volontari, senza i quali non sarebbe possibile aprire tutte queste realtà. La delegazione del Sepio quest'anno conta un numero di 130 volontari attivi in giornate FAI, quindi è una grandissima macchina operativa senza la quale non si potrebbe far nulla, e soprattutto sono persone che hanno messo a disposizione il tempo non solo del weekend di giornate FAI ma anche nella precedente organizzazione e formazione. Proprio adesso abbiamo in corso i sopralluoghi e la formazione dei volontari, quindi diciamo che non si concentra tutto in un weekend, è un lavoro strutturato che ci occupa tutto il corso dell'anno. Ricordiamo i luoghi del cuore, visto che entrando ci hanno chiesto informazioni sui luoghi del cuore. La delegazione sostiene, tra l'altro, una delle aperture di giornate FAI, la chiesa di Sant'Antonio Abate, candidata come luogo del cuore a Olgiate Olona. Quindi in sede di giornate FAI vi chiederemo di firmare per questi luoghi. La chiesa di Sant'Antonio Abate è ovviamente uno dei beni candidati ai luoghi del cuore nel territorio del Seprio, ma visto che siamo a Saronno forse raccontiamo anche di Palazzo Visconti, anche questo è un luogo del cuore che magari ai saronnesi sta molto a cuore, e quindi possono andare sul sito tutti i giorni e votare questo luogo. Magari lascio la parola a Chiara che ci racconta il loro luogo del cuore.
3: Sì, allora ai nostri banchi di accoglienza potrete firmare per appunto sostenere la fermata del tram di Viale Agugiari in Varese. Ormai fermata del tram abbandonata, era anche luogo di ricovero dei tram. Per la nostra storia cittadina in realtà è un luogo chiave, perché tanti non lo sapranno, ma a Varese circolavano i tram. Poi sono diventati autobus, ma tant'è. Il tram collegava benissimo, per esempio, per quanto ci riguarda, la stazione ferroviaria al nostro conoscitissimo Grand Hotel del Campo dei Fiori. Quindi diciamo che a inizio Novecento si arrivava da Piazza Duomo al Grand Hotel del Campo dei Fiori in poco più di 1:20.
5: Più o meno quello che ci mettiamo ancora oggi, non è cambiato a livello di tempo.
4: Sì, però all'epoca tutto coi mezzi, esatto. Cioè potevi salire veramente in Piazza Duomo a Milano e arrivare al Campo dei Fiori solo con treni e tram, era meraviglioso.
1: Ci mettiamo di più perché forse Milano-Varese
3: è solo di treno un'ora.
4: Sì, io l'ho fatto ieri 1:12 e poi il traffico, esatto. Cioè,
3: quindi ecco, a Varese sosteniamo la nostra storia locale in questo modo.
1: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora ringrazio Laura Bianchi, Chiara Tapparo di FAI Varese.
4: Grazie a voi.
1: Noi, e Marta Pozzoni, che è nostra ospite
5: abituale
1: per i periodi primaverili e autunnali.
5: Allora, grazie a te Gianni di averci invitato.
1: Grazie a tutti e una buona giornata.
5: Buona giornata.
3: Grazie.

0: Ecco, buongiorno ancora a tutti i nostri radioascoltatori, sempre Gianni ai microfoni, c'è anche Agostino oggi insieme a me.
1: Buongiorno a tutti.
0: E ospite della giornata Massimo Boldi, Movimento 5 Stelle. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito e grazie per chi ci ascolta.
1: Buongiorno carissimo.
2: Buongiorno Masini.
1: Noi abbiamo iniziato in questo sabato mattina a dare spazio anche a tutte quelle forze politiche che oggi non sono rappresentate in comune, nell'amministrazione. Tra queste c'è anche i 5 Stelle che oggi Uboldi Massimo rappresenta i nostri studi. Bene, Uboldi, ci può raccontare come è nata la sezione di Sono delle 5 Stelle e che cosa si propone nei suoi programmi?
2: È nata molto tempo fa, il primo gruppo è nato nel 2013, nel 2015 ci siamo presentati alle amministrative con una lista propria, abbiamo eletto un consigliere comunale, niente, questa è la storia, la progenite. Poi comunque siamo attivi in città sui temi cittadini che riguardano tutti i cittadini di Sorano, scusate il doppio senso, ma cos'è che vuoi sapere di preciso? Perché qua c'è da spaziare molto sui temi che riguardano la città.
1: Domanda un po' spot. Come mai nelle ultime votazioni, elezioni, come non vi siete presentati?
2: Ma guarda, non ci siamo presentati.
1: Vista l'esperienza di quella precedente in cui avevate un rappresentante che poi è anche uscito ed è stato indipendente.
2: Sì, allora eravamo pronti e tutto, la valutazione del gruppo, perché non era una decisione di una persona, ma c'era una lista già pronta, c'era già un simbolo e tutto. La scelta è stata fatta in relazione alle prospettive che si presentava in città, in particolar modo il rapporto con il centro-sinistra, ma anche la situazione del centro-destra in città. In cui abbiamo scelto di non partecipare con la speranza in una fase successiva di poter dare un contributo all'esterno delle istituzioni, in cui nella città come movimento. Purtroppo questo non è accaduto, sebbene ci sono state delle interlocuzioni sia col sindaco e la richiesta alle forze politiche che oggi sostengono la maggioranza.
1: Dove è passato un anno, facciamo un'ipotesi che in questo momento 5 Stelle possa avere un consigliere. Voi in questa amministrazione vi schierate con la maggioranza o con la minoranza?
2: Dipende da...
1: Tendenzialmente,
2: va bene, sei molto aggressivo. Allora, tendenzialmente sai benissimo che il Movimento 5 Stelle fa parte di un campo progressista, quindi per cui le nostre forze di riferimento non sono di certo il centrodestra, per cui...
1: Da Pagani.
2: Sì, ci sono i contenuti che il Movimento 5 Stelle porta sul territorio, sì. Perché sei all'interno della macchina, di cui
1: un anno di esperienza Pagani, se fosse oggi, entreresti in maggioranza sì o no, visto l'anno della Pagani?
2: No.
1: Ecco, questa è una risposta.
2: Perché non ci sono le condizioni.
0: Ora, quindi ci sono delle critiche a questa maggioranza.
2: Sì.
1: Ma facciamo elencarne qualcuna.
2: Iniziamo ad elencarne qualcuna.
1: Allora, questa maggioranza si è presentata con un programma molto chiaro, in cui nella prima parte non ha vinto, nel ballottaggio ha stravinto perché partiva da un handicap notevole.

0: ha vinto con un programma chiaro che puntava sulla sicurezza, la comunicazione e portare a casa l'isola Topraschini. Questi sono i punti fermi di questa amministrazione. Su questi punti fermi, qual è il parere del 5 Stelle?
1: Allora, premesso che nella campagna elettorale questa amministrazione si è aperta e si è presentata alla città come la partecipazione, sì, l'ascolto della città e chiaramente il Movimento 5 Stelle sono dei pilastri fondamentali, noi la partecipazione è fondamentale. Però mi sembra che in questo anno e mezzo questa amministrazione si sia sempre più chiusa al proprio interno, non abbia ascoltato la città. La dimostrazione sono gli eventi, alcuni eventi, il Riva, la Notte Bianca, ma anche l'Isotta Fraschini, perché l'Isotta Fraschini è stato presentato il 22 di dicembre, 3 giorni prima di Natale, il progetto dell'Isotta Fraschini, sono state fatte le osservazioni, il Movimento 5 Stelle le ha presentate con l'appoggio anche di tecnici autorevoli, stiamo ancora aspettando. E questa la dice lunga sulla partecipazione. In città ci sono tantissimi problemi,
0: bisogna essere corretti, le osservazioni, come tu molto bene sai, vengono presentate, il comune per legge, non per scelta, deve rispondere alle osservazioni in consiglio comunale e non ai singoli partiti. In consiglio comunale il comune presenta le osservazioni che sono state focalizzate e lì dà la risposta in quella sede, non in altre sedi. Questo è quello che prevede la legge.
1: Questo prevede la legge, ma prevede anche che ci sia un passaggio in commissione su quali vengono accettate e quali no, e i presentatori di quelle accettate viene comunicato che l'osservazione è stata recepita, in cui in consiglio comunale, quando arriveranno in consiglio comunale, mi auguro che almeno le persone che abbiano presentato le osservazioni, perché questo è l'iter, siano messi al corrente, però non è ancora successo. Però
0: non è stato ancora convocato.
1: Ok, d'accordo. Quanto tempo è passato da marzo a questa ottobre?
0: C'è una diatriba tra il comune, la regione e l'attuatore che sembra non si sa di chi sia la colpa morale, che questo che deve avvenire non sta ancora avvenendo.
1: Sì, tu parli di colpe regionali e tutto, però se i cittadini si sono attivati e magari anche in gruppo o anche forze politiche, non escludo nessuno, abbiano fatto delle osservazioni, insomma, questo silenzio di tutti questi mesi non è una cosa molto positiva nei confronti della città e di chi ha presentato le osservazioni, e mi risulta che ce ne sono parecchie presentate, anche con dati tecnici interessanti e punti che andrebbero magari approfonditi, roba che non è successo fino ad oggi dal 22 di dicembre, perché ci sono dei dubbi, dei temi così importanti su quell'area che è il futuro di questa città, e mi auguro che vengano affrontati.
0: Tu sai che a dicembre il Consiglio Comunale ha votato l'adozione di questo piano, e adesso ci sono i tempi burocratici per poter sì che vada in Consiglio Comunale, perché questa è una variante di bilancio del piano regolatore, di conseguenza tutto ciò che hai detto è vero, le osservazioni devono essere discusse in Consiglio Comunale e poi ci sarà la famosa votazione se prenderlo o non prenderlo. Però torniamo al discorso di prima, lei ha detto,
1: la parte anche del tuo, non c'è problema.
0: Possiamo darci anche del tuo, no?
1: Ma sì, dai.
0: No, per rispetto per chi ci ascolta. La partecipazione, cosa doveva fare che non ha fatto l'amministrazione? No?
1: Cosa intendi?
0: Per dare spazio alla partecipazione. Hai detto che questa amministrazione ha fatto pochissimo. Cosa avrebbe potuto fare per coinvolgere di più i cittadini?
1: Beh, la prima cosa che è difficile, che viene lampante, è la mancata informazione. La mancata informazione non consente ai cittadini di poter partecipare alla vita amministrativa.
0: Adesso anche la Munca, perché ci è andato via anche il secondo set.
1: E questa la dice lunga. Quindi lascio a te le considerazioni, a fronte
0: perché
1: anche...
0: Perché non prende piede i comitati di quartiere? Non ti sei posto questa domanda?
1: Ma è stato proposto?
0: Loro l'hanno ventilato.
1: L'hanno ventilato, sì, ma poi di fatto bisogna lavorarci.
0: E ti sei chiesto perché non sono partiti?
1: Questo dovresti chiederlo alla Pagani, non a me.
0: Allora andiamo avanti. Sicurezza. Questa amministrazione ha fatto qualcosa nel rapporto alle promesse fatte in campagna elettorale, sì o no? E 5 Stelle, come giudicano questa attività che ha fatto?
1: Allora, il vero problema, torniamo sempre al punto di partenza, è l'informazione che viene data ai cittadini. Io non mi sento di dare tutta la colpa all'amministrazione, perché sono vari livelli coinvolti, c'è Regione, c'è lo Stato, c'è il Ministero dell'Interno, ci sono varie cose. Però, insomma, questa sindaca si è spesa pubblicamente sulla Polfer in stazione. Ha parlato di date, ha parlato di mesi.
0: Stanno lavorando.
1: Ma non basta lavorare. Hanno fatto un'uscita pubblica stazioni sicure con il contributo regionale, il giorno dopo c'è stata una rissa con un accoltellamento davanti alla stazione. Allora, il problema mi fai dare le risposte, possiamo andare avanti, se no un monologo.
0: Scusa.
1: E questo monologo non va bene, perché se sono stato chiamato per esprimere la posizione, sì, mi dai tempo di esprimerlo.
0: Diamo il giusto peso alle cose. Dire che la Polifer non viene solo per colpa dell'amministrazione.
1: No, io non ho detto quello. Attenzione, io non sto dicendo quello. Non ho detto quello. Io sto dicendo un'altra cosa. Molto probabilmente, prima di prendere delle posizioni ed esprimere delle date, dei mesi, molto probabilmente andava verificato fino in fondo quali erano le possibilità e le disponibilità, perché sono più soggetti, tra cui anche Ferrovie Nord Milano, che deve mettere a disposizione gli spazi. Presumo, da quello che ho letto sulla stampa, che questa cosa è già stata affrontata, non abbiamo risposte, la gente, i commenti dei cittadini anche sui social sono questi, e non possiamo dire che non sia vero. Poi è un tema complicato, difficile, perché non è solo Saronno, ma è tutta una serie, tutto il territorio che comunque è in queste situazioni, non è l'unica realtà. C'è da dire anche un'altra cosa, che sebbene il governo centrale col Ministero degli Interni abbia fatto tutti questi decreti leggi sicurezza, non hanno risolto il problema, e finché il governo non mette risorse per i comuni, anzi alcune volte l'Italia e Regione deve sopperire con un finanziamento di 60.000 euro per tutta la provincia di Varese, o almeno sul tracciato, insomma, non è così che si affronta il tema sicurezza. Poi c'è una questione anche culturale, c'è una questione sociale, ci sono tante questioni legate alla sicurezza, non è semplice da risolvere. Ovvio, presumo che questa amministrazione si attenta, i risultati lasciano un po' perplessi, questo è un dato di fatto, e la città lo legge, la città parla, la città vede, e insomma questa è la situazione. Ti ripeto, non voglio dare colpa all'amministrazione, perché ha delle competenze, di certo io mi aspetto che un'amministrazione che affronta il tema sicurezza, e ci sono degli interventi sulle zone rosse dalla prefettura, degli interventi sulle stazioni sicure, mi aspetto da un'amministrazione che faccia per le sue competenze delle ordinanze specifiche a supporto di questi interventi. Purtroppo non c'è nulla, perché se tu fai un intervento sulle zone rosse, faccio un esempio per tutti, la vendita di alcolici ai minorenni, puoi fare un'ordinanza sul decoro urbano? Cioè, ci sono gli strumenti che l'amministrazione, però finora, almeno per quello.
0: Sono latitanti, è vero, è vero.
1: Insomma, è un po' latitante su questo fronte.
0: Però io non voglio fare l'avvocato difensore del comune, perché non è compito mio, però sulla Polifer bisogna essere chiari: la colpa non si può dare all'amministrazione, perché
1: non sto dando la
0: dipende
1: colpa,
0: dalla regione, dipende dal ministero.
1: Certo.
0: Il comune mette a disposizione dei locali, cosa che mi sembra che abbia fatto, no? Poi il resto. Tutto il resto che stai dicendo della sicurezza è tutto vero, il degrado, il piano rosso, è tutto vero. Ecco, secondo te perché c'è questo ritardo? Ti sei posto il perché c'è questo ritardo? Non penso che ci sia la volontà di non affrontare il problema della sicurezza, perché non giova nessuno, neanche a questa amministrazione.
1: Ma io presumo dall'esterno, poi ripeto, noi non siamo in amministrazione, la lettura nostra è da esterno alle istituzioni. Questa maggioranza è in difficoltà ed è evidente, e lo dimostra il fatto che già due assessori, per vari motivi, non magari legati, le motivazioni sono personali, però di fatto questa amministrazione ha perso due assessori, quello commercio e l'urbanistica, tra l'altro l'urbanistica, che è quello che ha portato avanti e ha portato in consiglio comunale il 22 di dicembre l'adozione del piano Isotta, e in città però io ripeto, è un'ipotesi, non siamo all'interno della di questa maggioranza, c'è l'ipotesi che anche un altro assessore stia dando forfè. E parliamo di un assessore importante, parliamo di Mattia Cattaneo, perché queste sono le voci che circolano in città, assessore al bilancio, ma non solo, vice sindaco, anche la carica di vice sindaco, quindi per cui molto probabilmente all'interno di questa amministrazione ci hanno dei problemi, e parliamo di un anno e mezzo di governo, non stiamo parlando di 4 anni a fine mandato, stiamo parlando dell'inizio, cose che abbiamo già visto, e per quello che sappiamo noi, però sono voci, nulla, deve essere tutto, no, finisco solo questo concetto. Ci sono anche dei malcontenti tra le formazioni che sostengono questa maggioranza. Io non vorrei, sinceramente, per il bene della città, ritrovarsi nelle stesse condizioni in cui si è trovato Airoldi, in cui ha perso degli assessori sul suo mandato e poi si è trovato con un numero di un voto in consiglio comunale a gestire la città. Mi auguro che questo venga scongiurato, ma per il bene della città, dei cittadini.
0: Oggi siamo 15-9, cioè la maggioranza è abbastanza corposa, c'è i numeri. Una domanda semplicissima, dato che mancano 4 minuti, mi dia un aggettivo per fare un commento dopo un anno di questa amministrazione, un aggettivo, e poi me lo spieghi.
1: Cosa intendi per aggettivo? Tipo?
0: È bella, insufficiente, sufficiente, carente, un aggettivo che possa dare la sensazione che ci ascolta del giudizio del 5 Stelle.
1: Imbarazzante,
0: benissimo. E cosa dici Gianni di questo giudizio dei 5 Stelle sull'imbarazzante dopo un anno?
2: No, è che le opinioni vanno tutte, sono
0: va tutte
2: rispettate,
0: ma mancherebbe altro, guai, se no non saremmo qua neanche a dar spazio, certo, a tutte queste forze. Noi siamo, certo, molto democratici, penso che tutti ne prendano atto. Imbarazzante. Certo. Ora, cosa deve fare per superare questo termine imbarazzante?
1: Ma prima di tutto trovare il giusto equilibrio proprio interno, roba che sembrerebbe, visto anche la defaillance degli assessori, poi magari per motivi...
0: È convinto di questo malessere che c'è nella maggioranza? Quali sono i segni che appaiono che che lei dica che c'è un malessere?
1: Insomma, 3 assessorati tra cui uno è vice sindaco, mi sembra abbastanza evidente che ci sia un malessere interno.
0: Uno era per motivi di salute, Girardoni, l'altro ha fatto una scelta di lavoro, sembra che, se fosse vero, di Cattaneo, che anche qua è motivo di lavoro, non sono motivi politici, non mi sembra.
1: Perfetto, va benissimo, ma nel momento in cui tu vinci le elezioni e le vinci con un distacco di 17 punti sul centrodestra, tenendo presente che il gap di questo disavanzo è stato coperto dalla campagna fatta in città sul referendum della giustizia, perché poi al ballottaggio sono andati a votare assieme al referendum, quindi di cui chi è andato a votare il referendum è il popolo del centrosinistra, che ha votato anche questa maggioranza. Questa è la premessa, perché se no non si capisce bene di cosa stiamo parlando. E però, Masini, se io fossi un sindaco e do le deleghe a te e alla signora qui di fronte, mi aspetto un'assunzione di responsabilità, perché sai quello che devi andare a fare. Devi andare a governare una città con 40.000 abitanti, con tutti i problemi che tu hai messo in campo, anche le soluzioni nel tuo programma elettorale, in cui le scelte le decide il sindaco e le deleghe le dà il sindaco. E dopo un anno e mezzo ti trovi 3 assessorati, per uno per motivi di salute, l'altro perché lavora, l'altro ancora perché lavora, è imbarazzante. Vuol dire che hai fatto delle scelte sbagliate all'origine. E come fai a risolverle? Con un tecnico? E allora molto probabilmente, brutalmente lo dico, e poi con tutto il bene che voglio alla Pagani e chi sta lavorando seriamente, molto probabilmente non pensavano di vincere, non erano pronti a governare queste città, e il problema tutti i nodi arrivano al pettine, inutile far finta che non ci siano.
0: Manca un minuto, l'ultimo argomento,
1: sì,
0: è importante.
1: Dimmi, veloce.
0: Esotta Fraschini, al tuo parere andrà in approvazione prima di fine anno, sì o no?
1: No.
0: Per quale motivo? Per motivi politici?
1: No, per motivi tecnici. C'è di mezzo ancora la regione Lombardia che deve...
0: Non andrà in approvazione.
1: Secondo me prima della fine dell'anno no. Poi non so, io te lo, la mia lettura è esterna.
2: Siamo in chiusura.
1: Ci sono dei passaggi che non spettano l'amministrazione, non spettano la regione, in cui l'amministrazione è in attesa per poter proseguire.
2: Certo.
1: Ma non penso che ce la facciano.
2: Grazie a Massimo Boldi, Movimento 5 Stelle, una buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie a voi e grazie per avermi invitato a questa e avermi dato questa opportunità. Grazie.
0: E sempre su Radio Orizzonte. Grazie, buona giornata a tutti.

0: avvertimento di Mosca, diplomatici e stranieri presenti a Kiev invitati a lasciare la città, rientrato l'allarme per un drone che ha violato lo spazio aereo lituano. Pianificava un atto terroristico il copilota del volo Fly Dubai, emerge dall'inchiesta condotta dagli Emirati, e l'Oman lo avrebbe interdetto dal volare per timori di una radicalizzazione. Ad Assisi le celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, 800 anni dalla morte del poverello. Domani la messa nella Basilica Superiore, presente il capo dello Stato Mattarella. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, la Russia si è rivolta a diplomatici e stranieri presenti a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Colpito un altro ponte strategico. Intanto in Lituania rientra l'allarme per un drone che ha violato lo spazio aereo. Sentiamo il servizio di Fabio Volzetta.
1: È rientrato l'allarme che questa mattina ha raggiunto i cittadini della Lituania orientale, invitati a ripararsi nei rifugi aerei più vicini in caso di bisogno, perché le 8:40 ora italiana un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano. È il giorno in cui il Cremlino ha invitato il corpo diplomatico in Ucraina a lasciare Kiev, perché continueranno massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Le forze russe hanno colpito, dopo quello sud, un altro ponte a nord di Kiev. Mosca ha rivendicato di aver attaccato nel porto di Odessa una nave che aveva consegnato forniture militari all'Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, sul tavolo dei negoziati gli Stati Uniti avrebbero posto ora anche un accordo petrolifero multimiliardario. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Nuovi elementi emergono dalle indagini degli Emirati Arabi sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza mercoledì in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha colpito il comandante colasce in dotazione nella cabina. Il servizio di Massimiliano Cocchi.
2: Ha un nome e un volto. Il copilota sospettato del tentato attentato sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso è Amman Al-Hammami, 29 anni, omanita. Secondo fonti citate dal Wall Street Journal, era stato sospeso dall'attività di volo in Oman per timori legati a una possibile radicalizzazione. Poi era passato alla Royal Air Maroc 8 mesi fa a Fly Dubai. Dopo l'incidente, sui suoi profili social, poi cancellati, erano comparsi video di aerei israeliani e immagini di Ayman al-Zawahiri, l'ex leader di Al-Qaeda, oltre a foto della Mecca, della Medina e di Gerusalemme. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di atto terroristico. Presto Al-Hammami sarà interrogato dagli investigatori israeliani. Si cerca di capire se abbia agito da solo o avesse legami con gruppi estremisti. Intanto a Gaza City un raid israeliano contro un esponente di Hamas ha ucciso 5 persone, tra cui 2 donne cristiane. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: E le tensioni geopolitiche internazionali incidono anche sulla manovra del governo, che ieri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica. Occorre un approccio prudente, la linea indicata dal ministro dell'economia Giorgetti. Sentiamo Pierluigi Vito.
3: 29 miliardi di euro da spendere in parti uguali per energia e difesa. È questa la voce più rilevante nel documento programmatico di finanza pubblica varato dal governo. La richiesta al Parlamento di approvare uno scostamento di bilancio, ovvero un aumento del debito, per aiutare gli italiani a sostenere gli aumenti in bolletta nel caso proseguano le crisi internazionali, e per finanziare nuove spese nel comparto bellico, in particolare su personale e investimenti, per rispettare gli impegni presi in sede NATO. Stimando per il 2026 una crescita all'1% e per l'anno a venire dello 0,8, l'esecutivo studia l'estensione del taglio della seconda aliquota IRPEF al 33% per i redditi fino a 60.000 euro e poi la flat tax al 5% per gli incrementi salariali dei giovani, con l'ipotesi della cedolare secca con alcune limitazioni per i negozi. Possibile anche la conferma del bonus casa per l'efficienza energetica al 50% per le prime abitazioni, con l'ipotesi di salire al 65%. Per Luigi Vito, linea allo studio.
0: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su 2, lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base dei dati comunicati all'Osservatorio Prezzi Carburanti. Ma intanto la stangata sulle famiglie si fa sentire. Secondo il Codacons, un nucleo con 2 figli in un anno spenderà quasi 1.500 euro in più. Sentiamo il servizio di Beatrice Bossi.
4: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione, a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con 2 figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: La visita di Mattarella nel Principato di Monaco, abbiamo registrato la nostra comune convinzione dell'indispensabilità del multilateralismo per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica nelle dichiarazioni con il Principe di Monaco Alberto II, sottolineando anche il comune desiderio che il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e di unione. E a Lampedusa le celebrazioni del giorno della memoria dell'accoglienza per ricordare i 368 migranti morti il 3 ottobre del 2013 e per ricordare tutte le vittime dell'immigrazione. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
5: I nomi delle 368 vittime eritree del naufragio del 3 ottobre 2013 e dei 268 siriani, tra cui 60 bambini annegati l'11 ottobre, riecheggiano sull'isola. Davanti alla porta d'Europa, il primo monumento che i migranti vedono arrivando da sud, in una cerimonia multireligiosa, studenti, cittadini, attivisti delle associazioni umanitarie si stringono attorno a familiari e sopravvissuti che tornano a Lampedusa ogni anno per l'anniversario della strage dal numero più alto mai registrato vicino alle coste italiane. Il presidente della CEI, Matteo Zuppi, ha voluto essere presente con un videomessaggio. Le vere autorità oggi sono i sopravvissuti che portano tutti i nomi di chi non c'è più, ha detto. Ci aiutate a non dimenticarli per non abituarci mai a chi perde la vita per cercare la vita. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Cronaca, arrestato un anarchico a Roma per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Condotto in carcere a Salerno uno studente universitario radicalizzato all'estremismo islamico. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
6: Era già noto alle forze dell'ordine per truffa e porto illegale di armi lo studente universitario arrestato a Salerno. Secondo gli inquirenti aveva intenzione di compiere azioni violente. Gli agenti della Digos e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno rinvenuto un machete di 50 centimetri, due pistole e munizioni a salve, oltre a manuali per la costruzione di ordigni artigianali e scritti estremisti a casa del 21enne che era stato segnalato dall'agenzia governativa AISE in quanto soggetto che in internet andava alla ricerca di pubblicazioni relative allo Stato islamico. Al termine della perquisizione il giovane nella serata di ieri è stato condotto in carcere e di questa mattina a Roma invece l'arresto di un anarchico per lesioni aggravate e permanenti e violenza e resistenza pubblico ufficiale è accusato di aver ferito un funzionario della Digos durante una manifestazione nella capitale lo scorso aprile, ma nel suo cellulare sono state scoperte indicazioni su come costruire bombe e sabotare treni e dovrà quindi rispondere anche di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Notte in piazza e nuove proteste in tutta la Spagna contro la crisi della casa. A Madrid migliaia di persone manifestano dopo la bocciatura delle misure volute dal governo Sanchez e si profila una crisi. Sentiamo Raffaella Frullone.
7: Hanno trascorso anche la notte accampati alla Puerta del Sol nel cuore di Madrid. Poi oggi decine di migliaia di manifestanti sono tornati in strada a protestare contro la crisi della casa e chiedere uno sciopero generale. Nella sola capitale, secondo le autorità, erano circa 70.000. A guidare la mobilitazione il sindacato degli inquilini affiancato da una galassia di collettivi di sinistra, cortei in decine di città spagnole. A Valencia la protesta è sfociata in scontri con la polizia. La mobilitazione esplosa dopo lo sfratto di Maria Carmen Abascal, 87 anni ed è cresciuta dopo la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti voluti dal governo Sanchez, stop agli sfratti degli inquilini vulnerabili fino al 2030, proroga del congelamento degli affitti e nuove restrizioni sulle locazioni brevi. Decisivo il voto contrario di Junts, il partito indipendentista catalano che in diverse occasioni aveva garantito al governo i voti necessari, schieratosi questa volta col Partito Popolare, principale forza di opposizione. Una sconfitta che pesa su una maggioranza priva di numeri e che riapre il dibattito sulla tenuta della legislatura. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Vaticano, tra le udienze di oggi, Leone XIV ha ricevuto il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic. Al centro dei colloqui, riferisce la sala stampa della Santa Sede, temi di carattere internazionale e regionale, con particolare riferimento all'integrazione del Montenegro e di altri paesi dei Balcani occidentali nell'Unione Europea e al conflitto in corso in Ucraina. Il Papa ha inoltre nominato arcivescovo metropolita di Chieti Vasto il cardinal Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica di San Pietro e presidente della Fabbrica di San Pietro. Il cardinal Gambetti succede a Monsignor Bruno Forte. E ora ad Assisi, per le celebrazioni per San Francesco nell'ottavo centenario della morte del poverello, ad Assisi c'è per noi Vito De Torre, con cui ci colleghiamo. Buonasera Vito.
8: Sì, buonasera, c'è grande attesa qui ad Assisi proprio per l'ottavo centenario della morte, dell'anniversario della morte di San Francesco. Migliaia di fedeli, non solo dall'Italia ma da tutto il mondo, proprio oggi in occasione, diciamo, del 800° anniversario della morte di San Francesco, si tiene la solenne commemorazione nel transito di Francesco. Nella celebrazione dei primi vespri, preceduta da Monsignor Baturi, il segretario generale della CEI, arcivescovo di Cagliari, ha detto che Francesco non ci ha lasciato un programma ma un esempio da imitare, ci ha mostrato il coraggio dell'essenziale. Domani il culmine degli eventi delle celebrazioni di San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte, parteciperà anche il Presidente della Repubblica Mattarella, alle 9.45 la Santa Messa solenne con offerta dell'olio e accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia. La Santa Messa sarà presieduta dal Cardinale Matteo Zuppi. Dicevamo, presenti migliaia di fedeli da tutto il mondo e poi gli ambasciatori provenienti da tutto il mondo. È tutto da Assisi, la linea può tornare allo studio.
0: Grazie a Vito De Torre. Ora il tennis. Sinner salta anche il Masters di Shanghai e si complica ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Federico Plotti.
9: Slitta ancora il rientro in campo del numero uno del mondo Jannik Sinner. Non ci sarà nemmeno al prossimo Master 1000 di Shanghai, come ha annunciato lui stesso sui suoi canali social. Un forfait che alimenta una certa preoccupazione. I problemi al ginocchio, che gli hanno fatto saltare tra gli altri anche New York, ultimo slam della stagione, non sono ancora del tutto chiari. Lo staff mantiene il riserbo sulle sue condizioni reali, che ormai lo tengono fuori dal circus da oltre 3 mesi. Si parla di un'infiammazione ai tendini, che al momento non è stata ancora del tutto risolta. Secondo quanto si apprende, per ora è stata esclusa l'operazione chirurgica, nella speranza che le terapie conservative possano dare i risultati sperati. Resta da valutare ancora la sua partecipazione all'esibizione milionaria di Riyadh del Six Kings Slam, in programma dal 21 al 24 ottobre. Tutti sperano di vedere però Sinner in campo 20 giorni più tardi, agli ATP Finals di Torino, in cui si sfideranno i migliori 8 tennisti del mondo. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Un'ultima notizia battuta dalle agenzie: un aereo medico con 6 persone a bordo è scomparso dai radar durante un volo dalle Bermuda a Boston alle 17.30 ora italiana. Lo riferisce la Guardia Costiera statunitense, che ha avviato le operazioni di ricerca. In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Ringrazio Roberto Damiata in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto. Buona serata.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Buongiorno a tutti, cari nostri radioascoltatori, da Delia Duce con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Apre a Milano il Mulino Bistrò, il primo luogo dove la colazione con i prodotti Mulino Bianco si gusta dalla mattina alla sera. Dove la colazione esce dai confini del mattino e diventa un'esperienza da vivere in qualsiasi momento della giornata. Fino all'11 ottobre, dalle ore 8 alle ore 20, alla Fonderia Napoleonica in via Genova Taon di Revel numero 21, il pubblico potrà accomodarsi, scegliere dal menù tra diverse proposte dolci e salate e acquistare la propria colazione preferita dalla mattina alla sera, in uno spazio che porta nel cuore della città l'immaginario, i prodotti e i valori del Mulino Bianco. È qui che prende forma la Mulino Breakfast Fast Week di Mulino Bianco, 10 giorni dedicati a un modo più libero di vivere la colazione, senza vincoli di orario. Al Mulino Bistrò sarà sempre il momento giusto per fare colazione, con diverse proposte a base di prodotti Mulino Bianco da ordinare a qualsiasi ora della giornata. La grande mostra dei maestri dell'acquarello, Luminis Ore, la soglia della luce, arriva a Monza. Torna alla Reggia di Monza, uno degli appuntamenti artistici più attesi dell'autunno. Fino al 25 ottobre l'Orangerie della Reggia ospiterà Luminis Ore, la soglia della luce, la nuova mostra internazionale dei grandi maestri dell'acquarello. La manifestazione riunirà a Monza alcuni tra i più autorevoli interpreti contemporanei provenienti da tutto il mondo e accanto all'esposizione delle opere il pubblico potrà partecipare a workshop, dimostrazioni dal vivo, conferenze, visite guidate e iniziative dedicate alle scuole e alle famiglie. Tra gli elementi distintivi della manifestazione non mancheranno occasioni di incontro diretto con artisti internazionali, attività formative e momenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. La mostra è a ingresso gratuito e sarà visitabile da mercoledì a venerdì dalle 10 alle 17.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.30. A Milano c'è un'incredibile mostra gratis con i grandi del Novecento, presso Palazzo Lombardia in piazza Città di Lombardia, fino al 14 ottobre dalle 10 alle 19. Tele suggestive importanti, frutto del lavoro artistico di pittrici e pittori italiani del Novecento, in un originale inedito percorso espositivo. In mostra artistica hanno contribuito a scrivere la storia dell'arte italiana, che grazie all'impegno di ricerca e studio dell'Associazione Giuseppe Flangini saranno per la prima volta esposti insieme in un percorso gratuito. Il titolo della mostra vuole essere un invito a guardare, a vedere con occhi diversi paesaggi e individui. La mostra si snoda infatti lungo due percorsi, una prima sezione dedicata al paesaggio che mette in evidenza come le atmosfere della terra d'origine producano cromie diverse a seconda dell'area geografica, una seconda sezione costituita da una serie di ritratti femminili e di nudi che completano la visione di bellezza per la quale gli stessi artisti sperimentano nuove cromie e atmosfere sensuali. Ospitata nello spazio Isola 7, la mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero e gratuito tutti i giorni dalle 10 alle 19. Ed eccoci giunti al termine di questo Fuori Porta. Speriamo che troverete qualcosa a voi interessante in questi appuntamenti e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
1: Tutti i martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: La magia della notte ritorna come tutti i sabati su Radio Orizzonti in Blu con Blue Night, con Gio Nastasi sottoscritto, dalle 21 alle 22 anche in questo sabato 3 ottobre. Primi giorni di ottobre, ci avviciniamo all'inverno, ma ancora ci godiamo questo autunno meraviglioso, perché comunque con i colori dell'autunno anche la fantasia vola, e noi siamo una radio che vive di fantasia, vive di arte, di musica, e anche oggi di questo parleremo. Avremo un ospite fra un po' di tempo, 20 minuti, mezz'ora, adesso vediamo, Gabriele Piro, un cantante rapper urban che ha già aperto concerti di gente importante come Clementino, Dolce Nera, Geolie, insomma uno che si sta facendo conoscere nell'ambiente, quindi vedremo di conoscerlo un po' di più anche noi, ci faremo due chiacchiere. Si parlerà oggi anche di un argomento che abbiamo già trattato, cioè i locali che hanno fatto la storia di alcune città e anche la cultura, come lo Studio 54 di New York, il Piper di Roma, insomma, però approfondiremo un po' l'argomento. E adesso un pezzo rap davvero storico.

È uno strizzola, la mia parola, pezzo ormai storico di Shablo, che Pechegno, Tormento, in tanti messi insieme per questo capolavoro del rap italiano. Con questo pezzo si sono esibiti a Sanremo giusto qualche anno fa e devo dire che è una delle canzoni che più mi è rimasta nel cuore e che amo ancora ascoltare. Vi ricordo che siete su Radio Orizzonti, ci potete ascoltare sugli FM88, sul DAB, che si sente benissimo. Il DAB è veramente una tecnologia straordinaria e ovviamente ci potete ascoltare sul web con collegandovi su www.radioorizzonti.eu o metodo ancora più facile e veloce tramite la nostra app. Come dico sempre, non c'è scusa per non ascoltarci. Vi ricordo che si parla oggi di locali, che club che hanno fatto la storia delle città e del jet set e della cultura di una città, appunto di un paese intero. E quando pensiamo alla musica e alla notte di New York, c'è un nome che insomma sembra racchiudere tutta un'epoca: il mitico Studio 54. Non si parla solo di una discoteca, perché lo Studio 54, che è stato inaugurato nella aprile del 77, per qualche anno è stato un vero teatro della cultura popolare. È un luogo nel quale la musica, la moda, il cinema, la mondanità, l'arte, insomma, tutto questo era come un bimby in cui tutto questo si mescolava ogni notte. È stato ricavato da un ex teatro che poi è diventato uno studio televisivo e all'ingresso c'era una selezione rigidissima. Essere famosi insomma non significava automaticamente entrare, insomma bisognava entrare nella leggenda. Dentro potevi incontrare Andy Warhol, Truman Capote, Mick Jagger, Elizabeth Taylor, Elton John, David Bowie, insomma chi più ne ha più ne metta. E sul suo palco sono passati anche grandi protagonisti della disco e del soul come Donna Summer, Grace Jones, Gloria Gaynor, James Brown. Ragazzi, mi vengono i brividi, anche Village People, YMCA, e mi viene voglia di ballarla già solo al nominarla. Però forse l'immagine che più di tutte rappresenta lo Studio 54 è quella di Bianca Jagger che entra nella pista in sella a un cavallo bianco durante la festa per il suo compleanno. Ecco, in quel momento la discoteca smise proprio definitivamente di essere soltanto un posto dove ballare, è diventata un'immagine. Insomma, questa, lo Studio 54 è veramente una fotografia dell'epoca, non solo di New York. Insomma, gli artisti in qualche modo sdoganano delle mode, quella voglia di libertà che poi da loro si trasferisce alla vita di tutti i giorni, anche nel modo di vestire, ovviamente. Craig David si fa una passeggiatina, ascoltiamo la sua Walking Away.

I'm walking away from the troubles in my life, cioè cammino via lontano dai problemi della mia vita, lo vorremmo fare tutti. C'è un pezzo che non si sente molto spesso, ma che noi ascoltiamo volentieri, Gianna Nannini con il featuring di Coez, Motivo.

Molto bello, molto delicato questo pezzo di Gianna Nannini, che pur essendo una cantante rock storica del nostro panorama, non ha mai smesso di sperimentare, di confrontarsi anche con quelli più giovani come Coez, anche se poi ormai Coez non è più una giovane promessa, ma voglio dire è una solida realtà, come diceva una pubblicità locale di un po' di anni fa. Vi ricordo che siete su Radio Orizzonti Blu, questa è Blu Night, l'astronave notturna che ogni sabato dalle 21 alle 22 vi porta in giro, vi accompagna nelle vostre macchine, nelle vostre case ad esplorare musica e quattro chiacchiere, qualche notiziola che insomma può sempre tornare utile, un po' di cultura pop, un po' di cultura popolare, ed è quello di cui stiamo parlando, la cultura popolare, i locali storici delle varie nazioni e in particolare di alcune città che hanno fatto tendenze, hanno sdoganato artisti che poi sono diventate delle vere icone. Abbiamo già detto dello studio 54, adesso voliamo con il nostro jet privato a Roma per una rivoluzione che nasce nel 1965 in via Tagliamento. Nasce qui il Piper Club, che è destinato a diventare proprio uno dei luoghi simbolo della musica italiana fra gli anni 60 e gli anni 70, e diventa molto più grande di una semplice discoteca. Sul palco arrivano i protagonisti del beat italiano, i Rox, l'Equipe 84, i Pui, Dick Dick, Lucio Dalla, Rita Pavone e tanti altri. Poi ci sono personaggi che il Piper contribuirà a trasformare in vere icone. La vera regina delle notti del Piper era infatti Patti Pravo, naturalmente, ma anche Renato Zero, la Bertemia, Martini, insomma, e molti altri. La ragazza del Piper, Patti Pravo, ha portato uno stile nuovo per l'epoca, molto in linea con quella che era anche a livello estetico la cultura più pop inglese, anche con questo cappello biondo platinato, ossigenato. E c'è un altro particolare affascinante: il Piper era un luogo d'arte, le sue pareti furono decorate con opere di artisti come Warhol e Mario Schifano, e al Piper non ci sono solo artisti italiani, non c'erano solo artisti italiani, ma arrivano artisti internazionali come i Procol Harum, Jimi Hendrix, i Genesis e soprattutto dei giovani Pink Floyd, che si esibiscono al Piper nel 68. Ma voi pensate, cioè a Sanremo facciamo fatica ad avere un nome importante e in un locale che fa tendenza abbiamo questi artisti straordinari. E questo è il bello di questi locali, che riescono a convogliare, grazie alla visionarietà, alla visione degli art director dell'epoca, persone, personaggi che poi rimarranno in qualche modo nella storia, come nella storia è ormai The Weeknd, e ce lo ascoltiamo con Ariana Grande in questo pezzo storico. I don't love you, 'cause I love you. Un pezzo che fonde le voci meravigliose di The Weeknd e di Ariana Grande, che hanno una bella vocalità, grandi estensioni, e che fanno questo pezzo molto soul, molto intimo, un po' sullo stile, se vogliamo, di altri due grandi artisti come Lady Gaga e Bruno Mars. E infatti anche in questo pezzo c'è una parola, fra l'altro, che ricorda il pezzo precedente di cui vi ho appena parlato.

0: The Weeknd, che vuole cambiare nome, si chiamerà solo col suo nome di battesimo, ma chissà se lo farà Mohamed, mi sembra, adesso non vorrei dire una stupidaggine. Siete sempre su Radio Orizzonti in Blu, Giovanni, Gio Anastasi con voi fino alle 22. Si parla di locali che hanno fatto la storia a livello di cultura, di musica, di costume, di immagine, e uno di questi sicuramente è il Cavern Club, dove sono nati artisticamente i Beatles, ma ne abbiamo già parlato ampiamente in tante altre puntate, quindi io direi che in questa puntata sorvoliamo sul Cavern Club e ci trasferiamo al Marquee Club a Londra, che apre addirittura nel 58 come locale dedicato soprattutto al jazz e allo skiffle. Ma Londra sta cambiando velocemente, quindi anche il Marquee cambia con lei. Nel 62 accade qualcosa destinato a entrare nella storia. Sul palco del Marquee salgono per la prima volta dal vivo i Rolling Stones. Quindi in qualche modo il Marquee è quello che è stato il Cavern Club per i Beatles e il Marquee lo è per i Rolling Stones. È un gruppo ancora sconosciuto al grande pubblico, non sono delle superstar quelle che conosciamo oggi, sono cinque ragazzi che stanno cercando di trovare insomma il proprio spazio nella scena londinese, e anche diventa il Marquee uno dei luoghi fondamentali per seguire l'evoluzione del rock britannico. Passano musicisti appartenenti a generi diversi, si ascolta il jazz, il blues, il rock, il progressive, ed è interessante perché Londra negli anni 60 non è soltanto una città che produce musica, è una città che produce stili, da Carnaby Street a King's Road, Soho, tutte strade mitiche, qui si fa la moda dell'epoca, ci sono le boutique, le radio, e c'è una vera e propria rivoluzione culturale, un po' come dire, è la sponda europea di quello che già succedeva in America, però con in salsa appunto europea. E il Marquee ci ricorda una cosa importante, cioè spesso la storia della musica non nasce nei grandi stadi ma nei piccoli club, insomma davanti a poche decine, qualche volta poche centinaia di persone, ed è proprio lì che un artista può essere scoperto. Un artista che per quanto voglio dire abbia avuto grandi collaborazioni e sia stato passato dalle radio più importanti, però secondo me si è un po' perso, ma vale la pena comunque di ascoltare sempre, è Venerus con questa canzone d'amore, Ti penso.
1: Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: State ascoltando Blue Night, la notte di Radio Orizzonti in Blu, con Giovanni Nastasi. Radio Orizzonti in Blu, Blue Night, sempre Giovanni Nastasi con voi. Sono veramente contento di farmi adesso questa chiacchierata con un ospite molto interessante. Lui fra l'altro ha aperto anche palchi importanti, ma insomma ne parleremo più approfonditamente con lui. Benvenuto a Gabriele Piro su Radio Orizzonti in Blu.
1: Ciao, salve, un grande piacere.
0: Grande piacere anche per noi sempre scoprire nuovi talenti, perché la musica è bella nella sua varietà e quindi il fatto che ci sia tanta gente che fa musica è sempre bello. Stavo dicendo che tu hai aperto palchi importanti, come per esempio hai aperto concerti di Clementino, Geolier, Alfa, Dolcenera, insomma tanti altri. Ma in particolare, visto che ti sono anche affini musicalmente, che emozione è aprire il concerto di un Clementino, di un Geolier, con il loro pubblico molto vasto, sicuramente per uno che non sei proprio esordiente, però insomma ancora non sei arrivato a questa vastità, diciamo, di pubblico?
1: Allora, sicuramente un'emozione molto molto grande, nel senso, metterti poi a confronto, perché io amo mettermi tanto in discussione, no? Io se posso criticarmi lo faccio sempre, quindi metterti a paragone, diciamo che poi il paragone non si può fare ad oggi, però comunque metterti a paragone, metterti a confronto con questi artisti e soprattutto aprire un loro show, perché poi lì non si tratta più di un concerto ma si tratta di uno show, è un'emozione unica. Poi ancora più bello quando riesci in qualche modo a prendere quello che è di positivo degli artisti, quindi
0: tu ti senti un po' un animale da palco, ci stai bene sul palco?
1: Ma io vivo sul palco, quando dormo, io la notte dormo, sogno di stare su un palco, cioè mi sveglio con l'ansia che
0: tutto sudato, dici caspita, è meglio che lo provi subito, perché sennò lo sogno e basta e devi sfogare. Allora Gabriele, intanto ci interessa sapere come è iniziato il tuo percorso con la musica, come hai iniziato, le tue prime esperienze, come sei arrivato a quello che fai adesso.
1: Allora, io inizio a fare musica più che altro per necessità, perché sono un ragazzo che ha sempre avuto il bisogno di scrivere. Io ho sempre scritto, anche non in rima, ho sempre scritto, ho sempre appuntato.
0: Scusa se ti interrompo, ti volevo chiedere proprio questo, perché siccome tu sei di Lago Negro, che ha dato i natali a Mango, e Mango era un grande autore, tu conosci, immagino, le sue canzoni?
1: Cioè, assolutamente.
0: Ecco, e la mia curiosità era proprio questa: con magari infarcito di questo tipo di musica, tu hai iniziato a scrivere appunto subito in rima, oppure mi stai dando la risposta, insomma?
1: No, assolutamente. Io non inizio a scrivere in rima in realtà, ma io inizio a scrivere, inizio a buttare i pensieri, inizio a buttare un po' quelle idee, quelle emozioni, quelle frasi che ti passano in testa. E la mia prima canzone poi la scrivo perché avevo tipo 200 note sul telefono, perché io vivo in una generazione che purtroppo la carta e penna raramente l'ho usata.
0: Ma hai un buon cloud, perché sai che se perdi il telefono poi sennò sono cacchi acidi.
1: Ho il backup sul computer.
0: Meno male, meno male.
1: E quindi no, poi prendo queste note, le metto insieme e diciamo provo in qualche modo a creare quella che per me era una canzone. Comunque chiedo scusa per la voce,
0: no, guarda, stavo per dire anch'io, sentite che tiro su col naso, guarda, siamo in due. Mali di stagione. Beh, non ti farò cantare oggi.
1: No, meno male. E quindi niente, quindi io inizio per necessità, poi il mio percorso artistico continua, proseguo con un ragazzo, ci mettiamo insieme e continuiamo a fare musica insieme fino a quando poi circa 3 anni fa ci siamo sciolti, e lì ho iniziato questo percorso da solista che in qualche modo mi sta rendendo particolarmente orgoglioso di quello che sto facendo, un po' con la nazionale, cantanti, un po' vari feat, quello con Boro Boro, mi hanno...
0: Sì, con cui hai fatto Sincera, fra l'altro, un po' di... che poi il tuo è uno stile che mischia un po' il rap, l'urban, anche il reggaeton, come in Sincera per esempio, sì. Si sente questa influenza. Da chi hai preso ispirazione appunto per la tua musica, per il tuo suono?
1: Allora, in realtà ti posso dire, io faccio difficoltà, quando mi viene fatta questa domanda faccio difficoltà.
0: Ma io volevo metterti in difficoltà, l'ho fatto apposta.
1: Fatto bene, mi piace stare sotto pressione. No, faccio difficoltà per quanto riguarda il sound. Se poi mi chiedi, magari a livello di testi, a livello di emozioni, io sai a chi mi sono ispirato, sì. Ma da sempre, cioè dal primo giorno, da Fedez, vecchio Fedez.
0: Il vecchio Fedez, che era quello dei centri sociali, vero? Insomma,
1: sì, diciamo che quell'emozione che ti dava, ma tuttora io l'ascolto sempre. Quindi forse lui mi ha in qualche modo condizionato tanto, però poi ascolto, io passo da Grignani, che è il mio artista preferito, a Sfera Ebbasta, ultimo, quindi ascolto veramente tutto.
0: Sì, sì, sì, che poi è la cosa migliore per nutrirsi di un po' di tanti stili per poi trovare il proprio in qualche modo.
1: Assolutamente. Sì,
0: ma a proposito, Fedez, l'hai mai incontrato? Hai mai avuto modo di dirglielo che di questo apprezzamento?
1: L'unico artista, guarda, in questo momento io sono in studio, no? Di fronte a me tengo il libro di Fedez. Io l'unico artista che non sono mai riuscito a beccare.
0: Vabbè, prima o poi, insomma, credo che continuando la tua carriera capiterà sicuramente. Ecco, per scrivere i tuoi pezzi, tu ti ispiri un po' al personale o anche alle storie degli amici? Perché molto spesso nei tuoi pezzi si parla di amore, ma non in termini banali, ma raccontando anche sia la bellezza che la parte un po' più oscura dell'amore, che a volte rischia diventare un po' tossica, e ne parli con coraggio in qualche modo, perché parlare in termini non solo positivi, secondo me ci vuole anche coraggio nel fare questi pezzi.
1: Guarda, io purtroppo, quando, non so se è una cosa negativa o positiva, quando vado a scrivere parto sempre da un qualcosa di estremamente personale.
0: Quindi hai amato tanto per scrivere così tanto?
1: Ho amato tanto, forse più di quanto amo me stesso, quindi forse è stato quello il problema vero.
0: Ok.
1: E quindi sì, parto da qualcosa di estremamente personale per poi in qualche modo comunque renderlo universale, no? Quindi metto quel concetto giù, dico ok, mi è successo questo, come posso anche, lasciare passare il termine, anche romanzarla, no? Però sicuramente parlare di questo ad oggi, secondo me, viviamo in un periodo storico dove è difficile buttare giù questa roba, perché io conosco tanti amici miei, tanti amici stretti anche della scena musicale, no? Parlavo proprio qualche settimana fa, e forse ad oggi è molto più semplice buttarsi in questo mondo parlando di argomenti molto più leggeri, no? Quelli che siano la strada, la trap, la cosa, no, però non è una cosa che mi appartiene, purtroppo. Non giudico, ovviamente, però non è una cosa,
0: certo,
1: che mi
0: appartiene. No, anche perché per parlare di strada devi averla un po' vissuta sulla tua pelle, cioè non tutti fanno la vita che ha fatto Eminem, diciamocelo chiaramente.
1: Però tutti fanno Eminem, quello è il problema.
0: Senti, comunque il tuo stile è molto riconoscibile, devo dire, e mi piace anche il flow che hai. Tu ti eserciti molto, nel senso, anche secondo me, io ti immagino anche mentre non sei in studio che ti metti a canticchiare, a fare le barre. È una cosa che ti appartiene durante tutto l'arco della giornata, non solo quando sei in studio, immagino.
1: Ma mi appartiene sempre, io comunque sì, hai pienamente ragione, mi è venuto da ridere perché è proprio così, se quando sto in macchina metto le basi, no? e inizio a fare le top line, inizio a fare le melodie così a caso, comunque sì, è una cosa che mi appartiene H24, no? Io vivo per questo, no? Io mondo e vivo per questo mondo.
0: Si sente anche perché non ci si può, secondo me, improvvisare su queste cose. Ecco, è uscito proprio ieri il tuo nuovo singolo, Mai Mai Mai, che è un titolo che poi, nel modo in cui tu lo canti, diventa proprio un mantra, dà un bel ritmo anche al pezzo. Ecco, spiegaci un po' di cosa parla e un po' come è nato questo pezzo.
1: Allora, queste chiacchierate che abbiamo fatto proprio è un riassunto di quello di cui parla il brano. Mai Mai Mai è uno sfogo, più che altro, è un racconto, la paura la paura di perdere, ma allo stesso tempo la paura di perdere se stessi. E quindi è un po' un urlo, è un grido, è uno sfogo. E mai nasce proprio dalla necessità, appunto, di raccontare quelle che sono le paure, le avversità.
0: Ok, ho capito. In effetti, molto spesso l'amore è una cosa bella, ma si rischia anche di perdersi e di far ruotare il proprio essere solo intorno alla storia d'amore. Mi sembra di capire che un po' racconti anche questo.
1: È questo.
0: Ecco, hai prossimamente in ballo un tour o comunque ti si può vedere dal vivo e ascoltare dal vivo?
1: Allora, sì, noi stiamo annunciando sul mio profilo Instagram tutte le date che abbiamo per l'inverno. Sicuramente ci saranno molte cose, poi c'è un progettino grosso che sta per uscire, quindi ci stiamo innanzitutto divertendo, che è la cosa più bella che si può fare. Quando uno riesce in qualche modo a mettere insieme la sua passione con il divertimento e il lavoro,
0: è il massimo,
1: è la cosa più bella che c'è.
0: Ok, quindi io consiglio a tutti gli amici e le amiche all'ascolto di seguirti sul tuo profilo Instagram, compari come _ Gabriele Piro. Adesso comunque, se lo digitate, lo trovate, insomma, alla fine non hai nickname particolari, quindi è facile trovarti.
1: No.
0: Quindi, Gabriele, intanto ti ringrazio per essere stato nostro ospite a Blue Night su Radio Orizzonti Blu.
1: Grazie mille.
0: E adesso ci ascoltiamo appunto il nuovo singolo di Gabriele Piro, Mai Mai Mai.
2: Mai mai mai. Lasciami se, ma non andare prima di ridare quel morso alla mela. Fai come Eva, sbaglio di nuovo per te. Quel libro è vuoto, ma ne scrivi.

Vi ricordo che Radio Orizzonti in Blu è la radio di Saranno Famosi, contest giunto alla sua seconda edizione. Ci sono state le selezioni, 3 giornate di selezioni, e il 18 ottobre ci sarà la finalissima. E sono stato presente come giudice alle selezioni e vi devo dire che ci sono veramente artisti molto molto molto interessanti, quindi per chi non avesse ancora comprato i biglietti, mi raccomando, affrettatevi, hanno un costo di 10 euro, quindi

0: Stiamo parlando oggi in questa puntata del 3 ottobre, sabato 3 ottobre, di locali storici che hanno fatto cultura, che hanno visto passare e diventare grandi personaggi che poi hanno avuto molto spesso un successo mondiale. Abbiamo parlato già di New York, di Roma, di Londra e adesso ci trasferiamo di nuovo in America per parlare di Los Angeles, del mitico Whiskey a Go Go sulla Sunset Strip. Sul suo palco passeranno alcuni dei nomi più importanti della storia del rock, dai Doors, Jimi Hendrix, The Who, Cream, Led Zeppelin, The Birds, Otis Redding, Alice Cooper, li voglio dire tutti, Blondie, Ramones, Van Halen e moltissimi altri. Apre nel 64 e Jim Morrison e gli altri membri del gruppo frequentano assiduamente la scena del club della Sunset Street, ed è proprio nei piccoli locali, come già dicevamo, che il pubblico può vedere nascere qualcosa che diventerà poi enorme. Quindi la Sunset Strip diventa una sorta di laboratorio proprio permanente, e da una parte ci sono appunto i locali e dall'altra le case discografiche che proprio lì vanno a caccia di nuovi talenti. Infatti in mezzo ai frequentatori, agli avventori di questi club, ci sono musicisti, produttori, giornalisti, e il whisky diventa proprio uno dei simboli di questa California musicale. Intendo il whisky a go go, il locale, non il whisky, il liquore, che poi chissà se si chiama così perché poi si bevesse realmente whisky, perché di solito i locali rock uno ci vede più la birra, no? Però magari sicuramente il whisky si sarebbe bevuto, immagino. Così, mia divagazione personale. Il locale attraversa varie generazioni ma non perde la propria identità. Esiste ancora, fra l'altro, il Whiskey a Go Go, ci sono tanti gruppi che anche abbiamo intervistato che si sono esibiti proprio lì in America e ci dicevano proprio questo alcuni gruppi rock italiani, che è più facile se vali esibirsi magari in uno storico locale come il Whiskey a Go Go piuttosto che magari in locali italiani. Beh, la scena, non per niente la scena americana e quella inglese sono quelle che sono state foriere poi di della musica che continuiamo ad ascoltare ancora oggi. Nostro artista che nasce nei locali romani è Daniele Silvestri, che scrive canzoni che vanno dalla musica più leggera, ha sperimentato anche delle contaminazioni, e questa è una canzone molto molto intima.
1: Le cose che...

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

quando io piango tu ridi, quando io rido tu piangi, insomma i contrasti e le armonie di una coppia cantate con ironia e con leggerezza da Daniele Silvestri, le cose in comune. Devo dire che mi piace riscoprire ogni tanto cantautori che purtroppo si sentono poco, perlomeno nelle radio più diciamo più ascoltate a livello nazionale. Adesso non vogliamo fare i fighi che noi mettiamo musica più chic, però Daniele Silvestri e altri cantautori tipo Nicola Fabi sono un patrimonio nazionale, secondo me si dovrebbero ascoltare un po' di più. Vi ricordo che saremo insieme ancora per una decina di minuti o poco meno in questo sabato 3 ottobre, Gio Anastasi con voi come sempre dalle 21 alle 22. Abbiamo parlato di locali, club storici che hanno visto nascere artisti, icone generazionali della musica, e della moda, dell'arte, e chiudiamo dopo aver percorso Italia, Inghilterra, America, ci trasferiamo ad Amsterdam ed è una storia particolare quella di cui parliamo, perché il Paradiso, questo è il club, prima di diventare un tempio della musica, una vera chiesa, nasce nell'Ottocento come appunto edificio religioso, è proprio una vera chiesa appunto, e nel 68, in piena stagione di contestazione giovanile, apre come centro culturale musicale. Poi da quel momento quella vecchia chiesa diventa uno dei luoghi più importanti della cultura alternativa europea, e i soliti nomi, perché a questo punto li avete sentiti anche per gli altri, però erano loro che evidentemente rompevano gli schemi e portavano a riflettere, a ribellarsi alle convenzioni, quindi i nomi che abbiamo già fatto passano, come sono passati dal Marquis di Londra, come sono passati dal Piper, come sono passati appunto dallo Studio 54, passano anche dal Paradiso, e parlo dei Pink Floyd, di David Bowie, i Rolling Stones, ma anche i Nirvana, Prince, Patti Smith, Sex Pistols, AC/DC e in tempi più recenti Amy Winehouse e Lady Gaga. Ma il Paradiso è importante ed è interessante soprattutto per la sua trasformazione. Negli anni 60 rappresenta controcultura e negli anni 70 diventa uno dei luoghi importanti del punk e del rock alternativo. Poi si trasforma con non più da locale per musica live cantata, ma per la musica dance, e diventa il tempio dei DJ che arrivano da ogni dove. Insomma, è una metafora perfetta della musica. Cambiano gli artisti, cambiano i generi, le mode, ma il luogo continua a raccogliere pubblico e musicisti. Quindi vi abbiamo fatto fare tutto questo excursus storico e geografico, e in chiusura ascoltiamo un artista. Ultimamente ne stanno uscendo molto di artiste donne, di cantautrici che uniscono una capacità di scrittura a una qualità di interprete notevole, molto intimista, e Sina Spiro è una di queste con la sua Material Lover.

0: Wow, ma che meraviglia! Io adoro questo tipo di voci femminili che hanno questa pasta molto calda, questo timbro molto caldo e che riescono subito a creare atmosfera. Sono canzoni perfette, per esempio, da ascoltare in macchina di notte, e il nostro è un programma notturno, quindi è perfetta per Blue Night. Scusate se un po' ogni tanto magari non dovrei dirlo, ma ho tirato su col naso perché mali di stagione, insomma, mi sto raffreddando, insomma, spero di tamponare. Spero che settimana prossima vada meglio. Nel frattempo vi saluto e appunto vi do appuntamento a settimana prossima, sempre su Radio Orizzonti Blu, gli 88, il DAB, il web, l'app. Da Giovanni Nastasi è tutto, un grandissimo ciao.
1: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: mai.
1: Parlarvi di musica nuova, parlarvi sì ma non molto, perché lo spazio ovviamente va alle nostre canzoni, che quest'oggi sono 8 qui in questa puntata di Playlist in Blu. Benvenuti a tutti, io sono Gary, conduco questo appuntamento ormai da diverso tempo. La formula è quella di farvi capire che cosa selezioniamo. Ringrazio e saluto Sabino D'Alessandro, che si occuperà della parte tecnica per questa mezz'ora e che adesso schiaccia play per il primo disco di quest'oggi, che come al solito è una piccola anticipazione di quello che noi amiche ugualmente definiamo disco in blu della settimana. Ci accompagnerà per la prossima settimana con questo bel pezzo, ho firmato James Blunt, che torna molto ispirato con questa nuova canzone di cui tra poco vi parlo meglio. Si chiama Circles. Do you ever-

0: Canzone emozionante che definisce il ritorno di James Blunt, Circles, brano ispirato ai suoni dell'era Britpop, siamo negli anni 90 ed è tratto dal suo prossimo album che si chiamerà Airplane Mode, in uscita il prossimo 6 novembre. E così abbiamo ripreso questa prima puntata del mese di ottobre di Playlist in Blu, come sempre, come detto prima, con il nostro Dib. L'alternanza anche quest'oggi è perfetta tra musica anglosassone, in generale internazionale, e musica italiana. Infatti il secondo disco di quest'oggi è firmato Max Pezzali, che firma, è il caso di dirlo, le ali con l'underscore in mezzo, quindi è un gioco di parole tra appunto le ali nel senso di volare e le ali, perché lealtà è quello che vuole trasmettere con la canzone, che un po' è dedicata anche ai tempi che furono, soprattutto con il suo compagno dei tempi, Mauro Repetto. E allora ce l'ascoltiamo e tra poco vi parlo meglio anche di questa, Le ali by Max Pezzali.
1: Eravamo giovani troppo per la nostra età, incasinati e stupidi,

Le Ali è il primo singolo estratto dal nuovo disco Max Forever Volume 2, la cui uscita è prevista per il prossimo 30 ottobre 2026 e fa parte anche della colonna sonora ufficiale di Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, serie che avrà e continuerà ad avere sicuramente successo. Le Ali è anche la seconda proposta di quest'oggi per Playlist in Blu. Proseguiamo con la terza, che una voce che penso possiate riconoscere, ma vi parlo tra poco. Vediamo se riconoscete Morten Harket, detta così forse non a tutti, che insieme alla figlia Tomin Harket firma questa Hold Me.

0: Immagino l'abbiate riconosciuto, soprattutto se avete qualche capello bianco in testa. Morten Harkett fu la voce, il leader degli Ha-Ha, che insieme alla figlia Tomin Harkett firma questa Hold Me a poco più di un anno dalla rivelazione, tra l'altro, di essere affetto dal morbo di Parkinson. Torna quindi alla ribalta come artista solista con questo nuovo singolo tratto dal prossimo album che uscirà il prossimo 27 novembre e si chiamerà Human Grace. Andiamo avanti, questa era la terza canzone, la quarta, e dicevamo prima della nostra alternanza tra musica internazionale e musica di casa nostra, vede una coppia inedita, Tiro Mancino, Simona Molinari, questa è la loro Nuvole.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

Si tratta di una nuova versione della collaborazione con Simona Molinari, originariamente contenuta nell'ultimo album della band, quando meno me lo aspetto. Nuvole, Bossa in blu, Tiro Mancino, Simona Molinari. Restiamo con artisti italiani ma che spesso cantano in inglese, come Mario Biondi, che in realtà nella sua carriera, parte della sua carriera l'ha dedicata alla musica cantata nella nostra lingua e parte nella della sua musica è cantata in inglese, come questo ultimo singolo appena uscito che si chiama Cocktail Blue, che fa parte da Two Under This, nuovo album in arrivo per il vocione catanese di Mario Biondi.

0: Nuovo progetto in arrivo quindi per Mario Biondi, Two Entities, uscirà il 16 ottobre nel ventennale di Handful of Soul, ovvero quando è cominciata tutta la sua grande storia di questa bellissima voce che abbiamo ritrovato con Cocktail Blue, quinta proposta di quest'oggi. La sesta è firmata Yellow, un ragazzo giovane ma che abbiamo conosciuto ormai per bene, e ritorna con il suo nuovo singolo che abbiamo già in sottofondo. Si chiama Te l'ho mai detto, Aiello.
1: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

aspettavo il codino finale. Questa voce graffiante che abbiamo cominciato a conoscere e ad apprezzare soprattutto è quella di Aiello, Te l'ho mai detto, la sua canzone. La settima, la penultima di quest'oggi, vede una collaborazione, quella tra i Naked che si sono conquistati fama mondiale con diverse canzoni, per dire la verità, e Portugal The Man, altra formazione che nell'ambito pop rock ha detto la sua, insieme per un disco inedito. Questa è Some Kind of Fire. We could-

Allegra, divertente, pop, semplicemente. Sono andati via bene questi 2 minuti e mezzo per Some Kind of High, per Naked insieme a Portugal The Man, la penultima proposta di quest'oggi. Vi presento l'ultima canzone, quella con la quale concludiamo, ed è un bel duetto di 2 ragazzi giovani di italiani, Lorenzo Salvetti, che ha anche vinto tra l'altro Amici 2025, insieme a Ero Caddeo. Lorenzo sta pubblicando il suo nuovo EP chiamato Stupida Vita, dal quale vi facciamo ascoltare Oggetti Smarriti, che è la nostra sigla finale per questo duo che secondo me dice tanto. Che dire, abbiamo raccontato un po' di musica anche quest'oggi, 8 tracce prese in considerazione. Non mi resta che ringraziare Sabino D'Alessandro, che si è occupato della parte tecnica per questa nuova puntata di Playlist in Blu. Noi torniamo tra 7 giorni come sempre facendo i compiti, cioè durante la settimana ascoltando tutte le varie uscite nuove e proponendovi il meglio. Da Gary è tutto.

dell'amore viene e fa. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

a mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si è morto.